ricordo io per te. Il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta.

0: て。
1: Quando eri distratta mordevi la lingua, me lo ricordo, quel valzer lentissimo sotto.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

Quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

ti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare, storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, nostra città, bagnate fradicie,

notte si aprirà, odore di luna e di pietra fra le nostre città, vento salato dal mare, nel buio correrà. Camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il selciato e l'eterno via vai.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Baby.

qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Buongiorno amici, buongiorno, buon giovedì a tutti, buon giovedì Giovanni.
1: Ma ciao Chiara, buon giovedì a te, ai nostri amici d'ascolto. Tra l'altro siamo alla vigilia del weekend, quindi insomma tutti non vediamo l'ora.
0: Siamo gasatissimi.
1: Si sente nell'aria, che c'è un'atmosfera un po' diversa.
0: Beh, io sì, sono molto gasata.
1: Anch'io dico la verità.
0: Non vedo l'ora che arrivi il weekend.
1: Infatti è incredibile ridere già alle 7 del mattino, solitamente io e te, come dire, non parliamo prima delle 7:15, 7:20.
0: Beh dai, però adesso possiamo anche essere onesti, con Mattina tutta italiana, noi siamo sempre felici di dare il buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, di accompagnarli fino alle ore 10. Ricordiamo ovviamente che il nostro infatti è un appuntamento quotidiano, vi aspettiamo tutti i giorni, tutte le mattine dalle 7 fino alle 10 qui su Rai Radio tutta italiana, proprio per cominciare la giornata, Giovanni, con il mood giusto.
1: Esattamente, con il piede giusto, perché Chiara, come tu ben sai, è importantissimo, e soprattutto è importante riposarsi, è importante, come dire, intraprendere poi quella che è la giornata lavorativa, perché immagino che molti dei nostri amici all'ascolto siano in macchina, stiano accompagnando magari i figli a scuola, o comunque in qualche modo stiano poi di conseguenza andando al lavoro, quindi noi possiamo solo che accompagnarli con i nostri talk, le nostre notizie, soprattutto
0: mettiamo un po' di buona musica,
1: esatto,
0: così li casiamo un po', li facciamo svegliare per bene. E tra l'altro oggi possiamo anche spoilerare che parleremo di tantissime cose, come sempre, tante notizie, tante curiosità, e poi all'ultima ora avremo un ospite
1: che tra l'altro è una bellissima novità. Io personalmente non lo conoscevo, ho ascoltato, insomma, adesso non posso spoilerare troppo, però comunque ho ascoltato un po' di cose e devo dire che è veramente molto interessante, quindi ho preparato dei domandoni che tu puoi solo immaginare.
0: Ah sì, come fai sempre tu le tue domande un po' strane. Va bene. Stamattina come è cominciata la tua giornata? Perché mi hai scritto un messaggio che mi sono spaventata. Ho detto, adesso non sapevo se chiamarti per dirti è tutto a posto, sei vivo Giovanni?
1: No, alla fine devo dire che sei stata molto minimale e mi hai risposto con un ok, anche perché non era molto replicabile come messaggio. Io comunque di base tu sai che cascasse il mondo, noi qui alle 7 siamo operativi, e quindi così è stato.
0: Ah beh sì, certo, qualsiasi cosa accada noi siamo qui nel nostro meta studio di via Siago 10. Ragazzi, cominciate anche voi a scrivere, a interagire con noi. 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono per interagire live con me, se volete anche con Giovanni,
1: se volete, ovviamente.
0: No,
1: aggiungo, no, scherzi.
0: E poi se volete potete anche ascoltarci tramite l'applicazione di Rai Play Sound e anche in DAB.
1: Esattamente, poi tramite Smart TV canale 710, quindi mi raccomando, anche da casa mettetevi comodi e ascoltate Mattina tutta italiana con me e Chiara Cacioppoli.
0: Sentite che hit.

0: dire.
1: Yeah.
0: Gay pequeño.
1: Rose Villan qui su Rai Radio Tutta Italiana. Beh amici, come potete sentire, stamattina si parte veramente forte.
0: Eh sì sì, sono le 7:12, ma qui già spingiamo.
1: Qui sitarella si va fortissimo. Noi abbiamo già l'iride molto aperta, anche perché insomma la musica comunque impatta, fa il suo.
0: Dobbiamo inondare i nostri ascoltatori proprio di un mood positivo, capito?
1: Esatto.
0: Di soltanto good vibes.
1: Uno tsunami di pop, di bella musica, soprattutto tanta musica italiana.
0: Esatto, ma raccontaci un po', Giovanni, tu ieri sera che cosa hai fatto? Che hai combinato? Perché ti vedo con questo capello stamattina un po' spettinato.
1: No, un capello veramente improbabilissimo. Chiara, infatti ti ringrazio molto per averlo reso pubblico, ma comunque mi fa molto piacere, perché in primis te l'ho detto io, ma comunque l'avrei detto io.
0: Ma non ti preoccupare, anche perché poi sui social lo vedranno tutti.
1: Lo vedranno tutti, hai ragione. Infatti, prima o poi, infatti io me la gioco fino alle 10, poi vediamo cosa succede. No, comunque ieri ero col mio cuginetto Romano e stavamo guardando la partita.
0: È vero.
1: Roma-Real Madrid, che tra l'altro è avvenuta proprio allo Stadio Olimpico. Partita meravigliosa. Io il calcio ultimamente l'ho un po' perso, però insomma quando sono certi appuntamenti non me li perdo.
0: No.
1: E devo dire che è stata una partita incredibile, abbiamo goduto di 7 gol. Io non, come dire, te la godi molto secondo me quando non tifi né una nell'altra squadra, che comunque rimani neutrale, ti auguri una bella partita, quindi ti godi il bel calcio, altrimenti sei troppo coinvolto. Mi ricordo quando ero tifoso, ma tifosissimo all'epoca, parlo di 5-6 anni fa.
0: Ma in caso, perdonami, che cosa tifi tu?
1: Io tifo Milan.
0: Ah, scusa,
1: rigorosamente Milan.
0: Perché mi è passato di mente.
1: Il classico milanista di Milano, che poi sa che si divide, okay, tra Milan e Inter. No, ieri comunque bellissima, sì, partita, tra l'altro insomma appunto la Roma era in vantaggio 3-1, finché poi a un certo punto il mio cuginetto poi si è addormentato, perché lui era convinto appunto che la Roma la portasse a casa, tra l'altro partita di Champions League,
0: e invece
1: poi in 5-6 minuti di panica che si è fatto, poverino, lui poi è veramente romanista, proprio romanista fino alla fine, apre gli occhi dopo fine partita, cioè proprio appena prima che finisse la partita, e si era ribaltato il risultato di ben 4-3, quindi il Real Madrid ha fatto 2 o 3 gol in neanche 4-5 minuti, ha ribaltato la gara.
0: Mappa, davvero?
1: Sì, ha fatto dei gol più che altro incredibili, tutti da calcio, da calci d'angoli, quindi comunque dall'area di rigore. È stata una partita
0: bella, incredibile. Me la devo recuperare. Ieri sera non...
1: Bella.
0: Non sono riuscita a guardarla, ho soltanto sentito mio padre che a un certo punto, tipo verso le 11:30 così,
1: sì,
0: oh Michele, appena bella Roma ha perso, perché lui sono laziali, i miei,
1: sono laziali,
0: mio
1: loro,
0: padre e,
1: okay,
0: mio padre, okay, sono laziali, quindi è stato un urlo, ha perso la Roma.
1: Infatti, non capivo,
0: detto,
1: se
0: vabbè,
1: era un
0: però
1: urlo.
0: Papà, un po' più di sportività, cioè subia, no, il calcio alla fine è anche questo,
1: siamo pur sempre a Roma, poi comunque
0: anche perché io sono romanista.
1: Ah, tu sei romanista?
0: Io ti farò Roma.
1: Ma c'è qualcosa il capello, nel senso che comunque è un po',
0: certo,
1: quel rosso,
0: il rosso
1: un po'
0: è tutto, deriviamo tutta la fede, a me piace proprio così,
1: quindi poverino poi si è messo a piangere, vabbè.

0: Vabbè, immancabile, immancabile. Achille Lauro, la città degli angeli, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 7:21. E amici, io vi do il nostro numero di telefono, perché così nel caso ve lo foste perso o magari non ce l'avete e volete scriverci, così insomma potete farlo. 334 60 45 640. Ma in realtà, Giovanni, questo è il nostro numero, quindi ci possono mandare un sms, un messaggio vocale, ma ci possono anche scrivere attraverso i nostri account social. Quindi, come volete, noi siamo attivissimi in entrambe le parti.
1: Esattamente, quindi giustamente anche per i più curiosi, no, che vogliono vedere magari il backstage della puntata, avete la possibilità proprio di andare sui nostri social e quindi, come dire, vedere le foto, i video, i retroscena, gli ospiti, anche perché alcune volte devo dire che gli spoiler magari se non li facciamo in radio comunque li facciamo,
0: lì, sì.
1: Anzi, il 99% parte delle volte li facciamo lì. Chiara, tu invece cosa hai fatto ieri sera?
0: Allora, io ieri sera in realtà niente, perché ho finito tardissimo le varie registrazioni. Ieri è stato un po' tutto un tour de force. Ho fatto Gen Z, che è il mio programma che va, cioè proprio una produzione,
1: certo,
0: della mia offerta estero, della mia direzione offerta estero. E poi va anche in onda qui su Replay, quindi noi possiamo vederlo,
1: esatto,
0: tramite l'applicazione streaming.
1: È proprio da lì che lo guardo.
0: E pensa che ieri abbiamo intervistato una ragazza che si chiama Benedetta e lei fa la ceramista, lavora all'argilla,
1: bello.
0: Sì, e queste cose sono molto belle. Mi ha anche, devo dire, rilassato tantissimo, perché poi la parte, la seconda parte della puntata di Gen Z è strutturata come se fosse una challenge, no? Quindi lei mi deve insegnare a farla, a fare qualcosa, questo lavoretto. Abbiamo creato una tazza e no, è stato rilassato sentissimo. E poi mi ha detto che questa, che molti diciamo gruppi di lavoro, proprio agenzie eccetera, la chiamano per fare dei laboratori, perché è un ottimo modo per fare team building, proprio per costruire una bella squadra di lavoro.
1: Bello, che tra l'altro è importantissimo. Io l'avevo fatto non con le ceramiche, con altro, però esatto, è una delle attività che ultimamente credo che abbiano le aziende introdotto.
0: Sì,
1: molto
0: sì,
1: molto
0: sì,
1: bello.
0: Sì. Possiamo anche proporlo internamente qui da noi, perché così
1: esatto.
0: Ci
1: durante le canzoni ci... Ah, vero, a Natale. Quanto manca, Chiara, a proposito, Natale?
0: No, perché 70 giorni.
1: Perché io quando vengo qui in studio dico la verità, mi guardo le spalle, come per
0: no,
1: dire.
0: No, Giovanni, aspetta, perché tu tra molto questo studio sarà rivoluzionato, sarà tutto addobbato per Natale, e anche tu sarai addobbato.
1: Anch'io sarò addobbato, infatti arriverò con le palline appese ai lobi, con gli orecchini, sì, con le collane,
0: con la barba finta bianca lunga,
1: quindi farò in modo anche di farmela un po' crescere, almeno così non mi dovrei mettere quella finta.
0: Te la tingo su.
1: Esatto, me la tingi con la bomboletta o con la neve finta.
0: Comunque guarda, aspetta, perché hai dato appena adesso un messaggio.
1: Vai.
0: E ci scrive Sara da Roma e ci scrive: buongiorno ragazzi, buongiorno a Chiara, buongiorno a Giovanni. Sì, anche io ieri sera ho visto la partita, inutile dire che ci sono rimasta malissimo per come è finita.
1: E beh, come biasimarlo, una partita veramente che ci ha tenuti tutti i tifosi e non veramente fino all'ultimo. E tra l'altro, guarda, è arrivato un altro messaggio dal buon Francesco, sempre di Roma,
0: sì,
1: che ci scrive: ieri ero all'Olimpico anch'io
0: no,
1: io non ero all'Olimpico.
0: Guardarla all'Olimpico, ragazzi, la partita è un'altra cosa.
1: Infatti scrive: uno tsunami di emozioni che ci hanno tenuti in tensione fino alla fine, poi purtroppo insomma abbiamo perso, però una partita che veramente ne valeva la pena.
0: No, infatti, pensa che io allo stadio ci andrò tra qualche settimana.
1: Ma dai.
0: Sì.
1: Ma sai che in realtà ho avuto questo spoilerino, so anche con chi andrai, pensa te.
0: Sì, non si dice. Comunque ragazzi, se volete continuate a mandarci tanti messaggi, anche messaggi vocali, perché no, così ascoltiamo la vostra voce in radio. Nel frattempo le Good Vibes con
1: Fred De Palma, La Testa Gira, qui su Rai Radio tutta italiana.

0: Pampero e Boro con SOS qui su Rai Radio Tutta Italiana. Amici, qui è tutta veramente in salita, perché la musica, insomma, se siamo partiti così, non voglio immaginare come arriveremo alle 10, che detta. Non voglio dire, perché qui si parte strong, si parte forti, insomma.
1: Vabbè, però ci sta, dai, ogni tanto.
0: Gli amici all'ascolto me li immagino in macchina un po' molleggianti, così, insomma, saranno un po' divertiti, anche un po', non dico stanchiti, perché comunque noi non abbiamo proprio una linea, tra virgolette, coerente, no, con i gusti musicali. Comunque ogni tanto partiamo con Guè, ogni tanto con Pino Daniele, insomma, siamo veramente molto versatili e indecifrabili.
1: Oggi la domandona potrebbe essere questa: secondo voi la playlist di oggi chi la sta facendo?
0: Oggi è facilissimo, oggi è veramente facilissimo, amici.
1: Secondo me possono indovinare tutti.
0: Secondo me anche sbagliando azzeccano.
1: Anzi, scrivetecelo, amici, 334 60 45 640. Giovanni, prima che tu dica qualsiasi cosa, dobbiamo fare una cosa.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: È partito anche Holly. Vabbè, dai, ciliamocela un attimo con Holly e poi torniamo subito dopo.
0: Esattamente.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ballor da nostalgia, Olly qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7:35 e io so che Giovanni sta per dire una cosa, vediamo se...
2: No, in realtà, beh, oltre al fatto che mi piace moltissimo questa canzone, devo anche dire che appunto ieri c'era Olly anche allo Stadio Olimpico, lui comunque non è un gran tifoso né della Roma, neanche del Real Madrid, però comunque, come dire, è uno che è molto tifoso del calcio, lui è molto tifoso in realtà della Samp e mi ha mandato appunto un messaggino dicendomi: guarda, sono a Roma e quindi insomma incontriamoci. Io ieri non ho avuto la possibilità di andare appunto allo Stadio Olimpico, però prima o poi sicuramente, insomma, stavamo parlando di una bella ospitata.
1: Ma
2: qui su Rai
1: a me,
2: Radio Tutta Italiana.
1: Lo incontravo io.
2: Infatti devo inoltrare il numero e anche il messaggino di Chiara. Hai ragione.
1: Olly, io sono molto fan.
2: Sì?
1: Anche il mio cane si chiama Olly, però non per questo motivo del cantante, è il motivo di Olivia.
2: Io ti dico la verità, guarda Chiara, all'inizio quando tu dicevi Olly, giustamente spiegavi anche il contesto, io ero un po' confuso all'inizio quando abbiamo cominciato.
1: Ma non avevo dubbi che fossi confuso.
2: Pensavo
1: Giovanni
2: parlasse del cantante, ho detto un cantante a casa, Olly a casa che devo andare a fare, non lo so, ero un po' confuso, non ho fatto domande comunque. Abbiamo chiarito che fosse
1: ma
2: il tuo
1: tante
2: cane.
1: Persone sono confuse quando dico Olly. Comunque ci ha appena arrivato un messaggio dal mitico.
2: No, è lui o non è lui? È lui. Ciao Roberto.
1: È già scritto. Allora, buongiorno mitico. Cara Chiara e buongiorno Giovanni.
2: Grazie, ciao caro, buongiorno anche a te.
1: No, cara, ha scritto solo a me.
2: Ah, caro, ok. Allora mi limito a dire buongiorno.
1: Comunque, siamo al bar e vi stiamo ascoltando. Ciao da Roberto e Filippo. Purtroppo non ci sono tantissimi clienti, ma ci potete salutare lo stesso? Buon lavoro. Ma certo che vi salutiamo lo stesso, buongiorno.
2: Quindi buongiorno a Roberto e buongiorno anche a Filippo in
1: a
2: questo Filippo, caso
1: a tutti quelli del bar, buongiorno okay. Al bar.
2: Ciao al bar. Allora, insomma, vi racchiudiamo tutti in questo bel saluto.
1: Grazie mille per ascoltarci. Tra l'altro ricordiamo il volissimo qualche modo, Giovanni, per ascoltarci sempre.
2: Via DAB, via tramite la nostra Smart
1: Applicazione. Ah, scusami,
2: No, è vero, giustamente manteniamo la nostra cronologia, una coerenza, quindi tramite Radio DAB, tramite la nostra applicazione completamente gratuita di Rai Play Sound, che ovviamente contiene anche i nostri meravigliosi podcast.
1: Original. Prodotti dalla nostra direzione, radio digitali specializzate.
2: Vi invito ad ascoltarli perché sono veramente incredibili. E poi,
1: io te ne proporrei due.
2: Vai.
1: Allora, prima del rumore di Max Proietti, che parla di crime ed è appena uscito, era uscito ieri.
2: Cronaca nera, sì, ne abbiamo parlato giusto
1: in
2: ieri.
1: In trasmissione qui a Mattina Tutta Italiana e anche grazie al caso di Virginio.
2: Esattamente.
1: Che incontra ogni volta dei personaggi diversi con i quali affronta delle tematiche diverse.
2: Belli, bellissimi, veramente.
1: Entrambi molto, molto interessanti.
2: Tengono molta compagnia e in più comunque si impara anche qualcosa, quindi insomma male non è, no?
1: Senti che vibe?
2: Wow. Guarda Chiara come sei molleggiante con queste spalle, ci riporta un po' indietro questa base.
1: Adesso facciamo pure un ballettino. Andate sui nostri social.
2: Non si può non ballarla questa.

L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: settimana, ma re.
1: Ragazzi, oggi il flow, cioè, non riusciamo, siamo talmente tanto ballerini e canterini che non riusciamo neanche a far finire una canzone, insomma, siamo veramente oggi, è Chiara, siamo incontenibili.
0: Oggi abbiamo una carica assurda. Tra l'altro, Giovanni, secondo te, perché questo è il nostro primo topic della giornata, no? Ma quanto tempo serve per lasciarsi alle spalle un ex, una relazione passata?
1: Questa è una domanda veramente molto impegnativa, infatti mi prenderò del tempo per pensarci un attimo, anche perché non è proprio una cosa comunissima.
0: No, no, anzi. Fateci sapere anche voi, amici, che ne pensate. 334 60 45 640.

0: Eccoci tornati sempre qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7.45 e devo dire Giovanni, questa canzone, no, di Pino D'Angiò e Bunker 44 è l'esatto connubio, l'esatto mix, no, tra la generazione Z e la generazione X.
1: Esatto, quindi è un fil rouge, diciamo così, insomma ci unisce, no?
0: Ma vedi quando si incontrano, sì, che cosa succede, questi capolavori.
1: Cosa non succede, esatto, escono fuori delle cose inenarrabili, molte volte in maniera positiva.
0: No, assolutamente.
1: Alcune volte forse un po' meno. Comunque vuoi ripetermi la domanda che mi hai fatto prima, almeno così per gli amici che si sono appena collegati?
0: Ah certo, secondo voi amici, quanto tempo serve per lasciarsi alle spalle un ex?
1: Ecco, a proposito di questo, pensa che uno studio di due ricercatori dell'Università dell'Illinois ha esaminato il legame affettivo con gli ex partner in un campione di 320 adulti. I risultati indicano un distacco graduale, con una stima di poco più di 4 anni per arrivare a metà del percorso di riduzione dell'attaccamento.
0: Oh wow,
1: insomma,
0: cioè, aspetta 4 anni.
1: Sì, no, infatti te l'ho detto che non era una cosa così breve. Chiara giustamente pensava che fosse più immediato. Comunque non è finita qui.
0: Non è finita qui?
1: No, assolutamente no. I tempi variano da persona a persona, ovviamente, e tra i fattori legati alla persistenza del legame c'è anche il mantenimento dei contatti con l'ex.
0: Vabbè dai ragazzi, ma chi è che rimane in contatto con l'ex? Tu rimani in contatto con l'ex?
1: Ma sai che in realtà è un'arte questa?
0: No, Giovanni, non mi puoi dire che tu rimani in contatto con l'ex.
1: Allora, ai tempi...
0: Spengo il microfono.
1: In realtà ai tempi pensavo che non fosse possibile, quindi di base cercavo sempre di fare un lavoro maggiore per mantenere comunque un legame e cercare di farla finire il meno peggio possibile, il meno male possibile.
0: Vabbè, farla finire meno peggio possibile, ok, sono d'accordo, però proprio rimanerci in contatto, che ti devi dire?
1: Te lo giuro che ce l'ho fatta. In alcuni casi ce l'ho fatta, perché c'era comunque del bene, perché sicuramente, come dire, è stato difficile, non è che è stata una cosa così immediata, però dopo mesi devo dire che il messaggino, ci vediamo al bar, ci vediamo magari, non so, facciamo un giro in macchina, non so, anche solo per rivedersi un attimino, con la speranza ovviamente che la cosa potesse rinascere, però anche solo il piacere di vedersi, quindi ogni tanto può capitare, non succede, ma se succede è una cosa molto piacevole.
0: Non mi hai convinto, ne torniamo a parlare tra pochissimo.

0: flamenco paranoia.
1: Quello
0: l'ho steccato tutta. Posso dire la verità, non pensavo che avesse acceso il microfono, pensavo di potermela giocare, ma me l'ha acceso giustamente durante la nota più alta.
1: Oh, mi dispiace, la prossima volta te l'accendo se vuoi.
0: Infatti, la prossima volta mi sa che evito direttamente, io arrivo direttamente allo zero, poi disannuncio la canzone. C'è una cosa un po' vecchia scuola. Che non
1: però,
0: mai.
1: Dobbiamo fare un questo corso di canto, Giovanni.
0: Sì, ma entrambi, a braccetto diamo.
1: Ma perché mi hai da chiamarti Davide? Ti stavo per chiamare.
0: Sono due giorni comunque che mi chiami Davide.
1: Non lo so perché mi hai da chiamarti Davide.
0: L'altro giorno stavamo facendo un video per i social, alla fine puntata, giustamente, no? Per presentare anche un po' l'ospite e far capire un po' a voi amici all'ascolto, ma anche ai nostri amici dei social, no? Di Rai Radio Tutta Italiana. Che insomma, io e Chiara dovevamo fare il solito sketch che poi facciamo da un mese e mezzo questa parte. E mi guardo, persa nel vuoto.
1: Non mi ricordo.
0: Ma tu come ti chiami? Mi sembra la scena di un film.
1: Ho detto non mi ricordo come ti chiami. Poi mi è venuto in mente. Perdonami, è proprio qui è l'assenza di sonno. Io qualsiasi gaffa che sto facendo in questi giorni do la colpa alla sveglia di 5.
0: Giustamente.
1: Capito? Perché in realtà non voglio assumermi le mie vere responsabilità.
0: Ma poi saresti super giustificata, nel senso che comunque io mi alzo alle 4, quindi
1: capito? No, infatti lo dico per quello, però
0: non avvicinarti, mi alzo alle 4.
1: Sì. Pericolo, pericolo.
0: Pericolo col punto giallo. Allora, comunque vogliamo fare un mega call to action per sapere perché, anche cosa ne pensano da casa.
1: Sì, no, perché guarda, i messaggi sono già arrivati.
0: Ah, wow.
1: Alcuni sono già arrivati. Noi diamo il nostro numero di telefono 334 60 45 640, così se volete scriverci e farci sapere la vostra, perché stavamo parlando degli ex.
0: Esatto, il tema degli ex, soprattutto quanto
1: tasto dolente.
0: Esatto, quanto ci si mette, insomma, a dimenticarlo, superare comunque un capitolo importante della vita.
1: Che poi tra l'altro qui ieri in diretta con noi abbiamo avuto anche Federico Moccia, no?
0: Sì.
1: Grandissimo scrittore e regista, ha fatto Tre mani sopra il cielo, insomma, dei capolavori che hanno segnato intere generazioni e io sono super fan di quel film, l'avrò visto e rivisto, avrò letto il libro, l'avrò riletto, cioè veramente sono andata un po' in loop con...
0: Lui era anche spaventato da quanto tu fossi fan.
1: Sì, lo so.
0: Era intimorito. Federico ieri.
1: E tra l'altro abbiamo anche chiesto, abbiamo fatto qualche domanda, no, di questioni d'amore, di questioni di cuore, e io ho detto: senti, ma una ragazza è proprio il cuore spezzato, no? Ma che deve fare? Come può superarla? Ci vuole tanto tempo. E mi ha detto: guarda, però la tecnica di chiodo schiaccia il chiodo non funziona, non fatelo.
0: Con gli occhi tra l'altro molto attenti e quasi spaventato, e fa: mi raccomando, chiodo schiaccia chiodo è una cosa pericolosissima.
1: No.
0: E giustamente, insomma, ci ha raccomandati perché il microfono spento, spenti, ci ha proprio detto, dato dei consigli su cosa evitare comunque in amore. Devo dire che io li ho portati a casa.
1: Bravo, bravo.
0: Spero che mi tornino utili.
1: Ottima cosa, abbiamo anche fatto dei video per i social, quindi lì sui nostri account.
0: C'è tutto.
1: Trovate tutto, vi documentiamo tutto. Facciamo la call to action.
0: Facciamo la call to action, che era il momento, tu lo sai. Comunque,
1: sì, no,
0: ormai
1: sì.
0: Io prendo le sembianze proprio, divento una sorta di call to action.
1: Call to action.
0: Esatto, un segnale autostradale. Allora, amici, dopo una storia finita, che cosa vi ha aiutati a ripartire? Un'abitudine nuova, un viaggio, un amico? Se vi va, raccontateci tutto al 334 60 45 640.
1: E pensa che secondo me un ottimo metodo è proprio la musica. Adesso sta per arrivare qui sulle nostre frequenze un grandissimo artista, che io mi auguro di vederlo anche presto sul palco dell'Ariston, Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: per quanto sono romantica anch'io, Giovanni, questa canzone lo sai che te la voglio dedicare proprio?
1: Ma io ti ringrazio con tutto il cuore.
0: Te la dedico?
1: Io invece la dedico al cielo, perché oggi ho alzato lo sguardo verso il cielo, ovviamente era più o meno buio, però sai quel turchese bello quasi in accensione, era proprio cielo perla, bellissimo, dell'alba, cielo delle 4.55, 5 del mattino, bellissimo, eravamo io e tantissimi uccelli.
0: Io penso che alle 4.55 ero giù con Olly, con il mio cane, sì, perché adesso gli è presa che mi sveglia a quell'ora. Quindi sì, stavo giù, c'era solo io, le Olly.
1: Ti senti galla ora che ti alzi prima del cane?
0: No, non ho capito.
1: Non ti alzi prima del tuo cane? Beh, i cani si alzano
0: molto
1: presto.
0: No, è lei che mi sveglia.
1: Ah, lei che ti sveglia?
0: È lei che mi sveglia.
1: Ah, vedi, Olly non dorme praticamente.
0: No, no, poi questa ferita che si gratta continuamente.
1: Povera, come sta infatti? Sta meglio?
0: Sta meglio, sta guarendo, sta guarendo.
1: Dai,
0: ogni volta
1: contento.
0: Che tenta di grattarsi, no, ferma.
1: Non ti grattare, gli avete messo i guantini di quanti infortunistici.
0: Alla ciambella intorno al collo.
1: Quella che si usa in economy o comunque
0: più o meno quello, sì, quello è il concetto, Olly. Sì,
1: ho capito, quella che ti avvolge tutta quanta, che non ti vedi, ok, ho capito.
0: No,
1: capito.
0: Quello è più il collare un po', possiamo dirlo tra virgolette,
1: sì,
0: elisabettiano. Però ormai sono un po' andate avanti anche queste cose, queste tecniche per i cagnolini, per insomma gli animali. Si mettono adesso delle ciambelle proprio, più morbide.
1: Meno...
0: Sì, che così può vedere, non riesce a grattarsi lo stesso.
1: Dai, sono contento, quindi piano piano, insomma,
0: piano, piano sta, sì, mi sta stressando a me, però
1: piano,
0: cioè,
1: piano.
0: Guarisce lei, ma ammalerò io.
1: Esatto, fuori uno dentro l'altro.
0: Sì, purtroppo sì.
1: Ci sono comunque delle bellissime call to action, sicuramente ce ne sono di bellissime, perché insomma le informazioni e soprattutto gli articoli che andremo poi a raccontarvi sono veramente tantissimi. Però
0: sì,
1: insomma, dedichiamoci intanto alla call to action che ho fatto poco fa riguardante quella dell'ex. Insomma, ci scrive Valentina da Torino: ho ripreso un corso di ceramica che avevo lasciato, il mercoledì sera è diventato un appuntamento mio con persone che non conoscevano tutta la storia.
0: Vedi, infatti adesso, perché stavamo parlando degli ex, di come poter superare una rottura, di come potersi anche ricostruire, no? E devo dire che poi concentrarsi su se stessi,
1: stamattina ogni tanto anch'io ci faccio caso che mi parte la lingua, fa dei movimenti strani.
0: Delle capriole,
1: esatto. Ho la lingua sui trampoli. Che un attimo che...
0: Però sai che oggi non capisco le battute.
1: No, ma neanch'io, ma forse non hanno neanche senso quelle che
0: okay,
1: faccio.
0: Ok, perfetto. Comunque, ripartire da se stessi è la cosa migliore. Quindi, no, dedicarsi alle proprie passioni, ai propri hobby. In questo caso, neanche a fare apposta la ceramica, che io proprio ieri ho intervistato una ragazza che è una ceramista a tutti gli effetti. Continuiamo a leggere un po' di messaggi. E Simone da Roma ci ha scritto: mi ha aiutato un mio amico che mi invitava a camminare. Non dovevamo per forza parlare della separazione, alcune volte parlavamo soltanto di calcio. Vabbè, giusto, non dobbiamo sempre tornare lì, se no che fai?
1: Il calcio guarisce, lo sport.
0: No,
1: sono d'accordo con te, esatto. Quindi appena trovate comunque, come dire, una via di fuga, secondo me, ecco, dovete abbracciarla fortissima e soprattutto, come dire, uscire dall'argomento.
0: Giusto. Senti che sta arrivando. Secondo te, già da queste piccole note, sapresti indovinare l'artista?
1: Ma secondo me potrebbe essere Gaia e la canzone potrebbe anche essere Bossa Nostra, corretto?
0: Mm-hmm.

0: e non mi ricordo più come l'ha stata fa.
1: Io tenterei anche qui di cantartela un po', però non sono né intonata e non so il napoletano, quindi non so quanto potrebbe uscire bene, canticchiare un pochettino.
2: No, è bello comunque che di base noi conosciamo i nostri limiti, perché secondo me anche i più grandi cantanti conoscono i loro e di conseguenza insomma uno si ferma un po' prima di fare una figuraccia.
1: Giusto.
2: Cosa che abbiamo fatto, almeno io parlo di me, ho fatto poco fa.
1: Sì, sì.
2: So che stavo attaccando, tra l'altro non mi ricordo se
1: è
2: su
1: Flamenco Paranoia.
2: Flamenco Paranoia, infatti, sulla canzone perfetta. Comunque, tornando a noi, non abbiamo letto gli ultimi due messaggi che ci sono arrivati in merito all'articolo che stavamo leggendo, proprio degli ex, e quanto
1: Giusto.
2: Tempo ci mettiamo insomma a superarli.
1: Ma allora, tu quanto tempo ci metti? Perché questa cosa adesso finiamo di leggere i messaggi, ora vuoi sapere anche la tua, Giovanni.
2: Allora, io se devo aprire una piccola parentesi, dico la verità: solitamente quando insomma le mie relazioni più importanti sono finite, diciamo che finivano prima di finire. Non so se mi sono spiegato.
1: Sì, come no.
2: Cioè, io ero già comunque convinto.
1: Avanti.
2: Esatto, ero già avanti, avevo già capito che comunque la cosa non andava. Ci ho provato fino all'ultimo, poi alla fine ci siamo lasciati, ma la sofferenza, diciamo che l'avevo già smaltita prima di lasciarci.
1: Posso dire?
2: Sì.
1: È successa la stessa cosa anche a me.
2: Hai visto?
1: Quindi...
2: Ma io e te siamo lo yin e lo yang, siamo similissimi.
1: No. Non siamo niente.
2: Non siamo niente.
1: No, pure prima i microfoni spenti mi fa: posso farti una domanda, Chiara? Perché così poi posso farti anche un regalo a Natale. No, come no? Posso dirlo?
2: Dai, dillo.
1: Io poi ti ho fatto una battuta perché le mie cuffie si stanno rompendo.
2: È vero.
1: Guarda, Giovanni, se vuoi puoi regalarmi a Natale le cuffie. E gli faccio: vabbè, no, ma dai, è una battuta, non ti, cioè, perché poi non è proprio un regalo da poco. E Giovanni fa: magari io te le faccio, proprio perché siamo amici ormai. Ho fatto: ma no, non ti preoccupare. Tu mi fai un regalo, Chiara? No,
2: assolutamente no. Anzi, ricevo prima le cuffie e poi dopo ci penso. Anzi, mi fa: quando è il tuo compleanno? Almeno così slittiamo di altri 2 o 3 mesi almeno.
1: Esatto.
2: Comunque, tornando a noi, ci scrive Irene da Brescia. Lei scrive: per me è stato cambiare qualche abitudine del fine settimana. Sono tornata in posti che mi piacevano prima di conoscere lui, senza aspettare di avere qualcuno con cui andarci.
1: Giusto. Ha fatto benissimo.
2: L'ha fatto molto bene.
1: Ultimo messaggio, Andrea, e lui ci scrive da Ravenna e ci dice: me ne sono accorto quando ho passato una bella domenica e solo la sera ho realizzato che non avevo pensato a scriverle. È successo senza che lo programmassi. Ma infatti, secondo me, o succede come abbiamo fatto io e te, che proprio ci siamo lasciati, ma ci eravamo già lasciati
2: quando eravamo fidanzati, dici tu?
1: Sì, esatto.
2: Ma quando eravamo fidanzati io e te? Ah no, perdonami, quando tu eri avevi una relazione, io avevo una relazione, perdonami, scusami, avevo un po' frainteso stamattina. Una mattina tutta un po' italiana, tutta questa musica, insomma. Mi tiene poco lucido, che forse è la cosa anche bella.
1: Perdonami, io non volevo ridere, però la tua risata ogni tanto.
2: È come lo sbadiglio contagioso.
1: Perché, no, ma è proprio. A tratti sembra malefica.
2: Malefica? Sì, ma no, ti giuro che non c'è malizia.
1: Mi fa morire. Comunque, secondo me hai fatto perdere il filo. Che
2: no!
1: Stai facendo? Allora, aspetta. Secondo me succede così: che
2: vai.
1: O ti lasci prima ancora di esserti lasciato. Quindi, come è successo?
2: Scusami, mi è esploso un occhio, nel senso che non ho. Parla piano, che altrimenti ti giuro che non ho tempi,
1: vabbè,
2: di reazioni molto,
1: vabbè,
2: lenti stamattina.
1: Posso, sai che ti dico?
2: Vai.
1: Te lo dico dopo, ne parliamo dopo. E nel frattempo, facciamo gli auguri a una persona speciale.
2: Esatto,
1: oggi.
2: Facciamo gli auguri al grande Lucio Corsi, che comunque oggi appunto compie gli anni.
1: E noi lo vogliamo celebrare.
2: E noi lo celebriamo
1: così,
2: qui su Rai Radio tutta italiana.
1: Con Volevo essere un duro.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

0: Jolie e Achille Lauro per noi qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:19. Questa canzone è pura poesia, Giovanni, pensa che è uscita da pochissimo ma già ha registrato degli ascolti da record. E poi mi ha fatto impazzire che Achille Lauro ha tentato di parlare napoletano, ha cercato di dire qualcosa napoletano, cioè io qualsiasi cosa che faccia Achille mi piace.
1: Beh, ma questo ti fa capire quanto è contagioso poi Jolie, nel senso che comunque lui veramente portare un artista importante come Achille Lauro, no, a parlare con la a cantare addirittura con l'accento napoletano, vuol dire che insomma la tua...
0: Ma poi Achille è riuscito benissimo,
1: sì,
0: sono un po' di parte,
1: una bella canzone, insomma veramente gira molto bene, devo dire che comunque non gli viene poi così male cantare napoletano,
0: no infatti,
1: che poi c'è un lieve accento, non è che ci fosse proprio, nel senso, voglio dire, non è che sia proprio cimentato come Jolie.
0: No, beh, ma io penso che il napoletano tu non possa
1: replicarlo,
0: neanche... No,
1: sono d'accordo,
0: non credo.
1: Come il romano,
0: come il romano,
1: al suo copyright, come il romano. Al suo copyright
0: assolutamente
1: devi essere original, un po' come i nostri podcast. Non so per fare il paragone.
0: Questi collegamenti, sì, quella la maturità quando ti chiedevano di collegare le materie al tema che ci usciva dalla busta, mi ricorda molto quel mood.
1: Ti attaccavi a qualsiasi cosa.
0: Sì, no, sì, lascia stare proprio. Addirittura io pensavo che mi era uscito come documento per l'orale.
1: Sì.
0: E oddio, aspetta, George Orwell.
1: Oh, certo.
0: 1889, una cosa del genere.
1: Wow.
0: Che parlava di totalitarismi, dittature, eccetera, eccetera. Allora a un certo punto dovevo collegarlo con matematica, il limite, perché si era andati oltre.
1: Qual era il gancione? Qual era il gancione? Sentiamo.
0: Questo, con il limite, perché
1: il
0: c'era
1: limite.
0: Anche i matematici che si studiavano i limiti.
1: E certo, come no?
0: E
1: come no?
0: Io ho detto che si oltrepassavano i limiti.
1: E com'è andata?
0: È andata bene.
1: Ci rivediamo a settembre.
0: No. Arrivo una maglia altissima.
1: Brava.
0: E sono diplomata con i massimi dei voti.
1: Comunque, tornando a noi, Chiara, ti volevo anche chiedere, tu
0: sì,
1: da quant'è che... No, vai tu allora.
0: Stasera che fai?
1: Stasera pensavo, tra tutte le cose, di rispolverare una bellissima abitudine che è un po' che ho lasciato nel cassetto, ovvero il cinema.
0: Vabbè, ma ci vai anche stasera al cinema?
1: Sì, effettivamente ci vado. No, però dico appunto stasera...
0: Io te l'ho
1: volevo,
0: chiesto apposta,
1: devo
0: tu non
1: andare.
0: Cogli i segnali,
1: Hai ragione. No, però appunto stasera sarò al cinema a vedere l'anteprima del film dedicata a Pino Daniele che si chiama Jeso Paz. E ricordiamo anche che è la 21esima edizione del Festival del Cinema di Roma.
0: E con chi ci vai?
1: Ci vado con il grande, the one and only Max Proietti.
0: È vero, la vostra, siete ormai la coppia del cinema.
1: Sai come si dice in inglese, no? Che io a me piace usare un po' di inglesismi. Partner in crime.
0: E dopo questa io andrei avanti con la notizia. Quindi stavi dicendo del cinema.
1: Esatto, no, andremo
0: domani, quindi vogliamo tutti i video,
1: certo,
0: le storie. Collegatevi, amici, anche sui nostri account social, così non vi potrete perdere tutti i loro aggiornamenti che faranno questa sera.
1: Esattamente, poi faremo video, faremo interviste, soprattutto andremo in giro con delle telecamere iper tecnologiche, futuristiche, che appunto Max veramente ha tirato fuori da uno zaino. Sembravano delle spie di un film.
0: La professionalità, se vede da queste cose.
1: Sì. Oggetti da James Bond, per dire, nel senso, quindi veramente, infatti, sono venuti fuori dei bellissimi content. E appunto andremo a intervistare, se si riesce, perché comunque sarà un sacco di gente, artisti, no? Nel senso, un sacco di personaggi, perché comunque c'è molto fermento.
0: Non vedo l'ora. Continuiamo con le nostre notizie, che stavamo dicendo quante, cioè rimaniamo sempre nell'ambito cinema.
1: L'ambito è quello, è cinematografico.
0: Però cambiamo un po' la prospettiva, dai.
1: Esatto, che in realtà poi, se ci pensi, è un po' ciò che uno pensa al cinema. E qual è la seconda cosa che vi viene in mente dopo cinema? Ovviamente sono, almeno
0: popcorn.
1: A te, Chiara, sono i popcorn, esattamente.
0: Sì, la seconda cosa che viene in mente sono i popcorn. La fila che tu fai prima di andare in sala è prendere i popcorn.
1: Esattamente, di loro che vogliamo dedicare questo articolo.
0: Ah sì?
1: Che appunto chiede, parte con un domandone, ovvero: perché al cinema mangiamo proprio i popcorn? Comprate il biglietto, prendete i popcorn e cercate il vostro posto. Poi cominciano i trailer. Quando parte il film, il sacchetto è già mezzo vuoto.
0: Esattamente quello che succede.
1: È vero, esattamente, prima ancora che cominci. Ma come sono arrivati i popcorn al cinema? La storia passa dagli Stati Uniti. All'inizio del Novecento molte sale volevano assomigliare ai teatri. Ambienti eleganti, tappeti e niente cibo tra le poltrone. I popcorn erano già popolari alle fiere e per strada, ma al cinema non erano ben accetti. Durante la Grande Depressione, dopo la crisi del 1929, erano uno sfizio economico. Un sacchetto costava pochi centesimi. Gli ambulanti li vendevano davanti alle sale, dove trovavano gli spettatori in attesa di entrare. I gestori cominciarono a permetterne la vendita e poi a venderli direttamente. Costavano molto poco da preparare e portare, costavano molto poco e appunto anche da preparare, erano molto facili, erano cine, okay. Esatto, erano veramente no, tascabili, molto comodi, un po' come noi. Insomma, in più si potevano produrre senza una vera cucina, quindi così quello che prima restava fuori dalla sala è diventato parte del rito. Oggi per molti la serata comincia già con quel profumo all'ingresso.

0: sangue.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: alla fine il buon viaggio noi lo facciamo tutte le mattine dalle 7 fino alle 10 con Mattina tutta italiana.
1: Tutta italiana qui su Rai Radio, tutta italiana, se non si fosse capito.
0: Fammelo un attimo, scusa.
1: Vado.
0: Tutta
1: italiana. Non salgo come Marco Di Buono. Marco ha un'autorità molto più
0: Marcone...
1: alta. Il Marcone devo dire che dovrebbe brevettarla quella cosa lì.
0: The best. Yes. Allora, Giovanni, ma non ti manca qualcosa? Non ci manca qualcosa che di solito arriva sempre?
1: Sai che è 1:35 che ci penso e io mi chiedo dove sia finita Teresa.
0: Ma infatti eccola.
2: Buongiorno meravigliosi ragazzi, buongiorno a tutti. Oddio, la partita. Dovete sapere che io sono l'unica romanista non romana in tutta Italia, penso.
0: Infatti, giustamente, anche noi siamo tifosissimi della Roma. Torniamo tra pochissimo, nel frattempo ci ascoltiamo Emma con...
1: L'amore non mi basta.

0: Due lire.
1: Effettivamente io 2 lire non te le do mai, Giovanni. No, sto scherzando, ti voglio bene. Brescia qui, Etana del Granchio su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:43. E di che stavamo parlando prima?
2: Ma allora, se dobbiamo collegarci appunto all'articolo di cui stavamo parlando, riguardante appunto i popcorn, no?
1: È vero.
2: Che sono
1: vero.
2: Proprio quell'alimento che non può mancare con il cinema.
1: No, effettivamente no, è proprio un connubio, se c'è l'uno c'è l'altro. E viceversa. Finiamo di ascoltare anche il vocale della nostra ascoltatrice proprio
2: Teresa.
1: Fidelissima, sì.
2: Vai.
3: Allora, ieri sera avevo una cena ed ero abbastanza impegnata, non potevo guardare la partita, però ero seguivo le storie di Luca Favilla, che lui è un romanista molto acceso. Allora, ogni volta che mi alzavo per vedere, per far qualcosa in cucina, guardavo le storie di Luca. Arrivata a 3-1 mi sono messa tranquilla. Dopo un po'
1: e poi
3: mi alzo 4-3. In che senso 4-3?
1: Com'è successo?
3: Mamma mia, deve essere stata una bella partita, però che colpo.
1: E beh, effettivamente sì, cioè, c'è rimasto anche Giovanni.
2: No, Teresa, confermo, detto. Veramente una partita fulminea, repentina, veramente piena di gol, che tra un po' neanche sui videogiochi si vedono 7 gol in una partita, quindi veramente che tra l'altro poi è allenato al Real Madrid dall'ex allenatore, che è José Mourinho, ex allenatore della Roma, quindi insomma.
1: Ma sei ferratissimo.
2: Beh, ferratissimo, insomma, comunque sono i macro temi, insomma, si sa, quando queste personalità così importanti, così famose, insomma, si spostano da un club all'altro, diciamo così, anche un tifoso della domenica pomeriggio come me, ecco, ne viene a conoscenza.
1: Hai capito Giovanni? leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato a proposito di popcorn.
2: Sono tantissimi,
1: di
2: vedi che i popcorn tirano comunque.
1: Sì.
2: Allora ci scrive Alice da Padova: li compro dicendo che li tengo per il film. Poi arriva un trailer interessante e comincio a mangiare senza accorgermene. Alla prima scena sono quasi finiti.
1: Io mi sento molto descritta in questo messaggio.
2: 40 euro di popcorn.
1: Invece Stefano da Roma ci scrive: io niente cibo, mi basta la bottiglietta d'acqua, però quando sento il profumo dei popcorn all'ingresso mi viene sempre quel leggerissimo dubbio.
2: Ma lo capisco.
1: Li prendo,
2: bene.
1: Non li prendo, ma sì, prendi. Alla fine non sono troppo calorici, perché sono consigliati anche quando sei a dieta i popcorn.
2: E questo ve lo dice Chiara, che non li mangerebbe mai perché è a dieta. Quindi comunque, anzi, lei gode nel vedere gli altri mangiare, peccare di gola, come in questo caso appunto chi lo fa. Io per esempio le mangio. Poi arriva Beatrice da Siena: con il mio compagno prendiamo 2 confezioni piccole, una grande da dividere sembrava una buona idea, ma finivano sempre a discutere su chi ne mangiava di più.
1: Finiamo con l'ultimo messaggio di Luca, ci scrive, c'è lui di Pesaro: a casa li preparo quando guardiamo un film con i bambini, per loro la serata cinema comincia quando sentono scoppiettare la padella.
2: Bello, bellissimo.
1: È vero,
2: è per quello che si chiamano pop. Perché loro poppano. Cioè, pam pam pam pam, cioè, si sente proprio, nel senso fanno un rumore. Mm-hmm. Continuate comunque
1: a scriverci. 334 60 45 640, così vi continuiamo a leggere. Se volete mandarci anche messaggi vocali, potete farlo, anzi, dovete farlo.

0: Fuori legge di Rose Villain qui su Rai Radio Tutta Italiana. Amici, che fermento, si sale in continuazione. Chiara, mi stai veramente emozionando sempre di più, perché la musica non mi smette, cioè non
1: io
0: sei mai scontata.
1: Dobbiamo trovare un punto d'incontro, no? Perché sì, i tuoi gusti sono molto diversi dai miei a livello musicale, no? Mi piace queste canzoni che mi mettono proprio carica, energia, positività. Tu invece sei un po' più
0: io so cosa vorrebbe dire, un po' più depression, un po' più mi chiudo in casa.
1: No, perché l'altra volta che ho detto: senti Giovanni, adesso mettiamo un po' di musica allegra, perché stava diciamo decidendo un po' più lui le vibe delle canzoni. Ho detto: mettiamo musica allegra. Mi ha messo 100 messaggi di Lazza.
0: Mamma mia. Però la base è bella, capito? Io nel senso, un conto ci può stato un riff di pianoforte dietro, una cosa magari un attimino più importante dal punto di vista emotivo. Invece lì secondo me comunque è anche un po' ballerina, comunque c'è questa base, no? Che spinge un po', che ti tira un po' su. Poi il testo ovviamente è quello che è.
2: Vabbè, diciamo che ti vuoi un po' male, sicuramente ci sono canzoni più allegre, però grande canzone. Grande
1: comunque
2: canzone.
1: Diamo il benvenuto, diamo il buongiorno anche al nostro ospite che è venuto qui in studio da noi, al Meta Studio di Via Siago 10. Vuoi presentarlo tu?
0: Assolutamente, qui in studio con noi su Rai Radio Tutta Italiana c'è Lorenzo Costarelli.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno a tutti.
0: Possiamo
2: ragazzi
0: dirlo in arte ITB.
2: ITB ragazzi, sono proprio io. Sono
1: buongiorno
2: proprio lui. Buongiorno
0: lui,
2: a tutti
0: lui
2: ragazzi.
0: L'abbiamo identificato, schedato anche se
2: yes
0: vogliamo.
2: Sir, yes sir.
1: Senti, come è cominciata questa mattinata? Questo giovedì mattina?
2: Allora ti direi molto male. L'ho fatto solo per te, perché io marzo sempre, cioè vado a dormire molto tardi e mi sono alzato praticamente quasi quando vado a dormire, quindi ho detto cosa sto facendo, però dai, per Chiara lo faccio, dai, su.
0: Hai fatto talmente tardi che è diventato bene presto, insomma.
2: Sì,
0: Lorenzo.
2: Sì, no, certo. Aspetta, mi alzo un piede, sto più comodo, vai.
1: Questa cosa dei cantanti che vanno a dormire quando tutti gli altri si svegliano, è vera?
2: Sì, no, è completamente reale.
1: Ma perché, che fate? Cioè che succede?
2: Perché
1: notte?
2: Uno non lo so, la notte sta più ispirato. Poi parlo personalmente, io già sono una persona che fa fatica a dormire, quindi figuriamoci. Io sì, vado a dormire tardi, 4-5 di mattina, quindi oggi è stato proprio un trauma.
1: Oggi è stato proprio un trauma.
2: Sì, siamo gli opposti a te.
1: Beh, penso proprio di sì, perché tu quando vai a dormire io forse vado, cioè mi sveglio, vado al lavoro.
0: Mamma mia. No, ma togli il forse, da quanto ho capito, nel senso voglio dire, c'è forse un po' di imbarazzo nel dirlo, ma anche se non dovrebbe esserci, ma sicuramente. Noi, io e Chiara ci alziamo alle 4:30, 4:50 ogni tanto, e poi dipende dal capello, nel senso che se uno deve lavarsi anche i capelli, capirai, la sveglia comincia ad arrivare anche alle 4:45.
1: Ci tiene particolarmente Giovanni la sua chioma.
0: No, ma oggi lasciamo perdere. Oggi veramente è da procione in tangenziale. Quindi veramente oggi è quel giorno lì.
1: Allora, cominciamo anche a farti conoscere i nostri ascoltatori. Innanzitutto il tuo nome d'arte è ITB, no?
2: Esattamente.
1: Tre lettere, molto
2: tre lettere, sì. ITB vuol dire In The Building, semplicemente è un nome che è nato dopo ho cambiato tanti nomi. E niente, mi piaceva sempre sta cosa di stare dentro al posto, no? Cioè quando stai nel posto importante si dice nello slang In The Building, e la sigla ITB,
0: cioè,
2: in maniera molto semplice.
0: Slang americano direi,
2: esattamente,
0: no?
2: Esattamente, sì sì.
1: Vabbè, perché giustamente Lorenzo è molto giovane, possiamo dirla l'età o possiamo dire ancora possiamo dirla,
0: sì, dai. Finché dai, non arrivi una certa poi dirla.
2: Va bene.
1: Alla fine qui si sente soltanto vecchio Giovanni.
0: Sì, ma sono io, mi sento vecchio, ma sono sicuro che comunque prima o poi, a furia di pensarlo, invecchio ancora più precocemente.
1: No, stando con me ci dovresti.
0: Stando con Chiara che me lo ricorda tutti i giorni, ho 4-5 rughe in più, ho il piccolo carro qui sulla fronte.
2: Piano.
1: Ma non è vero. Prima di tutto, prima di continuare, però dobbiamo andare un attimo in musica perché poi arriva la pubblicità.
0: Esatto.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Sempre diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:07. Il nostro ospite è sempre qui con noi, quindi diamo il buongiorno e benvenuto a Lorenzo Costarelli, in arte ITB.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno.
1: È un piacere stare qua.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Sei gasato? Che vibes hai?
1: Ma ti dico, sono abbastanza in chill, usando un po' di linguaggio, come dici, di Gen Z.
0: Esatto.
1: Sto relax. Stiamo bene, nel comfort.
0: Poi tra l'altro ci stiamo conoscendo, anzi vi state conoscendo, due Giovanni.
2: Assolutamente.
0: Secondo me non viene più Lorenzo, questi due pazzi scatenati.
3: No, ma in realtà Lorenzo, come diceva lui, lo vedo bello rilassato, sì, sereno, sì, pacato, sì. Nel senso, lo vedo bello nel suo, beh, d'altronde comunque Chiaretta, dai.
0: È un artista.
3: Diciamo una cosa, comunque te sei un dei super host, nel senso che comunque dai.
0: Ah, oddio, sì.
3: No?
0: Sì, sì, sì.
3: Ti è un po' confuso come cosa? Beh, alla fine questa è un po' come se fosse casa nostra, dalle 7 alle 10 tutte le mattine, quindi noi, come dire, la cosa migliore che possiamo fare, quella di mettere a nostro agio i nostri ospiti, i nostri amici che ci vengono a trovare, e di conseguenza poi creare anche delle belle conversazioni su diverse tematiche.
0: Giustissimo, iniziamo anche insomma l'intervista a Lorenzo. La primissima domanda che ti vogliamo fare, anche per capirti, per farti conoscere al nostro pubblico di mattina Tutta Italiana, come ti sei avvicinato alla musica?
1: Ma guarda, io ho cominciato da piccolo, più o meno 12-13 anni a produrre, anzi a 11 anni volevo fare DJ, poi a 12-13 anni a produrre, a 14 a scrivere i primi testi, e adesso ce n'ho 24, 10 anni dopo siamo ancora qua, si spera che diventi un lavoro il prima possibile, pure perché ho due lavori purtroppo per permettermi la musica, quindi si spinge da sempre.
0: Però vedi quanto è bella questa cosa, perché comunque, cioè, per fare quello che vuoi per forza di cose, no? Ti sei cimentato anche in altri lavori.
1: No,
0: cioè, questa è una grandissima,
1: sì,
0: cosa anche di umiltà.
3: Sì, più che altro, esatto, per supportare quello che è il tuo sogno, che poi è la musica. In realtà poi andremo a capire lungo questa chiacchierata che non è, tu non fai solo il rap, perché poi dire solo il rapper in realtà non toglierei il solo, nel senso che però tu fai tante cose, sei anche una figura,
1: esatto,
3: indipendente dal,
1: esatto,
3: punto di vista,
1: esattamente,
3: artistico. Però il messaggio è molto bello, il fatto che tu faccia due o tre lavori per sostenere e supportare questo sogno.
1: Grazie, apprezzo tanto. Non spoileriamo niente, vi diciamo tutto dopo.
0: No, perché?
3: Vogliamo dirlo.
1: Diciamo.
3: Entriamo già nel vivo. Innanzitutto, quando è nata questa passione e soprattutto quali sono stati i tuoi miti di sempre? Cioè, tu quando è che hai detto, cavolo, vorrei essere lui, perché hai visto in televisione magari il rapper, il producer o magari anche il musicista che ti ha avvicinato a questa cosa qua?
1: Allora, a livello italiano a molti farà sorridere come cosa, però io è una persona che rispetto tantissimo, il primo rapper con cui sono proprio andato sotto tanto è stato Clementino.
3: Grande Clementino.
1: Ma ero proprio piccolo, E poi comunque sono cresciuto un pochino, mi sono avvicinato tanto alla scena americana, che è quella che mi sento tutt'oggi, e artisti più ascoltati, adesso cito un paio di nomi, voi non so se li conoscete, comunque
3: vai,
1: magari per chi sta un po' più dentro, Nipsey Hussle.
3: Come no, certo.
1: E pensa a Nipsey Hussle,
3: Rex in the Middle,
1: Tupac, mamma mia, ma sei un grande.
3: Ma certo, ma come fai?
1: Ma io sto ogni mattina qua, allora, se mi tiri fuori questi hit.
3: Guarda, l'ascoltavo giusto ieri prima di entrare in radio, una canzone che mi carica.
1: Stupenda,
3: poi,
1: stupenda.
3: Numero uno.
1: Vabbè, comunque, tanto Nipsey, mi sono tatuato pure una frase sua qua, e lui sicuramente è stato un esempio. Poi tutta la vecchia scuola, Pac, Biggie, eccetera, eccetera, nuova scuola, Young Thug, Future, e diciamo questi qua, insomma. Adesso sento tanto Larry June e basta, un po' d'R&B, quindi Sade e
0: bella,
3: come no.
1: Sì, sì, un bel po' in realtà. Forse ce l'ho top 1 artista ascoltata quest'anno. Sì, sì, sì.
0: Tanta roba.
1: Sì, diciamo piace un po' tutto, ecco. Cantato rap italiano pure.
0: Infatti, ittaci qualche nome anche italiano, dai.
1: No, allora, cantato rap italiano, ultimamente mi sto avvicinando a neomelodico e voglio propsare Gigi Finizio.
3: Grandi.
1: Perché mi piace un botto.
3: Bravissimo. Rosario Miraggio lo ascolti?
1: Meno. E neomelodico principalmente Gigi e Anthony. No, principalmente loro due. Qualcosa di Ricciardi pure. Loro invece.
0: Però non l'avrei mai detto che tu ti sei avvicinato al neomelodico come musicale.
1: Ma pure lo sai tanto, che secondo me è un fenomeno, invece è proprio cantautore. Raff.
0: Mamma mia, ragazzi. Vabbè, però Raf, insomma, giochiamo facile.
3: Raf, senza fare paragoni, secondo me è due o tre marce, nel senso in più anche a livello cantato, ma anche proprio di
1: pure 5-6.
3: esatto, senza fare paragoni.
1: Senza dire niente agli altri.
0: Quindi sono questi, diciamo, i punti di riferimento anche che tu prendi per poi fare la musica, per poi creare i tuoi testi, i tuoi brani.
1: Sì, in realtà anche tantissimo, non ve l'ho detto, tutta la scena West Coast, quindi tutto quel sound, Dr. Dre, Snoop Dogg, quindi tutta quella musica che si fa in California.
3: Sound del futuro.
1: Diciamo di sì, diciamo è una roba che mi piace un sacco e sto cercando di riportarla a modo mio, ecco. A giusto. Modo mio, sì. È interessante contaminare più generi insieme, no?
0: No, anzi, molto interessante. E questo l'hai riportato anche nel tuo ultimo singolo che è uscito da poco?
1: Allora, sì, e in realtà l'ultimo singolo è una cosa un po' più R&B, quindi un po' più melodico. Ho voluto sperimentare un po' perché a me piace sempre spaziare. Mm-hmm. Però i prossimi sono un mix tra il G-Funk vecchio, un po' l'hip hop odierno e anche un po' sonorità R&B. Quindi sto cercando di creare proprio un sound nuovo. Non è facile.
3: Beh no, infatti non è facile, però comunque secondo me è proprio lì che sta la chiave, no? Cercare di mischiare, esatto, appunto diversi generi che magari non tutti osano, no? E poi, come dire, creare dei bei balance, dei bei comunque connubi interessanti con dei sound magari un po' nuovi, ecco, con dei testi poi che sorprendano un po'.
1: Esatto, mettersi in gioco è la chiave.
3: E lo studio è il laboratorio, direi.
1: Esatto, io sono lo scienziato.
3: Esatto, lui è lo scienziato. Mettiamo una canzone e torniamo tra poco.

0: sempre il tuo paese.
1: Chiara, lo sapevo benissimo. Lorenzo, tu ormai
2: mettete gli artiuni.
0: Lorenzo, non ti invito più, eh.
2: Va bene, in quel film, momento di correzione.
1: In quel film che non posso citare, un famosissimo attore direbbe togliete il vino. In questo caso direbbe togliete il microfono. Ah, si scherza.
0: Te lo
1: dai.
0: Spengo il microfono, Giovanni.
1: Lei è sempre lì che accarezza il tasto del mio microfono ogni volta. Tipo ora mi ha silenziato, mi ha mutato, ero in ipnea completamente. Ma Chiara, sì, così, sì, è Chiara, sì, così.
0: Sì. Sono un po' dispettosa.
2: A te sacca il caos, sacca il caos.
1: È un po' una burletta.
0: Ma no, ci vogliamo tanto bene.
1: Su via, il bene che ti voglio. È implacabile. Torniamo a noi, amici.
0: Torniamo sul focus,
1: è
0: su
1: un
0: di
1: attimo,
0: te,
1: un attimo.
0: Su Lorenzo, ok?
2: Eccoci, aspetta, metto, vai.
0: Okay,
2: vai.
1: Lorenzo, passiamo subito nel vivo, anche perché prima Chiara appunto ti stava parlando del tuo singolo, no? Del tuo ultimo singolo che si chiama One Million Dollar Baby.
2: Esattamente.
1: E tra l'altro, domanda, prende ispirazione comunque dal film di Clint Eastwood?
2: No, perfetto. No, perché il film è Million Dollar Baby.
1: No, lo so, però magari, come dire, grandi linee.
2: In realtà no, me l'hanno chiesto tutti, avrei dovuto farlo, forse sì, l'ho fatto, no, va bene, sì, va bene lo stesso. Sì, è...
1: Quindi Clint non c'entri nulla.
2: No, non c'entra nulla.
1: Perfetto.
2: Rispetto per Clint Eastwood, però... E non c'entra niente.
1: Raccontaci un po' questo brano, come è nato.
2: No, questo è un brano che ho scritto in seguito a, diciamo, una frequentazione con una ragazza che non è andata a buon fine. E quindi niente, diciamo, io quando scrivo qualcosa prendo ispirazione 90% delle volte dalla vita mia. Anzi, diciamo quasi sempre.
0: Fatti veramente
2: sì, non, perché è bello, la gente si rispecchia, no? Io comunque ci tengo a fare tanto storytelling nelle mie canzoni. E quindi niente, la canzone fa tratto soldi come niente, donne come tutto, perché appunto è una ragazza dove, diciamo, ho investito anche tanti soldi. Okay. E poi vabbè, mi ha chiuso il cuore nella Chanel, è diciamo una cosa figurata, insomma. Però sì, è un progetto un po' diverso, mi piace, sono fresco, R&B.
0: Beh. Questa frequentazione, scusa perché io mi faccio un po' i fatti dei nostri ospiti che vengono qui, no, in trasmissione da noi, ma questa frequentazione è finita male,
2: No, semplicemente non è andata come mi aspettavo, diciamo c'avevo delle aspettative su questa ragazza, ma...
0: Non è quella del video, fine... però?
2: No, lei è un'amica. Saluta Mandy, un bacio teso.
0: Buongiorno.
2: No, non è lei. Lei è una ragazza stupenda, bravissima ragazza che mi sta dando una mano con tutto il progetto Peso Lifestyle, che è tutto l'immaginario mio, insomma, no?
0: Mm-hmm.
2: No, lei non c'entra niente.
0: Ok, no, quindi un'altra ragazza.
2: Proprio perché penso l'ho scritto l'anno prima, quindi ancora te conoscevo.
0: Ma ci sei, cioè, nel senso, questa canzone è un po'. Leggermente malinconica perché appunto ti è dispiaciuto, cioè il tuo mood com'è questa canzone?
2: Sì, diciamo voglio sì proprio diciamo pitturare una situazione che si è verificata, ecco.
0: Mi sei rimasto malino?
2: Malino no, diciamo io, cioè ci rimane male lì per lì, però lo sai cos'è la cosa bella della musica, quando mm-hmm. succede qualcosa di brutto te puoi sempre trasformarlo in una bellissima canzone, quindi...
1: Questo direi che comunque è un messaggio molto bello, no? Che la musica,
2: esatto,
1: è terapia,
2: sì, sì.
1: E in qualche, molte volte, come dire, può essere un elemento anche di sfogo, no? Che giustamente uno quando esce da una brutta relazione, da delle dinamiche poco simpatiche, la musica sicuramente funge da medicina.
2: Assolutamente, sì, sì.
1: E quindi insomma è un po' come se fosse qualcosa per te, giusto? In mm-hmm. questo caso qui su Rai Radio Tutta Italiana non può mancare il grande Ligabue.

0: che cazzo l'hai messo?
1: Zero in più di Lazza e Laura Pausini. Un connubio veramente molto bello. Anzi, sai cosa voglio dire? Un connubio di cui non sapevamo di aver bisogno.
0: Che beat, che proprio energia. Che beat.
2: Lorenzo, cosa grande, pensi del beat? Grande strumentale, grande beatone del Drillioner, ragazzi. Poi sapete, voi perché mi conoscete, lo dico per chi ci sta ascoltando. Io, oltre a cantare, sono anche un produttore e mi autoproduco, beatmaker, fonico. Diciamo c'è un bel background, sì, vabbè, questo ovviamente è una strumentale da paura, lavorata da fonici anche veramente super professionali. E diciamo che è un aspetto molto interessante della musica che viene spesso sottovalutato, secondo me. Cioè i produttori qua in Italia specialmente dovrebbero avere più luce. Per quanto riguarda quello che è il viaggio mio, cioè io mi produco da solo. Quando devo produrre un beat mi faccio influenzare molto dalla musica che ascolto e dalle idee che ho in testa. Sì, assolutamente.
1: Beh, tu sei proprio un artigiano, nel senso che comunque
2: sono un artigiano, no? Esatto, come mio padre, esatto. Guarda, la famiglia d'artigiani.
1: Ah, sì,
2: Mio padre fa tonto tecnico, io creo musica, quindi.
1: È molto bello, deve essere un po'. Ma raccontaci un po' il trip, il viaggio.
2: Allora, diciamo, o parto da zero, quindi butto giù un paio d'accordi, magari ho sentito un po' di musica prima e comincio e poi vedo dove mi portano i suoni.

0: che sento, se no si parte da un sample. A me piace campionare tanto canzoni giapponesi degli anni 80,
1: ah,
0: non so perché,
1: bello, bello.
0: tipo soul, queste cose
2: I
0: qua.
2: giapponesi anni 80.
0: Sì, perché comunque pure a livello di copyright, cose meno conosciute, quindi uno sta più
1: Sei più
0: tranquillo.
1: libero da quel punto di
0: Esatto,
1: vista.
0: sì, ho campionato di tutto, però molte cose me le faccio anche da solo. Ho suonato anche, diciamo, ho fatto un po' di pianoforte, un po' d'accademia per imparare a produrre meglio e mi è servito parecchio. Non vi nego che vorrei continuare. E quindi niente, sì, diciamo, ci sono anche diversi artisti e diversi album che hanno influenzato molto il mio sound. Adesso già l'ho visto molto ferrato prima, non so se hai presente il primo album di Dr. Dre, The
1: The
0: Chronic.
1: Chronic, certo, come no,
0: A me
1: assolutamente sì.
0: quell'album a livello proprio di produzioni mi ha forgiato proprio. Sì,
1: Vabbè, un
0: assolutamente.
1: album che, come si dice,
0: No,
1: adesso non posso dire in
0: è.
1: inglese perché ormai gli inglesismi li ho fatti fuori tutti oggi.
0: L'abbiamo lasciati a
1: No, mi sono giocato il jolly,
0: Milano.
1: posso fare un massimo di 2 o 3 inglesismi, io sono già 5 o 6, quindi sicuramente dovrò rispondere a
2: Oggi
1: qualcuno oggi. Oggi veramente ho grattato troppo. Però no, diciamo che è stato veramente, ha cambiato un po' le regole, no, se vogliamo, dell'hip hop a
0: sì,
1: livello
0: no, quell'album
1: internazionale.
0: ha assolutamente
1: Che poi è una collaborazione
0: definitivamente.
1: con, qual è l'artista principale con cui ha fatto quell'album, Dr. Dre, Snoop Dogg?
0: No, sì, però in realtà è proprio tutto un gruppo. Cioè, non è solo lui.
1: Non è
0: Se
1: solo
0: vedi
1: Dre.
0: l'album, non canta solo Snoop. Cioè, canta Dre, Snoop e poi anche altre persone. Adesso non ricordo bene perché non lo sento da
1: Una
0: tanto quel
1: serie,
0: disco.
1: esatto, anche però tendenzialmente Snoop e Dre. Comunque
0: Sì,
1: Snoop, e poi dopo è subentrato
0: vabbè,
1: anche Eminem,
0: certo.
1: insomma,
0: Vabbè,
1: però.
0: sì, poi c'è stato. Hanno fatto anche Doggy Style insieme. Quindi,
1: Esatto.
0: eppure quello è un altro album che mi ha
1: Di cosa
0: forgiato.
1: stiamo parlando?
0: Culto,
1: Sì, culto,
0: culto,
1: veramente.
0: culto.
2: Eh sì.
0: Assolutamente.
2: Io mi do
0: Chiara, ascolta e
2: ragione, mi
0: basta.
2: do ragione
1: Ma
2: assoluta.
1: no, no, Chiara mi ha visto che mi sono frizzato, che stavo per parlare.
2: Dica,
1: No,
2: dica.
1: che comunque è un ambito
0: Aspetta,
1: che a me.
0: un altro inglesismo, eh. Adesso arriva
1: No,
0: la
1: no,
0: lettera lì.
1: no, non potevo,
2: Sai,
1: non
2: lui è un
1: potevo.
2: continuo, ci sono inglesismi.
1: E lo so perché, vabbè, insomma, comunque è una cosa mia. No, la cosa di cui vorrei parlarti, appunto, e anche chiederti in realtà, è proprio cioè, se fare questo lavoro qua, comunque, se serve anche viaggiare molto, no, per trovare
0: Sì,
1: ispirazioni, per
0: sì,
1: trovare
0: sì.
1: sound nuovi, per
0: No,
1: no, conoscere realtà diverse.
0: viaggiare è fondamentale per fare network.
1: Vedi?
0: Tre cose sono importanti se vuoi fare musica. La prima è network, la seconda è l'onestà, quindi sii te stesso, e la terza è credere nel tuo progetto.
1: I 3 comandamenti per fare il
0: Esatto. Poi se
1: producer.
0: vuoi mettere pure il quarto e il quinto, no, proprio a livello generale, se vuoi
2: Ok.
0: fare
2: E
0: l'artista come
2: aggiungiamo.
0: me, perché io non mi
2: Ok.
0: definisco né un producer né un rapper, un artista, comunque suono, canto, produco.
1: A 360.
0: Esatto, sì. Poi un branding forte e un immaginario che sia coerente con te stesso. E un team scelto bene. Basta. Cioè, se c'hai queste cose, queste 5-6 cose, vai. E poi dipende anche dalla fortuna, diciamo, ecco.
2: Quante persone hai nel tuo team?
0: Allora, attualmente ho un grafico, un manager che adesso sta all'estero, un fotografo, due videomaker e per ora queste 5 persone.
1: Beh, insomma, sono
2: Caspita,
1: tante,
0: e
1: direi.
0: adesso,
2: Infatti.
0: sto includendo un fonico e forse pure un produttore, quindi dovremmo arrivare a 7 persone. Piano piano, dai.
2: Anche gestire tutte queste persone non è
0: Sì,
2: facile, ci vuole una grande
0: infatti, io gli
2: capacità.
0: ultimi 2 shooting a una settimana di ferie, i primi 6 giorni è stato organizzare gli shooting e l'ultimo giorno shooting, però non sono state ferie in realtà, ho lavorato ugualmente.
1: Beh, comunque
2: Infatti.
1: 5-7 persone è già una squadra di calcetto, non vorrei dire,
0: Sì,
1: nel senso, quindi comunque
0: poi
1: anche messi
0: sostituti
1: insieme
0: pure.
1: non
2: Giovanni,
1: sono
2: che cosa hai
1: assolutamente
2: detto?
1: poche.
2: Il
1: Beh, il
2: calcetto.
1: calcetto ho detto.
2: Calcetto.
1: Calcetto ho detto?
2: È
1: Calcetto.
2: molto
1: No,
2: milanese.
1: la E l'ho chiusa. Ah,
2: Infatti ho sbagliato.
1: devo aprirla? Calcetto?
2: No,
1: Calcetto?
2: chiudi.
1: Chiudi che non capiamo più
2: Hai
1: niente io,
2: chiuso, hai
1: Chiara.
2: chiuso.
1: Praticamente finisce che io parlo in romano e lei parli in milanese alla fine della puntata.
0: Mamma mia, brutto, brutto. Così.
1: Sì,
2: Mi sono
1: ci
2: frizzata
1: scambiamo.
2: anch'io
1: C'è una
2: adesso.
1: metamorfosi strana.
2: Non so se poi Lorenzo a te piace, ma un Tony F? Te lo stiamo
0: Lo
2: hittando?
0: rispetto tantissimo, specialmente per il trend che ha lanciato ora.
1: E allora Tony sia.

0: Siamo sempre qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9.52, Giovanni.
1: 9.52, perfino la musica italiana si è un po' stufata di me e te, Chiara, non so come mai, a un certo punto si è fermato tutto, però dai, devo dire
0: non
1: che...
0: Non lo so, ogni tanto il Metastudio ci fa brutti scherzi.
1: No, però è vero.
0: Ci
1: però
0: fa degli scherzettini.
1: Però lo amiamo sempre, perché è sempre molto bello, la tecnologia comunque rema sempre a nostro favore, ogni tanto può capitare che, insomma, voglio dire, anche la musica si stoppa, no?
0: È vero, è vero. Allora, siamo quasi arrivati, purtroppo, di cose, o per fortuna per alcuni, magari non ne possono più di ascoltarci, siamo arrivati quasi alla fine, perché appunto sono le 9.53, siamo sempre qui in compagnia di Lorenzo Costarelli in arte ITB. Allora Lorenzo, abbiamo imparato a conoscerti, abbiamo capito che sei proprio un artista a 360, fai un sacco di cose, stai dedicando ai tuoi progetti musicali, il tuo singolo è uscito, anzi tra l'altro dove possiamo ascoltare il tuo singolo?
2: Tutte le piattaforme di streaming digitali e... sì, tutte.
1: No limits.
2: C'avete tutta la mia discografia, attualmente ho solo 5 singoli, quelli che ho fatto uscire prima li ho levati, tanti bei progetti in uscita a cui sto lavorando a un EP pure, restate connessi, seguitemi su Instagram, ITB Grind, si dice Grind, quindi no. ITB Grind, seguitemi.
1: Yes, beh, mi raccomando amici, seguitelo, anche perché comunque il fermento sui social non manca, ma anche perché poi Lorenzo, tra l'altro, gli volevo fare anche una domanda su, non so, un'esperienza live che hai fatto.
2: Sì.
1: Ti volevo chiedere un po', perché sai, tutti gli artisti che poi appunto, cioè tu adesso ci rispondi a noi comunque, come dire, immagazziniamo quello che ci dici, e poi un domani che diventerai qualcuno ti ricorderà il momento in cui ci raccontato,
0: no?
1: E magari appunto, no? Magari ci racconteravamo in 4, eravamo in 5, perché sai, anche Sfera, Tony, piuttosto che altri rapper raccontavano dei primi tempi quando erano veramente in 10, in 15 fan, insomma, lo raccontano ridendo, insomma, in maniera simpatica. Te
2: ma allora vabbè, io qualche live l'ho fatto e adesso sto fermo da un po' perché sono dovuto ripartire da zero per un po' di situazioni. Comunque no, ho fatto un po' di live qualche anno fa. Okay. Non c'avevo nemmeno 20 anni, te parlo di 5 anni fa.
1: Giovanissimo proprio.
2: Ah sì sì, qua vicino a Snodo Mandrione. E bellissimo, ero completamente, cioè ero un selvaggio a petto nudo, cose, e veramente tanta roba, e ero veramente, come posso dire,
0: da questa esperienza, ad esempio, hai imparato qualcosa che poi ti porti dentro ancora oggi?
2: Sì, semplicemente devi portare l'energia, perché la gente quando vede che non hai l'energia giusta lo sente, quindi
0: ti smette anche di ascoltarti?
2: No, però lo percepisci. E devi intrattenere le persone che hai davanti.
1: Beh, ma ragazzi, ma comunque
2: devi dare un messaggio, no?
1: Okay? Esatto, certo.
2: Cioè io sto qua perché ho valore e voglio trasmettere qualcosa a chi sta con me, e soprattutto, che è anche uno dei miei obiettivi di vita, devi ispirare chi hai davanti. Mm-hmm. Cioè a me piace ispirare le persone.
0: Giusto.
2: Aiutare, sono una persona gentile, comunque aiutare le persone è importante.
1: Beh, credo che vai,
0: scusa.
1: Vai.
0: Vado io. E anche un consiglio che magari daresti a altri ragazzi un po' più piccoli, un po' più grandi, che vorrebbero intraprendere il tuo stesso percorso, cioè tentare nella musica, perché poi è un mondo molto difficile.
2: Assolutamente. Allora, la prima cosa che dovete fare è trovare degli amici e coinvolgerli in quello che fate, quindi così vi costruite subito un team. La seconda cosa è credere in quello che siete, quindi non pensate di non essere abbastanza perché vedete magari ragazzetti che stanno già più in alto di voi. Non abbiate paura di mettervi in gioco, credete sempre in quello che siete e createvi un mondo tutto vostro. Se funziona, poi la gente capirà, prima o poi capirà.
0: È vero.
1: Quindi, beh, questo direi che è un bel messaggio.
2: Assolutamente. Ma a me piacerebbe molto in realtà anche fare coaching ai giovani, magari quando sono grande, aprire un'accademia incentrata sulla musica, però...
0: È bello questo progetto.
2: Sì. Oh, oddio. E sono una persona, diciamo, sì, piena di progetti e sogni. Spero di realizzarne qualcuno.
0: Però si vede che è proprio una bella persona, Lorenzo. Cioè, anche dire che uno vuole insegnare ai ragazzi,
2: sì,
0: aprire un'accademia per loro.
2: È importante, devi lasciare qualcosa. Non, se te hai dei sogni che sono solo per te, non vai da nessuna parte. Devi dare prima di ricevere.
0: E senti, visto che sei qui su Rai Radio Tutta Italiana, ci puoi dare magari qualche spoiler sui tuoi progetti futuri? Se vuoi darci qualche anticipazione,
2: sì, assolutamente. Questo mese esce un singolo e non posso dire il titolo perché è un marchio. E il prossimo, diciamo che faccio uscire 3-4 singoli e poi c'ho questo EP. che è incentrato su tutto l'immaginario mio, peso lifestyle, che è pratica come vedo il mondo, come ITB vede il mondo, Lollo quindi, che sarei io, attraverso la mia musica.
0: Come lo vedi questo mondo? Bianco e
2: un
0: nero?
2: Mondo, no, è un mondo a livello...
1: Ascoltatevi l'EP.
2: Assolutamente, quando esce sì. No, a livello di colori, palette, comunque sempre scuro, oppure mimetico, che fa parte proprio di... insomma tutto il branding mio, e si parlerà dei lavori che ho fatto, di relazioni, di aspirazioni, tante rime, tante melodie, tanta vita vissuta. Bene. Un bel progettino.
0: Io sto imparando a vedere il mondo anche con più sfumature, perché per me tante cose sono bianche o nere, ok?
2: No,
0: non
2: sbagliato.
0: C'è...
2: Sbagliatissimo.
0: Lo so. Me ne sto accorgendo che ci sono tante sfumature di grigio, grigio più chiaro, grigio più scuro, quindi sto imparando questa cosa. Però al 100%, come ero prima, o è bianco o è nero.
1: No, io anche, questo è un tema che in realtà è una cosa molto soggettiva, perché anch'io, no, prima davo solamente adito al mio punto di vista, cosa che invece poi ho smesso di fare da poco tempo a questa parte, e mi metto anche un po' nei panni degli altri, no? Quindi il confronto, parlare, quindi sto riuscendo un po' ad ampliare questi orizzonti qua, devo dire che veramente cambiano un sacco di dinamiche.
0: Questo argomento lo potremo magari affrontare, sviscerare la prossima volta che Lorenzo passerà a trovarci.
2: Assolutamente, magari pure con qualche progettino in mano, facciamo sentire qualcosa.
0: Dai.
2: No spoiler. Restate collegati.
0: Ben bene.
2: Ciao, lo sapete, ITBN è posto.
0: Allora, sono le 9.59, Giovanni. Che ora è a questo punto? Che deve succedere?
1: Ma direi che nello studio c'è già quell'aria lì, sei d'accordo? Sì.
0: È arrivata. Senti che carina questa nostra sigletta finale. Ti piace, Lorenzo?
2: Fammela sentire.
0: La italiana?
1: Una sigla bella, stile, un po' ritmata, stile. Insomma, che comunque ti strappa un balletto.
0: Allora, noi ringraziamo tantissimo Lorenzo Costarelli.
2: Grazie a voi ragazzi
0: per essere stato qui con noi. Ti aspettiamo prestissimo, ormai anche tu sei proprio di famiglia.
2: No, figurati, grazie Chiara, grazie Gio, è stato un piacere.
1: Grazie.
2: Ci vediamo alla prossima.
0: Grazie anche a te Giovanni, anche questa diretta per questa mattina di giovedì è finita. Noi ovviamente ci risentiamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana dalle
1: 7 alle 10. Mi raccomando amici, non perdetevi l'appuntamento di domani, perché come sempre sarà ricco di ospiti e soprattutto di momenti.
0: Facciamo questo spoiler, un ospite pazzesco.
1: Esatto, basta.
0: Ciao amici, buon giovedì.
1: Ciao.

0: Non lo sa.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

L'idea che tutto il resto noia, senza pubblicità, faremo un gran bel viaggio, chilometri e poesia, ci fermeremo solo a far l'amore funky.

Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo, in un mondo che ti vivi accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Bentrovati alla prima puntata di Tutto Esaurito, cinema, teatro e appuntamenti da non perdere con Giulia Teri su Rai Radio Tutta Italiana. Questo sarà uno spazio, diciamo la nostra stanza un po' dei segreti, no? Un posto dove curiosare dietro le quinte sia del grande schermo ma soprattutto anche del teatro. E per un debutto così importante abbiamo scelto un ospite davvero speciale. Studio con noi, oggi c'è un autore che ha saputo raccontare come nessun altro le emozioni e soprattutto i primi amori, i sogni di intere generazioni, portando le sue storie dai libri direttamente sul grande schermo. Quindi do il benvenuto a Federico Moccia. Ciao Federico e grazie per essere qui con noi.
2: Ciao Giulia, grazie a te.
1: Saluto anche Serena Spanò, critica teatrale che chiuderà tutte le puntate di Tutto Esaurito con uno spazio dedicato ai consigli di visione nei migliori teatri italiani. Benvenuta Serena.
3: Ma buon pomeriggio Giulia, grazie per la tua introduzione.
1: Con te ci confronteremo anche più tardi con qualche notizia appunto legata sempre al cinema e al teatro. Allora Federico, con te voglio partire proprio dagli inizi. Tu sei cresciuto respirando proprio il cinema negli anni d'oro di italiano, grazie anche a tuo papà, il grande Giuseppe Moccia, chiamato, conosciuto da tutti Pipolo. Qual è il primissimo ricordo o il primissimo profumo di un set cinematografico che custodisci nel cuore?
2: Mi ricordo quando sono andato a trovare Pipolo in diverse occasioni, perché fin da piccolo insomma avevo frequentato i set, lui lavorava con Adriano Celentano, con Pozzetto, con tutti gli Montesano. Forse i primissimi è stato quando c'era Grand Hotel Excelsior, però ecco, è stato veramente divertente sempre, perché poi spesso quando ero più piccolo venivano proprio gli attori a casa a volte a leggere il copione, a chiacchierare, quindi io sentivo e respiravo. Mi ricordo che forse l'esperienza diversa e la primissima esperienza è stata quando siamo partiti insieme, io e mio padre, per andare giù in Sardegna a leggere il copione a Celentano, perché Adriano non leggeva il copione, quindi Pipolo quando aveva finito di scrivere
1: desiderava solo ascoltarlo,
2: esatto, glielo raccontava bene, e quindi siamo andati giù in Sardegna, in questo bellissimo posto sul mare dove stavamo in piscina con Adriano, e Pipolo gli leggeva alcune pagine del copione e poi diceva è forte questa, mi diverte, faccio così, e poi adesso vado a fare un tuffo, ci vediamo domani.
1: No.
2: Quindi un giorno sono rimasti
1: un viaggio per
2: due
1: 10
2: giorni
1: minuti
2: a leggere il copione, insomma, poi lui subito si è convinto e ha fatto poi il Bisbetico Domato, che è stato
1: mamma
2: un
1: mia che capolavoro
2: successo.
1: Quanti anni avevi in quel periodo lì tu?
2: Ma ce n'avevo 16, 17 credo.
1: Quindi comunque partecipavi o aiutavi anche tuo padre in questo caso nella lettura del copione?
2: Ma no, qua era stato un piacere eccetera, poi il vero lavoro prima che ho fatto con loro è stato fare l'assistente di regia in Attila Flagello di Dio, che è stato un film molto divertente nel quale mi trovavo impegnato ad andare a chiamare nei loro camper Diego Abbatantuono, quindi
1: quando eravate
2: Mauro
1: pronti
2: Di Francesco, sì, quando eravamo pronti per girare, ma prima che loro arrivassero, siccome stavano lì erano tutti amici che giustamente si divertivano, mi facevano entrare nel camper, dopo quasi mi rapivano, mi sequestravano e non uscivano più, mentre invece sul set aspettavano, perché poi sul set il tempo scorre e non c'è
1: bisogna
2: tanto,
1: essere subito pronti. E tra questi tanti personaggi, attori importanti del cinema italiano, c'è un insegnamento specifico o un trucco del mestiere che qualcuno ti ha trasferito e da allora, compreso ovviamente tuo padre, e da allora lo porti in tasca sempre con te?
2: Ma forse come regola generale quella di osservare, di saper imparare da tutto ciò che accade intorno a te. E quello che mi è sempre piaciuto, a differenza di molte persone che ho visto spesso stare sul set, anche giovanissimi attori che non hanno purtroppo questa educazione e questa attenzione, è quella di saper rispettare l'importanza del set. Quindi questo è sempre stata una cosa che ho cercato di capire, come giravano, cosa facevano, come insegnavano le battute, come correggevano gli attori, e queste inevitabilmente sono delle cose che poi tu impari osservandole, e quindi piano piano diventano dei tuoi modi, dei tuoi metodi, in maniera quasi subliminale. Credo che sia una delle caratteristiche più importanti, quella di osservare, per poi inevitabilmente trasformarlo anche nella tua scrittura.
1: O anche copiare, perché no? Perché copiare significa anche sinonimo di intelligenza, no? Catturare quei dettagli, magari non elaborarli in modo personale, ma portarli poi nella propria realtà. Quindi più che qualcuno ti abbia trasferito qualcosa, in automatico da solo sei stato tu che hai catturato e rubato un po' i consigli degli altri.
2: Sì, penso di sì, nel senso che lo fai quasi in maniera indiretta, nel senso quando tu per esempio ti capita di leggere, tu stai assimilando un modo di scrivere. Io ho amato tantissimo Francis Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway, sono stati i due maestri, quando ero giovanissimo leggevo tutti questi libri, mi sono piaciuti particolarmente e secondo me inevitabilmente poi il modo, la punteggiatura, il tempo della narrazione che usavano diventa, soprattutto quando sei giovanissimo, un tuo modo di applicarti, un tuo modo di fare, una regola quasi indiretta che tu assumi perché è quella lettura, quel modo di scrivere che hai assimilato.
1: Sono un po' come degli insegnamenti silenziosi che ti arrivano e che poi utilizzi nel tuo modo di lavorare. Nel 1987 tu hai debuttato alla regia con Palla al centro. Che effetto ti fa oggi guardare, con così tanti anni di distanza, quel debutto?
2: Beh, sicuramente mi colpisce il fatto che ci fosse già la voglia, il desiderio comunque di raccontare delle storie. Quella era un gruppo di amici che si incontra dopo tanto tempo, che hanno finito la scuola e che decidono di fare tutti insieme di nuovo una partita di calcio, una sfida, ma che in realtà rappresenta tanto del tempo perso e tante cose che sono successe. Credo che ogni passaggio della tua vita, rivedendolo, inevitabilmente correggeresti qualcosa, ma secondo me sei il risultato inevitabile di quel cammino, quindi ti diverte, ti fa sorridere, ti piace vedere quel Federico così giovane.
1: E da dove è nata quell'idea proprio di rappresentare una partita di calcio e nella vita trasferirla alle persone che poi magari si incontravano per dividere pensieri, per dividere esperienze, una metafora?
2: Sì, sicuramente è nata nello scrivere con altri che hanno partecipato a quel soggetto e quella sceneggiatura e quindi abbiamo lavorato insieme. Diciamo che poi è una cosa che avviene nella vita di tutti effettivamente, quindi tante persone che si vedono al liceo, si conoscono al liceo, poi nel tempo alcuni, molti, non si perdono di vista per fortuna e continuano ad avere degli incontri che possono essere il calcetto, che possono essere cene di classe o quello che è.
1: È un classico, esatto. Il calcetto.
2: E poi piano piano nel tempo sporadicamente magari diminuiscono, ma in realtà continuano.
1: Senti, parliamo dell'inizio di un mito che tutti ricordiamo davvero con piacere, con amore e con un sorriso, 3 metri sopra il cielo. Ma è vero che all'inizio molte case editrici hanno rifiutato questo manoscritto e sei stato proprio tu in automatico a pubblicarlo a tue spese perché ci credevi così tanto?
2: Sì, è stato così, mi piaceva molto il fatto, io quando ho scritto, così come quando faccio qualche trasmissione per la televisione o cerco qualche idea, penso sempre a quello che mi piacerebbe trovare, che mi piacerebbe vedere. 3 metri sopra il cielo sicuramente era un libro che io in quel periodo avrei voluto leggere e che mancava secondo me nella letteratura di quel momento, di quegli anni, rispetto a quello che erano i tempi cambiati e le tante storie d'amore bellissime che sono state scritte precedentemente. Mi mancava raccontare una Roma Nord con quel bellissimo viadotto, con le aquile al mattino, la scuola, le feste dove la gente si imbucava in quel periodo, sto parlando degli anni 80-90, quindi un periodo dove si facevano le corse in moto, e quindi piano piano tutto quello che io avevo visto, avevo vissuto, anche se più piccolo di molti dei protagonisti di quel periodo, l'ho fotografato e l'ho raccontato in quel libro. Poi quando ho provato a promuoverlo, a mandarlo, a spedirlo alle varie case editrici, mi hanno risposto che alcuni, dopo diverso tempo, che era un racconto esagerato, che non esistevano cose di questo genere. Quindi mi sono sorpreso.
1: Ma cosa poteva esserci di così tanto
2: esatto.
1: esagerato tra l'amore e l'innamoramento di
2: nelle
1: dei
2: pagine
1: ragazzi.
2: Ci stava un po' di tutto, succedevano di tutto, c'erano anche molte risse, molte cose, ma effettivamente era quel periodo di Roma che aveva, c'era anche una Roma tra Piazza Euclide, Viale Parioli, tutta quella parte lì, ma anche le scorribande sulla Villa Panfili, tutta l'Olimpica, insomma le corse in moto. Quindi era però la verità, la realtà di, quindi io mi sono sorpreso di questa cosa, e alla fine ho trovato una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio, nel quale
1: che ci ha creduto
2: dove ho pagato, quindi ci ha creduto relativamente
1: però,
2: ho
1: diciamo
2: pagato
1: che
2: un sacco di soldi,
1: ho iniziato
2: a lavorare, sì, ma loro pubblicavano un po' di tutto e quindi loro ti facevano una proposta che tra l'altro era altissima, perché stiamo parlando del 1991. Uh-huh. Il libro poi uscì il 16 novembre 92, presentato con una prefazione di Fabrizio Frizzi, con il quale avevo iniziato a lavorare, facevo Scommettiamo Che, e i primi soldi che avevo guadagnato li ho investiti proprio in questo sogno, perché pensavo che andasse letto.
1: Beh, devo dire che ci avevi visto bene, perché avevi proprio la certezza che quella storia poi fosse diventata in futuro una storia da raccontare. Infatti nel 2004 scoppia la Moccia Mania. Tra poco ti chiederò se ti sei mai sentito sopraffatto da questo successo e se ti ha cambiato comunque come persona.

0: Tito in compagnia di Giulia Teri qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuiamo la nostra chiacchierata. Federico, ti avevo prima di questo spazio chiesto se la moccia mania ti aveva un po', come dire, cambiato a livello personale, non professionale, e se ti avesse in qualche modo così sopraffatto quel successo lì.
1: No, perché raccontavamo che Tre metri sopra il cielo io l'ho pubblicato ed è uscito il 16 novembre 92, poi sono tornato alla casa editrice quando la libreria dove l'avevo portato a Piazza Jacini, dove andavo sempre a comprare i miei libri, avevo portato appunto Tre metri sopra il cielo edito dal Ventaglio e improvvisamente aveva finito le copie, quindi sono tornato a Via Cagliari dove c'era questa piccola casa editrice, ma invece aveva chiuso e non sapevo che il libro stava iniziando comunque, siccome la gente lo voleva leggere. Io ero tornato da Aldo, il libraio, ho detto: guarda, mi dispiace, io ho solo 5 copie e non te le posso dare. Dice: ah, va bene. E invece Tre metri sopra il cielo ha iniziato a girare in fotocopia, tanto da arrivare nel 2000 per caso tra le mani di Riccardo Tozzi, il produttore della Cattleya, che stava andando a fare le fotocopie in una copisteria e ha trovato, mentre aspettava,
0: che destino,
1: mentre
0: che
1: aspettava
0: incrocio.
1: Le fotocopie per il figlio,
0: wow.
1: Poi ha visto in un angolo questo titolo Tre metri sopra il cielo per terra, c'era questa montagna di copie del libro, e ha detto: ma che cos'è questo libro? Ah, dice: qui vengono dei ragazzi che chiedono questo libro, noi glielo fotocopiamo. E dice: ah, me ne dà una copia. E se l'è portata a casa sua, e una sera Margherita, sua nipote, è andata a cena da Riccardo Tozzi e ha visto che c'era questo libro sul tavolo. Ha detto: zio, ma questo libro è bellissimo, tu devi farne un film. E sul suggerimento di Margherita, vedendo quanto le amiche di Margherita avessero letto e sottolineato i momenti, le frasi e tutto ciò che accadeva nel libro, Riccardo Tozzi mi ha cercato. Io ho trovato la telefonata in segreteria: se sei Federico Moccia, se hai scritto Tre metri sopra il cielo, chiama il numero 06. All'inizio ho pensato fosse uno scherzo dei miei
0: classico.
1: Amici, come al solito, sapevano quanto era attaccato a questo libro, invece c'era Riccardo Tozzi e c'era la possibilità di fare un film. Allora, sull'idea del film, io ho detto: scusate, ma se scopro oggi che addirittura lo fotocopiavano, proviamo a riuscire con
0: una seconda.
1: E siamo usciti con la Feltrinelli, che ne ha pubblicate allora Alberto Rollo, che credeva in questo libro e sapeva poi che c'era l'uscita del film, ha pubblicato addirittura 30.000. È uscito il giovedì del 24 marzo, mi sembra, che stava uscendo anche il film. E la domenica è andata a vedere al computer le vendite che c'erano state, praticamente non era rimasta neanche una copia. E quindi mi ha chiamato subito, ha detto: dobbiamo fare una ristampa. 50.000, il libro è stato primo in classifica per 3 anni, ha venduto 1.850.000 copie 12 anni dopo
0: la sua primissima
1: uscita.
0: Questo racconto secondo me è già materia
1: per
0: un film.
1: Però tu mi hai chiesto questa cosa da travolto, no, perché per fortuna
0: sicuramente è stata una sorpresa inaspettata.
1: Sì, è stato un bellissimo regalo, però ti dimostra che se credi in qualcosa alla fine puoi avere ragione sul fatto di non aver ascoltato quelle che erano stati magari i no delle case editrici, e invece pubblicare per conto tuo perché credevi in quella storia, anche se allora sono stati un sacco di soldi, perché poi non c'era la possibilità di pubblicare in maniera digitale, ma la stampa era quella che veniva veramente formata,
0: dei libri che profumavano di libri.
1: Ma soprattutto come si componeva la stampa, quindi c'erano le rotative, cioè era un altro modo di stampare. Ma detto ciò, il successo di Tre metri sopra il cielo è arrivato poi quando io già lavoravo in televisione, facevo Ciao Darwin con Bonolis, avevo avuto grandi successi di altro tipo, anche se in gruppo, mentre il libro ti rappresenta un successo molto tuo, solo, personale. E quindi mi ha fatto piacere, mi ha divertito andare poi in giro per l'Italia e poi successivamente per il mondo, perché è uscito in Spagna, in Francia, in Germania, e sono andato dappertutto, sono andato in Cina addirittura, quindi sono andato in tutto il Sud America. Insomma, è stato un libro che è andato benissimo, è stata una grandissima sorpresa per me, però non mi ha cambiato niente di niente.
0: Sicuramente continuate a seguire prima di tutto la tua passione, poi a fare,
1: ma soprattutto avere il piacere delle persone che incontravo, perché poi è stata proprio la gente, e il successo delle fotocopie è stato quello che mi ha dato il successo sicuramente. Quindi quello che sbagliano a volte degli attori è non saper riconoscere che sono le persone comuni che determinano il tuo successo. Io sono sempre stato felice e riconoscente.
0: E a proposito proposito dei giri, poi chiaramente tu sei romano, ti è mai capitato di fare una passeggiata ai primissimi tempi su Ponte Milvio e vedere quel primo lucchetto attaccato? Perché poi è scoppiata anche questa moda.
1: La cosa che mi è successa è stata quando è uscito il libro, avevo fatto qualche intervista, improvvisamente stavo aspettando un mio amico per andare a cena da Checco il Carrettiere a Trastevere, un posto, stavo lì davanti, a un certo punto ho visto una ragazza che arrivava riccia, tutta bellissima, con un bel sorriso, ha fatto ciao, e io ho detto guarda ciao scusa ma non mi ricordo adesso, forse in palestra ci siamo, no tu sei Federico Moccia, tu hai scritto 3 metri sopra il cielo. Dico sì e in quel momento ho capito che la gente mi riconosceva per questo, quindi è stata una sensazione stranissima. Per quanto riguarda il lucchetto, in realtà è legato al seguito di 3 metri, che sì, era Voglia di te, e nel quale io avevo cercato una leggenda, qualcosa che si potesse legare all'amore, e ho parlato pure con mia zia, che è una professoressa che sa tutte le storie, le leggende romane, se c'era qualcosa. Lei mi ha parlato che un tempo si legavano i fazzoletti intorno alla statua della Venere per promettere amore, e sono andato a cercare questa statua che stava all'Aventino, ho trovato il busto rovesciato in mezzo a delle sterpaglie, quindi ho detto qui non arriverà nessuno a vedere questo posto, e quindi mi è venuto in mente che come quando facevo il militare, alla fine del militare, il lucchetto che usavi di solito per chiudere il tuo
0: armadietto
1: dove tenevi tutta la roba, perché sennò ti fregavano gli anfibi, le divise, le cose, e anche lo stesso sacco che ti portavi via, quando finalmente non ne avevi più bisogno lo attaccavi ad una grata, e quindi ho detto sarebbe bello il simbolo del lucchetto come simbolo invece della guerra, quindi del militare, come simbolo dell'amore, e quindi ho detto vanno a Ponte Milvio, che allora era sconosciuto, era buio, c'era solo un mercato, poi la gente non stava mai la sera lì, ho detto lo metto al terzo lampione e lo scrivo nella storia, e il giorno prima che uscisse il libro Voglia di te, l'8 febbraio del 2006, praticamente ho messo un lucchetto, perché ho detto se mai qualcuno venisse qua ho messo una catena con un lucchetto al terzo lampione. Quando sono ripassato, dopo che ero uscito il libro, dopo 10 giorni, 15 giorni, così era già centinaia di lucchetti, non ci posso credere, non solo sono venuti a vedere se era vera la storia, perché io l'avevo messo solo per far vedere che la leggenda era vera, ma in più l'hanno voluta emulare. Poi quando è uscito il film c'era la scena dove Riccardo Scamarcio, Step con Jean, che è Laura Chiatti, mettono questo lucchetto e buttano la chiave, da quel momento
0: è esplosa, poi
1: hanno iniziato a mettere tutti, e quindi ci sono stati centinaia e centinaia di lucchetti, ma non solo a Ponte Milvio, nel mondo.
0: Quindi la Ponte Milvio che conosciamo adesso, piena di ragazzi, quando tu hai fatto questo gesto di attaccare il lucchetto, non era così, non l'hai fatto perché sapevi che lì molti ragazzi, anzi è stata una sfida?
1: No, mi piaceva l'idea che fosse quel ponte, perché era un ponte fuori dai percorsi di solito conosciuti, e
0: i classici del centro storico,
1: sì,
0: romano,
1: che sono dei ponti,
0: vero,
1: molto più vissuti. Lì a Ponte Milvio c'era proprio poca gente, quindi non girava nessuno. Poi invece quando è successo questo, è uscito pure sui TG e tutto quanto, venivano addirittura gli stranieri per vedere il ponte degli innamorati, e quindi è diventata una meta turistica rispetto a tutto quello che era accaduto e anche a questi lucchetti.
0: Senti, c'è una scena dei tuoi film in generale che rivedendola oggi ti fa dire sì, questa è venuta esattamente come l'avevo pensata? Perché sai, a volte si può riadattare in base all'attore, in base alla sceneggiatura, in base a tanti aspetti, però se ce n'è una in particolare che hai fotografato e hai detto sì, effettivamente questa è venuta come volevo.
1: Ma forse Scusa ma ti chiamo amore, quando Alex, Raul Bova e Niki sono in questa casa e c'è il primo bacio legato ad un gelsomino, quella scena è riuscita particolarmente bene nella credibilità che aveva Michela e anche con Raul, perché credo che sia stata una coppia perfetta per poter rappresentare una differenza d'età di 20 anni fra un 38enne e una 18enne, ma in quel film e in quel libro io volevo raccontare la maturità di una ragazza rispetto a quelli che sono i 38enni di allora, che magari invece non erano mai cresciuti.
0: Quindi si trovava una sorta di equilibrio tra queste due, chiamiamole generazioni,
1: sì,
0: visto e considerata
1: la differenza.
0: Sì, perché
1: a volte invece un diciottenne può sorprenderti proprio per la sua maturità, per la sua verità, per la per l'onestà e la capacità di dire le cose come stanno e di saperle affrontare, a differenza di quel 38enne che rappresentava molti effettivi 38enni che non si comportano così.
0: Quindi sfatiamo il mito dell'anagrafe, l'età non conta, bisogna viaggiare di esperienze, sia quando ne abbiamo tanti che vorremmo un po' tornare indietro, sia quando siamo giovani e vogliamo subito diventare grandi, quindi c'è questa unione, questa combo. Al contrario, c'è un aneddoto invece divertente, che magari un imprevisto che è successo sul set che ti ricordi e che ti ha fatto ridere, ovviamente?
1: Sempre su questa scena è stata proprio legato a questo momento, perché io mi ricordo che avevo scelto Michela Quattrociocche, che non aveva mai fatto un film, aveva fatto 70 provini, e lei è venuta a fare il nostro provino, e io cercavo questa protagonista per Scusa ma ti chiamo amore, e non riuscivo a trovarla perché cercavo una ragazza che fosse credibile ma molto giovane effettivamente, e lei è arrivata di corsa tutta correndo, scusate sono uscita appena adesso da scuola, mi sono stravolta, dico, tanto faccio questo provino, tanto già lo so.

0: era quello il
1: personaggio. E poi ho visto come aveva apportato le battute, come era frizzante, come era piena di cose, è stata perfetta. E l'ho presa e mi ha sorpreso subito i primi giorni come si ricordava meglio di Raul, addirittura anche le sue battute, quindi ogni tanto suggeriva, era molto divertente. Finché una mattina mi dice: ah, senti Federico, ti devo parlare. Dico: ah sì, diciamo, oggi facciamo la scena 13, la 16, anche la 24. Dico: sì, credo di sì. E dico: no, ecco, la 24. E dico: che succede? No, perché nella 24 cioè, io bacio Raul, bacio Alex, e dico: sì, è vero, beh, come da copione, da libro, certo, fate questa scena, dobbiamo girare di notte.
0: Era imbarazzata.
1: No, ma io sono fidanzata. Dico: scusa, dico: sì, ho capito, ma a parte sei fidanzata, sono felicissima per te. Ma esatto, questo è un bacio, come lo devo baciare? Non lo posso baciare, ma come non lo puoi? Lo devi baciare. Allora, Michela, a parte che secondo me tutta l'Italia vorrebbe essere al tuo posto, cioè, l'Italia femminile, detto ciò, darai un bacio a stampo, un bacio americano, un bacio finto, un bacio però che deve essere un bacio. Va bene, allora giriamo. Dico: sì, giriamo. Dico: ma voi potete uscire? Ma che vuol dire noi possiamo uscire? Noi siamo, io sono il regista, loro sono l'operatore, il direttore della fotografia, dobbiamo stare tutti qua. Va bene, allora giriamo. Allora arriviamo al momento di girare la scena. Va bene, allora giriamo, pronti? Dicono le battute, poi si baciano. Va bene, allora io dico: stop, ne dobbiamo fare un'altra. Ah, ne dobbiamo fare un'altra. Dico: sì, ne dobbiamo fare un'altra. Va bene, facciamola, facciamo. Ne facciamo un'altra. E mentre si baciano, a un certo punto io dico: stop. Stop, Michela, stop!
0: E continuavano a baciarsi. Che meraviglia, che meraviglia. Però questo denota anche la sua freschezza, la sua genuinità come ragazza, che non era una donna costruita, un'attrice già realizzata.
1: Ma infatti questa cosa mi ha divertito. Quando mi hai chiesto un aneddoto, secondo me questo è il più divertente in assoluto rispetto a tante cose che sono successe.
0: E sono questi i segreti che vogliamo sapere qui a Tutto Esaurito. Ci troviamo tra poco perché ho da chiederti per altri due film qualche curiosità.

0: e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Tutto esaurito, continua qui su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri. Ovviamente non sono da sola, insieme a me Serena, che è una critica teatrale. Serena, hai qualche curiosità da rivolgere a Federico, al nostro ospite?
2: Ma io solitamente ho sempre questa domanda da fare ed è specialmente per artisti che di norma non si occupano soltanto di teatro, ma che hanno a che fare con lo spettacolo a 360 gradi, uh-huh. E in questo caso anche con la letteratura e con l'autorialità. Se c'è qualche artista del mondo del teatro che ti affascina particolarmente, se frequenti il teatro, vai a teatro, e cosa di norma vai a vedere, se vai a vedere qualcosa?
3: Ma allora, ho lavorato per il teatro, mm-hmm. Mi è piaciuto scrivere delle cose, sì, che ho fatto come compagni di banco, che mi è divertito moltissimo, dove tra l'altro avevo una eccezionale Flora Canto e anche Michela Andreozzi, che facevano due protagoniste di questa divertentissima commedia a teatro, che è andata nei Servi, al Teatro dei Servi a Roma, e poi è andata in giro. Ma io ho seguito tantissimo, soprattutto da ragazzo, il teatro, mi piaceva moltissimo tutto quello che era le cose più classiche, da Pirandello agli altri autori anche americani, quindi andare a vedere Uno sguardo dal ponte, eccetera. Però ci sono stati anche degli autori italiani che secondo me erano interessanti all'epoca, quando hanno fatto dei lavori come Animali e Sangue Freddo, dove lavorano proprio addirittura Raul Bova fece una cosa a teatro, e si andava sempre a via Capo d'Africa, dietro il Celio, che c'era questo teatro dove c'erano questi primi lavori, anche Volevamo essere gli U2, dove c'erano tutti attori giovanissimi che poi sono diventati di grande successo, perché il teatro credo che sia fondamentale seguirlo rispetto a quello che ti fa vivere nella sala. Per esempio ho visto un lavoro molto divertente di Michela Andreozzi, Barbie mi sembra che si chiamasse, che era mi ha colpito molto. Lei è veramente brava, e anche a teatro, oltre che alle cose che ha fatto al cinema, nel teatro risulta ancora meglio secondo me, per far vedere le sue effettive grandissime qualità.
2: Sì, e poi noto che in alcune tue scene c'è molta teatralità, neanche nella tua regia. Per esempio in Scusa ma ti chiamo amore, diverse gag tra il gruppo di amici, questi quarantenni, nella loro goffaggine, hanno quasi un che delle commedie americane, queste occasioni di stallo in cui non sanno bene cosa fare con queste giovani ragazze con cui devono incontrarsi. Mi ricordo la scena del ristorante, ed è uno stallo appunto quasi di natura milleriana, quindi diciamo che si vede che sei stato un appassionato e attento, diciamo, spettatore di teatro. E qual è un autore che, per esempio, oltre Miller, possiamo dire abbia influenzato anche la tua scrittura, anche se indirettamente?
3: Sicuramente lui, più di tutti, perché è stato un autore che mi è piaciuto moltissimo in tutte le cose, anche dei lavori che avevo letto e che avevo visto di Sam Shepard, per esempio.
2: Wow.
3: Che mi è piaciuto moltissimo anche a livello teatrale rispetto alle cose che ha messo in scena, che ho potuto vedere però indirettamente, però ho letto tutte quelle che erano i suoi lavori proprio scritti teatralmente, perché mi sono sempre comprato questi libri che raccontavano i vari atti, i vari momenti, così. Pazzo d'amore, per esempio, è un lavoro di Sam Shepard particolarmente bello, oppure Il vero rock, dove racconta delle storie di fratelli, dove uno fa il ladro, l'altro invece è uno sceneggiatore. Cioè c'hanno sempre delle storie molto vere e molto credibili, perché la cosa bella degli americani è che riuscivano a rappresentare perfettamente in questi grandi teatri degli spaccati della loro vita, mettendoli in scena con grande credibilità.
2: Sì, Miller poi è quello che l'ha fatto più di tutti. Tra l'altro, proprio da Arthur Miller a Roma questa settimana va proprio in scena L'orologio americano con la regia di Elio De Capitani. Ne parleremo tra poco, ma intanto te lo anticipo perché, insomma, come grande appassionato di Miller, secondo me non te lo devi perdere.
3: Grazie Serena di questo tuo consiglio.
2: E grazie Giulia.
1: E qui apposta, è critica, però ci darà tutti gli appuntamenti importanti per andare al cinema e al teatro. A proposito di critica, critici spesso ti hanno etichettato come regista degli amori adolescenziali, ma c'è un altro genere, che ne so, un thriller, un noir, che ti piacerebbe dirigere magari in futuro? L'hai già fatto e non ce lo sveli?
3: Ma allora, intanto sono stati diversi i film che ho diretto, e l'ultimo è completamente diverso, che ho scritto, Poveri Noi, con Ricky Memphis, con Paolo Ruffini, Maria Grazia Cucinotta e Ilaria Spada, un film molto divertente su un uomo particolarmente ricco, Paolo Ruffini, che diventa particolarmente povero, e l'unico che l'aiuta è il suo vecchio compagno di scuola con il quale aveva litigato, che è Ricky Memphis. Sono degli attori cinquantenni a raccontare i rapporti, l'amicizia a tutte le età. Quindi diciamo che ho spaziato nelle direzioni più diverse, così come nella scrittura. L'uomo che non voleva amare è un libro che io ho amato moltissimo, la storia di un uomo che ha 40 anni, che incontra una donna di 38, che è una grandissima pianista, che ha rinunciato a suonare per colpa di un fioretto, perché è successo qualcosa nella sua vita, e sono due persone con un senso di colpa molto grande, molto forte, che è il rapporto con la Chiesa. Quindi un libro sicuramente non adolescenziale. Mi piace molto il crime, mi piacerebbe adesso
1: anche a me.
3: È una cosa che mi piace moltissimo, e mi piace anche leggere dei bei libri, e ora mi sto cimentando, sto cercando di raccontare la storia di un personaggio che appunto si occupa di casi. Mm-hmm. E vediamo se riesco a essere capace anche in questa direzione, perché mi piacerebbe molto che diventasse un bel libro e poi chissà una bella serie.
1: Se ci metti lo stesso entusiasmo, la stessa passione, lo stesso, come dire, anche ingegno, credo che venga fuori lo stesso successo dei tuoi precedenti film. Adesso una piccola curiosità personale: se dovessi invitare a cena tre registi di oggi, di ieri, passati, presenti, futuri, per rubare magari qualche segreto, magari, ecco, per fare un crime, chi sceglieresti?
3: Allora, sicuramente Kaplan, perché ha fatto dei film eccezionali del passato e mi sono piaciuti moltissimo, e quindi è sicuramente un regista interessante. Capra, perché quel film ha segnato la mia vita, La vita è meravigliosa, è bellissimo, è girato perfettamente, e mi piace molto come regista, ma anche come capacità narrativa. E poi Scorsese, perché i suoi film e anche la sua personalità, il suo modo di fare, sicuramente ha delle capacità americane, ma anche europee, e quindi è un autore, regista che sa racchiudere un po' tutto.
1: Diciamo che sono un po' in linea anche con il tuo modo di vedere la
3: scrittura. I loro film sono piaciuti sempre tanto, quindi ha raccontato nei modi più diversi, tutti e tre hanno fatto dei capolavori di diverso tipo, anche perché secondo me quando racconti una storia, e gli americani in questo sanno rispettarlo, la commedia, tutte vengono ritenute alla stessa altezza e con la stessa qualità, tant'è vero che molto spesso delle grandi commedie americane prendono gli Oscar, quindi cosa che purtroppo invece in Italia
1: non succede,
3: perché si pensa che sia un genere minore.
1: Ma sapresti già cosa cucinargli? Sei un bravo cuoco?
3: Mi piace molto cucinare e cimentarmi, non sono bravissimo, però mi diverte. Poi oggi con tutti questi tutorial che tu vedi puoi fare, segui esattamente quello che fai, e ultimamente ho invitato dei miei amici a cena e gli ho preparato una pasta molto divertente che aveva presentato su uno di questi tutorial Federico, uno chef toscano, e si chiamava la pasta alla lurida. E quindi mi è piaciuto moltissimo, perché naturalmente è piaciuta anche a loro, perché è particolarmente pesante, con tanto guanciale
1: più di una
3: salsiccia.
1: Carbonara, sì, più di una matriciana,
3: sì, è diversa, è più saporita.
1: Saranno tornati a casa un po' pesanti,
3: però gli è piaciuto molto, sono stati contenti di questa scoperta,
1: quindi questa versione di Federico Moccia, anche chef. Nella tua carriera, a parte il cuoco, che sappiamo essere una tua passione, hai scritto cinema, TV, libri, persino testi teatrali. In quale di queste case ti senti più protetto e ti senti più al sicuro, come se fosse la tua copertina di Linus?
3: Ma sicuramente scrivere è la cosa nella quale mi sento
1: più a casa,
3: più, sì, ma perché semplicemente è qualcosa del quale ne hai la perfetta realizzazione al millimetro, cioè quello che tu scrivi, quello che vuoi che il lettore senta, che possa provare, che magari si possa dimenticare che sta leggendo e improvvisamente trovarsi immerso in quella scena, con quello che accade, con l'atmosfera.
1: Perché per primo ti senti immerso tu, ti perdi ogni tanto, fai dei giri e poi ritorni nella realtà della scrittura, o sei consapevole che quella scrittura lì possa far viaggiare le menti di qualcun altro, ma tu sei centrato, sei fermo lì?
3: No, io quando scrivi io non ho mai pensato agli altri, cioè mi piace vedere quella scena e raccontarla, anzi forse il successo di questi libri è legato proprio al fatto che sono scritti come se fosse un film, quindi quando la gente leggeva, vedeva.
1: E immaginava, ed è la poesia che racconta.
3: È la cosa
1: libri.
3: Più bella, perché quando vedi che qualcuno aggrotta le ciglia o non capisce bene e torna a leggere una frase, secondo me lì lo scrittore ha perso, cioè devi dimenticarti quasi che stai leggendo e devi essere in quel momento,
1: teletrasportarti
3: dentro.
1: In un altro mondo, il mondo dei libri, che questa magia
3: ridere,
1: la crea,
3: sorridere, piangere, commuoverti e sentire quello che stanno provando le persone che tu racconti.
1: Tra poco sono curiosa invece di sapere se c'è qualche progetto che bolle in pentola.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. KG Aino, Sera Davaci, The Tallis Score.

0: Siamo sempre insieme qui su Rai Radio Tutta Italiana in compagnia di Giulia Teri, ma soprattutto in compagnia di Federico Moccia. Federico, qual è il film di un altro regista che avresti voluto assolutamente scrivere o dirigere tu? Che quando l'hai visto dici, mannaggia, questo mi ha rubato l'idea.
1: Sono due. No, mi ha rubato l'idea, no. Mi sarebbe piaciuto, quando l'ho visto, sì. Quasi amici. Che mi è piaciuto veramente tanto e trovo che i due attori siano stati perfetti, e Pretty Woman, perché è un film eccezionale, perché penso che Julia Roberts in quel film sia splendida, e sono combattuto tra quello e Erin Brockovich, che è un altro suo film bellissimo, dove ha tutta un'altra caratteristica, perché lei diventa una donna che si occupa di casi legati ad un'azienda e a dei danni che ha creato nella gente, e in tutte e due è stata eccezionale. Però devo dire che Pretty Woman, che è stato un film veramente perfetto, con le capacità, le qualità di tutti e due gli attori, ma della storia stessa, che è perfettamente tonda e ha tanta poesia, sono le occasioni della vita, no? Il fatto che ci sia questa ragazza e la vita come gli ha detto male, quello che sta succedendo, e che però improvvisamente vuole la favola e la trova,
0: che poi paradossalmente gli inizi, no? Che lei comunque è una prostituta, si trasforma in una storia d'amore che per quegli anni all'inizio è stato visto un po' con distacco, mentre poi nel finale ci siamo un po' tutti ammorbiditi a questa veramente favola.
1: Sì, anche se sono tante le storie legate a questo tipo di tipologia che sono avvenute. Un bellissimo libro è Schiavo d'amore di Mohm, che racconta proprio questo tipo d'amore fra un uomo che ha un difetto al piede, innamorato, che piano piano si innamora di una prostituta, ma nella storia stessa, nella vita reale, sono successi tanti casi in cui poi l'uomo si innamora di una prostituta, la toglie dalla strada e diventano una coppia, magari anche felice.
0: Diciamo che la musica parla spesso d'amore, sicuramente è un tema, un argomento che nel 99% ha tantissime sfaccettature, più è tormentato più ci piace, quindi più queste storie strane vengono fuori, strane che poi non sono strane, particolari, non si racconta la banalità ma si racconta proprio quello che
1: sì,
0: è.
1: Sì, e Pretty Woman lo fa in un modo molto leggero, molto pop, in maniera divertente, riesce ad affrontare in realtà quei momenti che sicuramente sono di dolore, sono scuri, sono difficili, in maniera completamente diversa, e quella è la grande capacità della messa in scena e della scelta del regista, che ha saputo tenere un clima, un'atmosfera su tutta la storia veramente perfetta.
0: Hai detto bene, è proprio rotondo, non si perde. Io credo che sia l'unico film che so veramente a memoria, insieme a Dirty Dancing, perché volevo fare la ballerina da grande, quindi ovviamente non ci sono riuscita, quindi anche quel film mi ha colpito particolarmente. Serena?
2: Beh, devo dire che anch'io sono una grande fan di Pretty Woman, assolutamente. Poi Julia Roberts in quel film secondo me è bellissima, non è mai stata così bella, è sempre, diciamo, fenomenale, e apprezziamo chiaramente anche le sue doti istrioniche, però diciamo che quel film secondo me l'ha resa proprio iconica in quegli anni, e diciamo la nostra immagine in qualche modo anche oggi è sempre un po' viziata dal nostro essere un po' invaghiti di Pretty Woman, di questo personaggio dolcissimo ma anche sensuale, di una purezza candidissima e molto rara, e veramente tridimensionale. Quindi ti ringrazio per aver ripescato.
1: C'è una battuta bellissima di Richard Gere proprio nel film, quando scopre che lei si è chiusa in bagno e pensa che si stia drogando, invece sta togliendo con il filo interdentale i semini delle fragole, no?
2: Esatto.
1: E dice, quando capisce, perché la vuole buttare fuori, la vuole mandare via, invece poi vedendo la sua mano capisce che ha il filo interdentale, rimane stupito e dice, è difficile che una persona riesca a stupirmi.
0: È vero.
2: Nella sua semplicità, nel suo candore. E diciamo che mi ricollego un po' alla domanda che ti faceva Giulia, qual è, diciamo, l'arte in cui ti senti un po' più a tuo agio, però diciamo che possiamo rilevare una grande esigenza di raccontare storie, anche questi esempi cinematografici, alla fine il Pretty Woman effettivamente è una favola, una bellissima storia. Quindi volevo un po' entrare nel tuo metodo di scrittura. Quando scrivi una storia, quando elabori, non so, la sinossi o il soggetto, sai a priori dove andrà a finire, o vivi con te, diciamo, convivi con i tuoi personaggi, con i personaggi che costruisci la storia, e vedi dove va a finire? Ti sorprendi anche tu di come poi va a concludersi la vicenda?
1: Ma diciamo che nasce da una sensazione, un'intuizione o il pensiero di un momento, di una necessità.
2: Certo.
1: Per esempio adesso sto lavorando su una cosa proprio per il teatro che mi piacerebbe moltissimo fare, che è legata alla voglia di sorprendere, di fare una cosa completamente nuova mi auguro che possa andare in porto perché l'ho presentata e credo che sia una cosa veramente speciale. Però è nata tantissimo tempo fa e piano piano nel tempo si è andata costruendo quasi da sola, quindi quando poi raggiungono una sensazione di completezza io piano piano inizio a tirare giù la scaletta e che di solito poi è dall'inizio alla fine quello che inizia e finisce esattamente in quel modo. Questo non è successo con L'uomo che non voleva amare, dove avevo fatto la scaletta di questo libro e stavo iniziando a scrivere. Quando sono arrivato ormai alla fine, nelle ultime scene, il personaggio femminile Sofia avrebbe dovuto fare una scelta che da scaletta era quella di andarsene, cioè andare a restare con suo marito, e invece improvvisamente mi sono accorto che non sarebbe stato più credibile rispetto a come avevo inquadrato, conosciuto e creato Sofia, cioè che quel momento era troppo forzato, che lei avrebbe fatto un'altra scelta. Quindi quello che tu chiedevi, a volte sono i personaggi stessi che, così costruiti, così approfonditi, così hanno preso addirittura quasi vita, come i famosi sei personaggi in cerca d'autore, che si ribellano a quella scaletta e che dicono: ma io non posso finire così, no? E quindi L'uomo che non voleva amare ha avuto un finale completamente diverso, che secondo me è molto più vero e molto più giusto per il carattere e per i modi di fare fino a quel punto di Sofia.
2: Ma ci puoi già dire qualcosa su questo testo teatrale?
1: No.
2: No!
1: Assolutamente no.
2: Allora Giulia, dovremmo farlo tornare.
1: Siccome voi donne siete molto curiose, avrete voglia di saperne di più,
2: esatto,
1: di venire magari a teatro
2: è
1: o
2: giusto,
1: addirittura Giulia di rinvitarmi.
0: Serena, esatto, ci provo io.
2: Vediamo.
0: Secondo me no. Però a parte gli scherzi, abbiamo lasciato poco fa in sospeso i nostri ascoltatori strappandoti una curiosità, che siamo poi nel contenitore giusto di un progetto o qualcosa che bolle in pentola, oltre a questa sceneggiatura teatrale, se c'è altro che vorresti portare sul grande schermo o ce l'hai già dentro il cassetto.
1: No, ho scritto due sceneggiature in questi ultimi periodi, le ho portate, le ho proposte, spero che vadano in porto, e sono divertenti, ma sono anche abbastanza attente a quello che è il momento, soprattutto una che riguarda un ragazzo e una ragazza di 14 lui e 15 anni lei, che alla fine vanno e scappano con una macchinina molto di moda oggi, soprattutto nell'ambiente romano, e quindi attraversano tutto il paese per strade provinciali, perché queste macchinette non possono andare certo in autostrada, e le due madri di completa diversa estrazione sociale le cercano, li vanno a cercare quando capiscono e sono scappati insieme. In realtà loro sono scappati per ragioni diverse, lui è innamoratissimo, il ragazzino è innamoratissimo di lei, mentre lei sta andando, inventato, e invece vuole andare a trovare il suo ragazzo. Però piano piano le cose cambiano sia tra questi ragazzi che tra le madri così diverse che improvvisamente diventano amiche.
0: Poi diventano amiche, ci sono riuscita.
2: Brava,
0: sì,
2: brava.
1: Vabbè,
2: Giulia.
1: Questo, sì, questo è diverso.
0: Lo
1: cosa,
0: sai perché? Perché
1: questa a teatro ancora è troppo poco. No. Questo già è stato scritto, valutato. Quindi quando un progetto ancora, diciamo, non è in porto,
2: certo,
1: non ti viene da parlarne, ma anche perché non sai ancora come sarà. Quindi quello del teatro lo racconterei volentieri quando sarà un po' più come questo, appunto, un po' più preciso.
0: Ti dico io qual è la verità: ti sei sentito un po' minacciato in futuro,
1: tantissimo,
0: dallo sguardo ha pensato: questa non mi rinvita, quindi meglio che parlo.
1: Esatto, vedi che voi capite sempre tutto.
0: Vedi? Allora, parliamo di radio e parliamo di musica, faccio una piccola parentesi nel nostro mondo che comunque si lega al vostro, non c'è un film senza una colonna sonora, e tu sei particolarmente legato ad un brano che hai scelto tu nei tuoi film, perché magari era legato a un tuo ricordo, perché proprio quella canzone ti piace, ti piaceva e ti piacerà sempre.
1: Beh, mi è piaciuto tantissimo Tiziano Ferro, e quel momento è stata una congiunzione astrale, secondo me, tra il libro che avevo scritto, tra l'interprete Riccardo Scamarcio e tra le musiche di Tiziano Ferro. Siamo stati tre persone che si sono trovate a raccontare questa storia nel modo migliore, ognuno con le sue capacità e qualità. E quindi anche la seconda, nella quale addirittura io ho preso parte al video che hanno fatto sul ponte di Ponte Milvio, dove ci sono tutte queste persone e queste coppie che ballano, e io che sto scrivendo su un libro, sto prendendo appunti.
0: Andremo a rivedere il film perché ti vogliamo vedere anche attore, figurante, esatto. Qualsiasi cosa sia. Ma sai cantare? Potevi anche cantare, in teoria. No, ok, l'unica cosa che non so fare Federico Moccia è cantare. Scherzi a parte, Federico, grazie davvero di cuore per essere stato con noi, tra l'altro in questa puntata di debutto di Tutto Esaurito, Tutti Esauriti, per la tua generosità, davvero grazie per averci fatto sognare ancora una volta ad occhi aperti. Quindi termina qui il nostro primo appuntamento, ma come vi dicevo all'inizio sarà il primo di una lunga serie, e questo viaggio lo facciamo anche insieme a Serena Spanò tra poco con gli appuntamenti al teatro. Grazie, alla prossima.
3: Ripenserai.

0: senza te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Ritorniamo in onda su Rai Radio Tutta Italiana e adesso arriva il mio spazio e siamo in onda con tutto esaurito, anzi tutto esaurito, perché Giulia, che mi hai veramente passato molto dolcemente la linea,
3: sì,
2: in questo spazio un po' teatrale, dopo aver ascoltato Federico Moccia, che è stato veramente un ospite generosissimo, ma quanto è stato...
3: È molto raccontato.
2: È vero, è vero.
3: Ma io sono rimasta perché tutto esaurito un po' mi appartiene. Quindi senza il punto di domanda, siamo tutti esauriti? Sì, quindi sono rimasta. Abbiamo liberato Federico Moccia, che ci ha fatto una narrazione della sua vita davvero, più lo guardavo più lo ascoltavo e più già immaginavo delle scene in film, quindi ha questo potere carismatico di farti di medesimare proprio in una scena che poi in realtà una scena non è.
2: Esatto, ma soprattutto tutto esaurito ha a che vedere un po' col mio lavoro. Prima dicevi a Federico che le chiedevi se fosse intimorito dalla mia presenza, dal mio sguardo un
3: po'
2: critico.
3: Perché sei una critica.
2: Esatto, perché c'è sempre questo, come dire...
3: Stereotipo
2: del critico teatrale, come quello che sta lì seduto nella penombra della sala, un po' giudicante, con quel taccuino sempre molto ingombrante.
3: Non è così?
2: È così tendenzialmente. In realtà il taccuino ci serve per mantenere un po' la memoria attiva, perché chiaramente la nostra memoria è fallibile e siamo noi, da esseri umani, i primi a non ricordarci dei movimenti, dei cambi scena. Ma diciamo che il nostro lavoro è anche un altro, cioè guardare come dei nerd i cartelloni, le programmazioni prima di tutti gli altri e fare in modo poi di raccontarle a tutti prima che sia tutto esaurito.
3: È vero, che peraltro è un lavoro importantissimo, perché nella frenesia della quotidianità magari anche noi nel traffico oppure con i nostri cellulari non riusciamo a catturare le date, certo, i posti, quindi il tuo lavoro è preziosissimo.
2: Anche perché ogni stagione ha effettivamente due momenti: il primo in cui uno spettacolo viene inserito in programma e ha un titolo, una data precisa e una città, anzi una serie di città in cui poi quello spettacolo va in tournée, e poi il secondo, che di solito è pochi giorni dopo, in cui arriva la notizia che tutto è esaurito, ce lo siamo perso per strada. E quindi diciamo che questa rubrica che ci accompagnerà per le prossime 10 puntate in tutto esaurito sta un po' nel mezzo, in quello spazio tra il quasi quasi ci vado e il è troppo tardi
3: prima che diventi tutto esaurito. Io
2: esatto,
3: pensavo che aveste fatto una fotografia della mia persona tutto esaurito, no, invece no, ha un altro significato, mi piace questa doppia chiave di lettura, mi piace.
2: Non mi permetterei mai, Giulia.
3: No, permettiti pure, tanto lo sanno tutti, lo sa anche mia madre, quindi.
2: Allora, oggi partiamo da Torino e scendiamo fino a Napoli, quindi
3: vai,
2: siamo pronti.
3: Facciamo questo viaggio insieme.
2: Attraversiamo un po' asteroidi, attrici divine, re che eliminano tutti i propri fratelli e sudditi, anche rivoluzionari in uniforme, quindi allacciamo le cinture. E la prima fermata è proprio Torino, perché questa sera, data secca per Asteroide di Marco D'Agostin. Ora, tu ce l'hai presente Ross Geller di Friends?
3: Sì,
2: te
3: certo,
2: lo ricordi?
3: Ovvio.
2: We were on a break, è un meme incredibile che va ancora tanto virale sui social. Però diciamo che Marco D'Agostin, che è un danzatore, coreografo e che ha vinto il premio UBU come miglior spettacolo di danza nel 2025 proprio con questo spettacolo, diventa un po' il nostro Ross Geller, questo paleontologo che si presenta in questa fasulla conferenza spettacolo. Perché appunto 66 milioni di anni fa un masso gigantesco cade e mette fine ai dinosauri. Però diciamo che non tutti sanno che per dimostrarlo un geologo americano dal nome Walter Alvarez è dovuto venire in Italia. E non a Roma come uno penserebbe, o in un grande studio sfarzosissimo, ma a Gubbio.
3: Wow.
2: Ma non per vedere Don Matteo, chiaramente, o andare in bicicletta, ma perché in una gola dell'Umbria si trova questo strato d'argilla rosa che è sottilissimo, ma che conserva ancora una traccia di questo impatto avvenuto milioni di anni fa, dove c'è un'alta concentrazione di iridio, che è una sostanza che si trovava proprio nell'asteroide che era catapultato sulla Terra. Marco D'Agostin parte da questa collisione per parlare in realtà di una duplice storia d'amore. Quella sua, diciamo, finita con un suo partner, e quella di questo, diciamo, geologo, di Walter Alvarez, e il suo matrimonio finito con la moglie proprio mentre stava studiando questo asteroide. E la particolarità è che Marco D'Agostini intreccia musical, danza, quindi coreografia, e, diciamo, tutto nella cornice di questa conferenza spettacolo, in cui chiaramente c'è anche teatro di prosa e un monologo, lui da solo in scena, non fino alla fine, ma mi voglio spoilerare troppo, quindi diciamo che riuscirà forse a raccontarci anche un nostro prossimo futuro, un asteroide che forse dobbiamo ancora vedere. Chissà, chissà.
3: Dimmi solo se balla come ballava Ross in Friends, un po' così come sto facendo io, un po' goffo. Non lo fa?
2: No, vabbè, no. Lui è il miglior spettacolo di danza, però davvero non c'è soltanto la danza, è uno spettacolo atipico, quindi per i soliti che mi dicono ma io la danza non la capisco,
3: no, incontrerà tanti gusti, sia a livello di spettatori, sia a livello anche di clima, no? Che poi si respira a teatro, che è unico, quel clima che si respira a teatro, qualsiasi commedia ci sia è unico.
2: Assolutamente. E poi anche perché Marco D'Agostini, per preparare lo spettacolo, ha studiato le migliori commedie di Broadway, quindi diciamo che veramente alla portata di tutti. Me lo trovate soltanto a Torino e soltanto stasera, quindi affrettatevi.
3: Ok.
2: Invece poi scendiamo verso il mare, e il mare dei torinesi solitamente è fino alle Ligure, ma noi ci fermiamo a Genova, perché fino a venerdì 16 ottobre va in scena The Forest, ma il sottotitolo è una frase che un po' vale tutto il prezzo del biglietto e forse un po' ti rappresenta, cioè: so dove sono, ma mi sono già persa qui.
3: Wow, ma questo è il mio spettacolo, inconsciamente l'avrò scritto io.
2: Lo ha scritto in realtà Cristiana Morganti, che per 20 anni è stata danzatrice di Pina Bausch al Wuppertal, cioè quella artista incredibile che a metà del Novecento ha inventato proprio il genere del teatro danza. È incredibile, tutti secondo me ci ricordiamo Caffè Müller, questa coreografia bellissima ambientata proprio in un caffè tedesco, in cui la caduta, l'inciampo diventano, diciamo, opera d'arte. E insieme a lei, diciamo, scrive questo spettacolo Claudio Tolcachir, che è un drammaturgo e regista argentino che sa scrivere molto bene di famiglie, in realtà come pochi, forse come il nostro ospite di oggi, Federico Moccia, in maniera comica ma anche un po' crudele, e diciamo mettendo sempre i propri personaggi molto alla prova. E in scena la Morganti è accompagnata da quest'altra danzatrice, Elisa Lippi Pagliai, che attraverso, diciamo, un bosco un po' da fiaba, pieno di voci, di fantasmi, di prospettive, e costruiscono una sorta di favola contemporanea per esplorare il tema del tradimento emotivo, riflettendo quindi un po' sulla crisi delle relazioni sentimentali tra genitori e figli, e un po' sul tempo che scorre, che passa, anche perché Cristiana Morganti ormai è arrivata a un periodo della sua vita in cui raccoglie un po' le fila, raccoglie un po' le somme della sua carriera, possiamo dire così. A Genova, rimaniamo un po' nella città, diciamo, anche di André, di Tenco, perché fino a domenica 18 c'è un'impresa epica. L'Orlando Furioso di
3: anche
2: Ariosto.
3: Questo mi rappresenta, dai, di la verità. Soprattutto sul Furioso.
2: Diretto però da Davide Livermore, che è anche il direttore artistico del Teatro Nazionale di Genova, e che viene, insomma, anche dall'opera lirica e dalle grandi macchine sceniche, anche a Siracusa per Linda al Teatro Antico. Le sue rivisitazioni dei classici sono state molto, molto apprezzate, specialmente negli ultimi anni, dal 2016 in poi, diciamo. Diciamo che il poema dell'Orlando Furioso, diciamo, lo studiamo a scuola, ci sembra un po' una palla incredibile, diciamo, ha tantissimi personaggi, cavalli con nomi e cognomi, cioè addirittura un viaggio sulla luna che viene fatto, e Livermore lo affida a un cast tutto al femminile, dove c'è Laura Marinoni, Anna Della Rosa, Linda Gennari, veramente delle grandissime artiste, delle grandissime attrici sia di teatro che di cinema e televisione. E ha una musica del 500 suonata dal vivo, che si mescola anche con sonorità pop, rock ed elettroniche. Perché il cast è un po' al femminile? Questa è un po' la grande novità, perché il poema si apre con due parole, non so se te le ricordi, le donne. Perché un po' le donne del poema, Angelica, Bradamante, Alcina, sono loro, diciamo, a muovere tutto, soprattutto Angelica, chiaramente. Sì. Ma adesso diciamo vorrei fare un po' di memoria storica, perché nel 1969, diciamo, noi non eravamo nate, però...
3: No, decisamente no, sottolineiamolo per favore.
2: Luca Ronconi, con un grande poeta, è stato Edoardo Sanguinetti, fece un po' dell'Orlando Furioso uno spettacolo leggendario. Tantissimi palchi che agivano contemporaneamente e il pubblico era libero di correre da una scena all'altra, mentre Livermore fa un po' l'operazione contraria adesso. Mm-hmm. Quindi ha una visione univoca, frontale e proprio spettacolare. Vedremo insomma se l'ottava, le ottave di Ariosto che lui vuole recitare totalmente per intero così come sono, reggono un po' l'urto dei decibel, diciamo, della musica elettronica e del rock. Quindi se Genova però non vi è di strada, aspettate un po' gennaio, perché lo spettacolo va in tournée a Firenze, Napoli, Modena, Torino, Cremona, Pavia e Trieste.
3: Una di queste città le intercetteremo
2: assolutamente
3: sicuro.
2: E visto che nel Furioso sulla luna ci finisce il senno di Orlando, o forse di Giulia Teri
3: che potrebbe essere la versione 2.0, eh?
2: Esatto.
3: Occhio.
2: E qualcuno deve andare un po' a riprenderselo, che diciamo è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Diciamo che andiamo un po' a bussare la luna insieme a Loredana Bertè e poi ritorniamo con i prossimi consigli.

0: Ritorniamo in onda con Serena Spanò e Giulia Teri.
1: Non mi sono mossa.
0: Assolutamente, ti vedo che sei attenta a questi consigli.
1: Molto, molto, infatti già sto prendendo nota, guardo la mia agenda se posso scappare in qualche città che hai menzionato, nell'attesa ovviamente che questi spettacoli arrivino qui a Roma, ma stiamo facendo un viaggio in tutta l'Italia, quindi i nostri ascoltatori si identificano un po' nelle zone e possono, grazie ai tuoi consigli, andare a vedere questi spettacoli, anzi oserei dire questi capolavori.
0: Assolutamente, anche perché adesso ci spostiamo a Milano, che insieme a Roma è un po' il centro del teatro italiano, e andiamo a vedere uno spettacolo in scena 17 e 18 ottobre con Eleonora Duse. E mi direi in che senso, perché Eleonora Duse, diciamo, fino a prova contraria, è passata a miglior vita un bel po' di tempo fa, ma Eleonora Bucci, che viene un po' dalla scuola di Leo De Berardinis, più volte anche lei premio UBU, tra l'altro poi devo fare una parentesi sul premio UBU perché io do per scontato cosa sia, però diciamo che è un po' l'Oscar del teatro italiano, è stato diciamo un premio fondato da Franco Quadri, che è stato un critico importantissimo di Repubblica e non solo, nel 1977, dal 77 oggi ogni anno proclama i migliori spettacoli e i migliori artisti. Elena Bucci ha vinto il premio UBU come migliore performer, miglior attrice diverse volte, e da anni insieme alla compagnia Le Belle Bandiere lavora sull'attore, sulla figura dell'attore, anche come autore di se stesso. E qui racconta proprio Eleonora Duse, che è la più grande attrice del suo tempo, ma anche una capocomica, un'imprenditrice di se stessa, forse una delle prime artiste in grado di decidere per se stessa nei primi del Novecento, ma soprattutto di sopportare il vate un po' della poesia italiana, cioè Gabriele D'Annunzio, che infatti nel 1904 scrive un po' La figlia di Iorio, pensando a lei e plasmando, diciamo, la vicenda proprio su di lei. Però lei si ammala e D'Annunzio decide di sostituirla, ma non si arrende. Infatti lei decide di leggere comunque il testo in maniera molto caparbia davanti alla sua amica Matilde Serao, diciamo un'amica proprio così, soltanto una delle più grandi autrici italiane del secolo scorso. Un gesto estremo che diventa però un atto di resistenza, di creazione ed anche di libertà, e quindi Elena Bucci, che è un'attrice di precisione veramente rarissima, che è esattamente anche quello che serve per evocare chi tra 800 e 900 ha un po' rovesciato il modo di recitare, quindi Eleonora Duse, attraverso diciamo una interpretazione veramente realistica e veritiera, ci porta
1: in questo mondo
0: e nella mente di questa artista. Ma andiamo un po' più giù, un po' rotolando verso sud, come direbbero in Negrita. Ti ricordi Lady Oscar?
1: Certo.
0: Ma adesso mi sapresti canticchiare un po' la sigla?
1: Sei sicura?
0: Sì, sono sicurissima.
1: Quale vuoi, la versione vecchia della mia generazione, sempre cantata da Cristina D'Avena,
0: certo,
1: o la versione nuova?
0: No, quella vecchia.
1: Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu.
0: Bellissimo, bellissimo. Oscar torna in scena, arriva in scena, debutta proprio questa settimana a Perugia e diciamo che veramente il cast è meraviglioso. Si tratta di un monologo. A interpretare Lady Oscar è proprio Sonia Bergamasco, che è un'attrice che tutti abbiamo imparato ad apprezzare in tutti questi anni per il suo talento nel cinema, in televisione e anche a teatro. La regia è affidata ad Antonio Latella e il testo è di Linda D'Alisi, che è una drammaturga che io invito tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ad approfondire, perché ha vinto il premio Istre come drammaturga nel 2024, è un artista della parola veramente densissima ed elegante. Infatti questo non è un revival per noi nostalgici del cartone animato e neanche una parodia. Diciamo che è una storia che parte un po' dal cartone animato ma va avanti, diciamo che Lady Oscar si risveglia e non sa più cosa è successo il giorno prima, quindi lo spettacolo è, diciamo, un modo, un tentativo di recuperare una memoria perduta. E ritroviamo questi personaggi che, a cui siamo affezionati, il conte Fersen, Robespierre, Maria Antonietta, finché, diciamo, non apparirà questa rivelazione di cosa sia successo tra le barricate di Parigi il giorno precedente. E alla fine dovrà un po' scegliere anche da che parte stare, quindi abbiamo anche un dissidio interiore che ci rende questo personaggio della nostra infanzia bello vivo e
1: che non prendeva posizione, ovviamente, visto il ruolo che aveva.
0: Invece
1: stavolta sì,
0: e ci lascerà veramente col fiato sospeso fino alla fine, e lo troveremo a Perugia adesso, ma andrà fino a Bari, passando per Firenze, Modena, Rimini, Torino, Napoli e Genova. Quindi veramente non abbiamo scuse.
1: E, diciamo, anche perché troverete all'ingresso Giulia Teri e Serena Spanò che canticchiano la sigla di Lady Oscar.
0: Esatto, esatto.
1: Come apertura di spettacolo.
0: Tra l'altro sai che c'è un filo che ci riporta un po' allo spettacolo di Milano, perché la Bergamasco qualche anno fa, un paio di anni fa, ha diretto questo documentario proprio su Leonora Duse. Duse the Greatest si intitolava, quindi
1: come
0: un po',
1: si
0: diciamo,
1: vedi,
0: sono arrivata preparata, diciamo che nei corridoi della RAI si vocifera che io non sia ancora arrivata, e
1: è vero, quando arriverà Serena ti dirà, invece stai dicendo davvero tanto. Continuiamo, che sono super interessata.
0: Esatto, anche perché il tempo scorre e noi abbiamo citato soltanto grandi, grandi centri, quindi prima di arrivare a Roma, un po' come direbbe la nostra città, la nostra patria,
1: Caput Mundi,
0: andiamo un po' anche in un centro un po' più piccolo, un po' più residenziale, un po' più liminare, ad Ascoli Piceno, perché sabato 17 ottobre c'è una chicca che è L'Angelo del Focolare e è uno spettacolo, udite, di Emma Dante. Ora, io su Emma Dante veramente vorrei fare un minuto di silenzio, proprio di reverenza nei suoi confronti, perché oltre a essere una mia conterranea, devi sapere che io sono siciliana esattamente come lei.
1: E anche come me.
0: Ah, bene, bene, bene, ci siamo trovate. E oltre a essere una regista cinematografica incredibile, vabbè, Sorelle Macaluso, credo che sia un film che io ho consumato, il DVD a casa, e veramente lo riguardo con grande piacere ogni tot. È una regista che quest'anno ha vinto, tra l'altro, alla Biennale Teatro di Venezia il premio Leone d'Oro alla carriera, e quindi diciamo che adesso è proprio una regista laureata, ed è stata una delle poche registe italiane, se non forse la prima regista italiana insignita di questo premio.
1: Riconoscimento.
0: Esatto.
1: E se lo merita tutto.
0: Si meriterebbe anche di più. Tutto quello che noi ti possiamo dare, Emma, te lo restituiamo per la bellezza che ci regali da decenni. Quindi, dicevo, il titolo è L'Angelo del Focolare, che è un'espressione che sembra un po' un complimento e invece in questo spettacolo un po' una gabbia. La storia è molto semplice ma anche terribile, anche qui abbiamo a che fare con una fiaba domestica in cui troviamo marito e moglie che vivono in un loop molto surreale ma anche molto molto crudo. Quindi Emma Dante mette in scena un po' un realismo e un sogno nello stesso spazio scenico, e usa anche una bella ironia, bella, cruda, feroce, come ci piace a noi. Quindi vi fa ridere un secondo prima di farvi molto
1: male.
0: esatto, quindi da andarci, però se siete emotivamente pronti. Ma adesso io arriverei a Roma, perché abbiamo quattro appuntamenti. Il primo, vabbè, tu te lo ricordi, Francesco Montanari?
1: A voglia, il romanzo criminale.
0: Brava, ecco, il libanese.
1: No,
0: il
1: libanese. Credo di non aver perso nemmeno una puntata di quella serie. Io non sono molto affidabile, perché dopo un po', ammetto questo mio limite, se e l'argomento, comunque la sceneggiatura, quello che vedo non mi prende subito, io non dico che faccio zapping, poi mi alzo e me ne vado. Invece il romanzo criminale, quel libanese lì mi ha catturata, lui ovviamente anche tutto il resto della squadra.
0: Quel libanese lì voleva diventare un po' il re di Roma, se ti ricordi, nella serie. Ora, diciamo che in questo spettacolo, che è ancora in scena fino a domenica 18 a Roma, Storia di un cinghiale, qualcosa su Riccardo III, il nostro Francesco Montanari è chiamato proprio in qualità di attore, in questo spettacolo un po' metateatrale, l'attore della serie TV, l'attore italiano della televisione, a interpretare un attore che finalmente a teatro riceve il ruolo della vita, Riccardo III. E diciamo che anche qui è un re che per prendersi la corona ha veramente eliminato tutti quelli che aveva intorno, e un po', diciamo, questo attore sulla scia di questo personaggio fa un po' lo stesso.
1: Questo parallelismo con il libanese.
0: Esatto, quindi è un'originalissima variazione sul tema di Riccardo III di Shakespeare, diretta e scritta da Gabriel Calderon, che è uno degli autori più attivi del teatro latinoamericano, in cui il confine tra epoca e identità si fanno molto labili, e sullo sfondo di una stessa realtà di ambizione, sete di potere e violenza repressa. Diciamo 75 minuti in cui il confine tra l'attore e il personaggio veramente li consumiamo e non capiamo più che cosa è vero e cosa è falso.
1: Chi è anche la magia questa del teatro.
0: Esatto. Andando sempre a Roma, diciamo, uno spettacolo che andrà presto anche a Milano, quindi fino a domenica 18 lo trovate ancora nella capitale, ma poi dal 23 ottobre fino al 1 novembre lo troveremo anche a Milano. Ne parlavamo già prima con il nostro ospite Federico Moccia, L'orologio americano di Arthur Miller. Insomma, l'autore di Morti di un commesso viaggiatore racconta un po' la grande depressione del 1929, quindi il crollo della borsa di Wall Street, attraverso una famiglia che è anche molto simile alla sua. E lo spettacolo è diretto da Elio De Capitani, che è un gigante del teatro italiano e che dichiara di aver subito pensato a un circo tra Brecht, Fellini, un teatro-circo per quest'epoca di accelerazioni molto brutali, economiche. Mm-hmm. Poi è arrivata, diciamo, la mia crush. Devi sapere che io ho una crush adolescenziale, soltanto che a me non sono mai piaciuti i One Direction o i Blue. Cioè, in realtà i Blue chiaramente mi piacciono molto, mi piacevano molto anche da ragazzina. Però questa è veramente una grande crush mia, che è Romeo Castellucci. Mm-hmm. È una crush un po' particolare, lo devo ammettere, ma purtroppo, diciamo, se a 29 anni sono già un critico teatrale, diciamo che molti hanno effettivamente timore di me, un motivo ci sarà della mia psicopatia, perché proprio da stasera fino a domenica debutta in prima nazionale, ma chiaramente poi sarà disponibile in varie altri teatri nello stivale, il nuovo spettacolo di Romeo Castellucci, Faust, fatto non detto. Ora, per chi non lo conoscesse, Castellucci è forse il regista italiano più rappresentato nel mondo. È partito da Cesena con la sua Societas, Raffaello Sanzio, adesso soltanto Societas, Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nel 2013, che spinge il teatro oltre il racconto e oltre la rappresentazione, trasformandolo in un luogo di interrogazione costante. Ora, il Faust, un po' lo sappiamo tutti, è un po' una storia di un patto, l'anima in cambio del sapere, del piacere, della giovinezza. Castellucci qui non lo vuole rileggere, non lo vuole raccontare, lo vuole veramente attraversare, lo dice anche il titolo, fatto non detto, dove le parole restano veramente fuori e resta in scena soltanto l'artista come corpo esposto, in cui condanna e redenzione un po' coincidono. Quindi diciamo che

0: sempre a Roma, arriva direttamente dall'Inghilterra e si intitola The Last Hamlet di Ben Duke. Ora dimmi una frase più famosa di essere o non essere.
1: Questo è il problema. È proprio questo il problema
0: perché Amleto viene rappresentato troppo spesso secondo questo artista Ben Duke, e lui si chiede: ma non è che forse dovremmo iniziare a raccontare qualcos'altro? E chi è che decide quali storie bisogna raccontare? Amleto, diciamo, in questa finta ultima rappresentazione di Amleto in scena, sarà lui stesso a salire sul palco e a cercare con un monologo di convincerci a salvarlo e a continuare a rappresentarlo. Uno spettacolo molto,
1: meraviglia.
0: Sì, molto provocatorio, iconoclasta, che chiude questa mia prima selezione per questa puntata pilota. Io ti ringrazio, Giulia, per aver ospitato questa mia rubrica in questa
1: puntata. Grazie a te per averci dato tutte queste chicche, queste nozioni, questi segreti, perché poi alla fine è tutto esaurito, un po' una stanza dei segreti, quindi accetteremo i tuoi consigli e mi raccomando, andiamo a teatro.
0: Assolutamente, noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre sulle web frequenze e in DAB di Rai Radio Tutta Italiana.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera D'Avaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio e benvenuti a Tra le Due. E io sono Giulia Teri e sono felicissima di stringervi così virtualmente la mano e tenervi compagnia anche per questo giovedì fino alle 16 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi, ascoltatori, mettetevi comodi perché abbiamo davvero una puntata straordinaria e soprattutto con un ritmo pazzesco. E soprattutto nella seconda ora avremo una presenza pazzesca perché abbiamo un ospite e alle 15 in punto, comunque giù di lì, apriremo le porte del nostro studio che diventerà quasi un salotto di confessione e avremo qui in diretta una super ospite, la bellissima Veronica Ursida. Chiacchiereremo con lei di tante cose, però prima, all'interno della prima ora, siamo solamente io e voi. Intanto scrivete al 334-604-5640 e poi man mano sfrutteremo un po' il tempo per parlare delle nostre classiche rubriche. La prima di tutte, il segreto della nonna eccezionale di bellezza, sia per lui che per lei. Occhio che si rimodella il viso oggi, è a costo zero. Poi sveleremo i segreti nascosti dietro la nascita di uno dei brani pop più rivoluzionari della nostra musica e poi spazio anche alle risate con una curiosità dal mondo così assurda che potrà facilmente farci tuffare nel mondo dell'ironia o comunque del buon umore. E per chiudere, se riusciamo, parleremo anche dello Sapevi Che, quella classica rubrica che ci incuriosisce tanto, soprattutto su dei mondi che ancora dobbiamo esplorare. Quindi alzate il volume al massimo, restate qui con me, perché oggi davvero si vola, e si vola aprendo una finestra, quella di Annalisa, una finestra tra le stelle.

0: inizio scoppiettante, soprattutto che inizio bollente, Ranna con 30 gradi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Devo dire che oggi c'è un'altra bella giornata, si sta davvero avvolti, no? Dal calore del sole, dalle buone temperature, e considerando che oggi è il 15 di ottobre, non dico che sembra estate, però sinceramente sembra quasi una primavera inoltrata, di certo non l'autunno. Comunque, a parte l'inizio scoppiettante, a parte il caldo che c'è, iniziamo a prenderci un po' cura di noi e apriamo questa pagina di benessere con un piccolissimo rito. Lo sapete che non vado a pescare movimenti difficili, faticosi, perché tutti dobbiamo essere in grado di prenderci cura di noi, lo dobbiamo fare, ci dobbiamo pensare tutti i giorni, e va bene che ci pensiamo anche una volta al giorno, tipo alle 14:15, quando ci sono io qui con voi su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, questo piccolo trucco che vi sto per svelare non necessariamente deve essere mattutino, però se avete la vostra beauty routine e avete la possibilità di concedervi almeno 10 minuti al mattino prima di iniziare tutto l'iter, no? Per prepararsi ad andare in ufficio, fatelo, altrimenti va bene a qualsiasi ora del giorno e credetemi è super efficace. Allora, avete presente quando vi guardate allo specchio e vedete il viso un po' stanco, no? Gli occhi gonfi, le borse pesanti, vabbè, credo che nessuno abbia risposto di no a questa domanda. Un po' tutti quando ci guardiamo allo specchio non ci piacciamo, perché abbiamo sempre un difetto da correggere. Ecco, io non faccio miracoli ovviamente, ma ho un piccolo rimedio perfetto sia per gli uomini che per le donne, che consiste nell'utilizzare due semplici cucchiai da cucina. Quindi possiamo anche portarli con noi nella nostra borsa, nel nostro zaino, in tasca, oppure facciamo questo rito quando siamo in casa. Fate così, metteteli intanto nel congelatore per circa 10 minuti prima di iniziare questa routine e, una volta freddi, applicate solo qualche goccia di olio, anche l'olio d'oliva oppure l'olio aromatizzato che avete in casa, oppure ancora la vostra crema preferita, e soprattutto un po' di contorno occhi. Appoggiate il dorso dei cucchiai, quindi la parte quella un po' più gonfia, no? Sulla pelle, eseguendo un massaggio delicato. Dovete muovere il polso sempre dal centro del viso verso l'esterno, partendo dai lati del naso fino agli zigomi e poi salendo verso le tempie. Cosa succederà? Succederà che il metallo anche freddo, combinato con la pressione, esercita un'azione vasocostrittrice che accelera il drenaggio linfatico. Questo rito, ovviamente economico, anzi oserei dire proprio a costo zero, elimina i liquidi in eccesso, sgonfia istantaneamente il contorno occhi e restituisce quella tonicità ai tessuti che ogni tanto, magari per una notte insonne, perdiamo, e quindi vi regalerà un aspetto più riposato, più fresco in pochi minuti. Ci volete provare? Ditemi di sì, anzi fatemi sapere al 334-604-5640.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

quante volte ci siamo sentite nel ruolo della bellissima o nel ruolo della non è mica te? Qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 14.31 siamo sempre in diretta, e a proposito di grandi successi ne sta per arrivare uno, però prima vi voglio raccontare un po' come nascono i successi, quali sono i segreti dietro le quinte.

un po' indietro, ve lo dico, andiamo nel 1979, che è un anno bellissimo quando la musica italiana viene travolta da un ciclone elettropop, ed è una grande novità per quegli anni lì, anche perché le sonorità erano totalmente diverse rispetto a quelle che poi c'erano prima e che sono arrivate anche dopo. Parlo di Splendido Splendente di Donatella Rettore, tutti la ricordiamo come una hit ballatissima, no? Una hit super orecchiabile, ma il brano nascondeva un significato profondo e anche provocatorio, quasi profetico per l'epoca, perché intanto il testo è stato scritto dalla stessa Donatella Rettore insieme a Claudio Rego e anticipava addirittura di decenni l'ossessione contemporanea per la chirurgia estetica. Pensate che nel 79 non si parlava di chirurgia estetica, forse non esisteva nemmeno la parola chirurgia, no, chirurgia sì, ma estetica associata no. Eppure lei ha scritto questo brano che sicuramente dal punto di vista musicale è stata una vera rivoluzione, ma il testo anticipava proprio questo periodo. I discografici italiani erano praticamente terrorizzati dall'arrangiamento perché conteneva molti sintetizzatori, che anche per quell'epoca erano davvero degli strumenti che non si utilizzavano mai, e aveva anche una linea di basso funk che ancora veniva considerato un po' troppo vicina alle discoteche, che non era una canzone, che il pubblico in realtà non era pronto a ricevere una canzone così. Intanto Rettore non si arrese, anzi si impose con forza e volle un mix tagliente, come proprio dice lei nella canzone, che esaltasse quel testo, diciamo ironico, ma che faceva una fotografia della realtà anche dopo 10 anni, e voleva tuffarsi nell'acido per ringiovanire. Queste sono parole che dice lei, sicuramente un po' forti per l'epoca, ancora di più. Il singolo ha venduto oltre 500.000 di copie e ha ridefinito per sempre i confini del pop italiano. L'ascoltiamo insieme qui su Rai Radio Tutta Italiana, in attesa di Veronica Urzida, che arriverà all'interno della nostra seconda ora. Donatella Rettore con Splendido Splendente.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: l'eleganza del mango. Ho l'eleganza del mango, mango, mango, mango.
1: Mi sono sempre chiesta come sarà l'eleganza del mango. E solo lui poteva scrivere una canzone del genere, Joe Evan, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, si stanno per avvicinare le 15, quindi stiamo tra poco entrando ufficialmente all'interno della seconda ora insieme, che in questo caso è molto particolare, perché non saremo solamente io e voi, non siate gelosi, ma tra poco avremo un ospite, avremo la bellissima Veronica Orsida, che è già arrivata e si è accomodata nel salottino accanto. Aspettiamo poi tutto il resto della crew, dello staff, e alle 15 partiremo con questa bellissima chiacchierata. Intanto c'è lo spazio della nostra lingua italiana e soprattutto delle espressioni quotidiane, che non può mai mancare. È la rubrica più curiosa, e siete anche voi da casa al 334-604-5640 che mi scrivete. Allora, quale sarà il proverbio di oggi? Ve lo dico subito o ve lo dico mentre ve lo descrivo? Non lo so, ci devo pensare. Comunque è una frase molto colorita ed è un'espressione popolare, soprattutto che utilizziamo quando ci sentiamo profondamente irritati, nervosi, intrattabili, arroganti, arrabbiati, oppure stiamo affrontando una giornata storta in cui appunto non ce ne va bene neanche una. La frase è: avere un diavolo per capello. Era immaginabile potesse essere questa proprio quando ci sentiamo un po' su di giri e presi dal nervosismo. Allora, l'origine di questo famosissimo detto popolare è legata alla pittura sacra e alle credenze religiose addirittura del Medioevo. Nei dipinti medievali, infatti, anche negli affreschi però delle chiese che raffiguravano il giudizio universale o l'inferno, i demoni venivano spesso rappresentati mentre tormentavano, no? I peccatori, afferrandoli e tirandoli proprio per i capelli. Fateci caso, magari la prossima volta che andrete a visitare una chiesa o magari dai dipinti del Medioevo, quando vedete un diavolo rappresentato all'interno dell'inferno, ha proprio questo atteggiamento di violenza nei confronti dei peccatori e lo acchiappa per i capelli. L'idea diffusa quindi, che era in quel periodo lì, che gli spiriti maligni fossero talmente piccoli e numerosi da potersi annidare tra le ciocche dei capelli, è diventato ovviamente un tormentone e ha provocato anche un po' di fastidio, perché portava le persone alla follia, e in quel caso si pensava che avessero proprio il diavolo sulla testa. Ecco perché da questa antica e drammatica anche immagine legata alla tortura e al tormento dei peccatori, la frase è passata nel nostro vocabolario, come per descrivere in modo così simpatico e ironico che abbiamo un diavolo per capello, che siamo un po' matti, nervosi, agitati, quindi abbiamo un diavolo per capello. Pensateci la prossima volta che vi sentite particolarmente stressati, o magari vendetevi questa traduzione stasera a cena con i vostri amici. Intanto su Rai Radio Tutta Italiana la musica continua, c'è Emma con Quando le canzoni finiranno.

0: Io ho provato a cantarla come faccio, diciamo, con il 99% delle canzoni italiane, ma spesso, vista anche l'età, dimentico il testo. Allora, 15.03, siamo entrati nel pieno della nostra seconda ora insieme tra le due e cambio un po' stile, cambio un po' versione. Occhio a questa parola stile, perché adesso mi ricollego, perché oggi è una puntata speciale. Oggi abbiamo una super ospite, quindi non vi annegherò di chiacchiere, ma anzi farò una bella chiacchierata insieme a Veronica Ursida. Benvenuta,
1: buonasera,
0: Veronica.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito Giulia, per me è un grande piacere essere qui con te e essere in quest'ora in compagnia di tutti loro e tua ovviamente.
0: Grazie, grazie a te invece. Allora Veronica, io con te voglio fare una chiacchierata un po' anche tra donne, perché so che tu ti occupi di moda, sei un volto notissimo della TV, hai fatto tanti programmi, sei una mamma, sei una wedding planner, se inizio l'elenco delle cose che fai abbiamo finito la diretta.
1: Possiamo dire cosa non faccio?
0: No, facciamo una cosa, scegli tu il primo argomento di cui vuoi parlare, allora, quello che ti crea un po' più una zona di comfort.
1: Ma allora, possiamo parlare di quello che vuoi, però possiamo, diciamo, iniziamo dal mio ultimo film al cinema.
0: Che si chiama Blue.
1: Esatto, visto che siamo in uno studio tutto blu, siamo a tema.
0: Con Rocco Siffredi, mi racconti un po' questa esperienza?
1: Allora, detta così, ogni volta che diciamo Rocco Siffredi sembra che io abbia fatto un film, diciamo, un po' più spinto, un po' più hard, ma era un film ovviamente drammatico che è uscito nelle sale cinematografiche, è stato distribuito in 25 paesi in streaming, quindi sulle piattaforme, è andato molto bene, è uno dei film italiani più distribuiti in tutto il mondo, quindi sono molto fiera.
0: Wow, è la guest star, diciamo.
1: Star ovviamente è stato lui, perché si parlava di una grande attualità, quindi era un film sugli adolescenti e tutto quello che avviene ai ragazzi e con le varie problematiche che ci sono sui social e quello che può creare di disagio o di forti traumi, perché affacciandosi sui social in alcune occasioni
0: purtroppo
1: possono incorrere a situazioni che non sanno gestire, quindi prima di accedere a determinate piattaforme che potrebbero essere anche un po' più spinte bisogna sempre un po' rifletterci. Io in questo caso ero la mamma della protagonista e mio marito era Rocco Siffredi, quindi eravamo noi che eravamo i genitori di questa ragazza che per mancanza di soldi e varie problematiche si è affacciata a questo mondo e ci sono stati dei momenti molto drammatici e molto, però con un messaggio importante e significativo per i giovani, ovvio. Soprattutto infatti quando mi hanno dato la sceneggiatura, io ti dico la verità, ho detto subito sì, perché era un, oltre ad essere un ruolo importante,
0: hai sentito forse che poteva toccarti personalmente anche nella tua vita privata?
1: Sì, diciamo che io tengo molto ai giovani, oltre ad essere una mamma di un adolescente, perché mio figlio ha 18 anni e mezzo, quindi potete immaginare,
0: è già un piccolo uomo.
1: Sì, diciamo, per me è il mio piccolo grande uomo,
0: ma rimarrà sempre piccolo.
1: Sì, un po' più alto di me, però in generale diciamo che volevo assolutamente essere presente a un messaggio simile e quindi l'ho fatto veramente con piacere.
0: Tu peraltro sei stata anche in passato attrice di fiction, com'è stato l'impatto su un set cinematografico?
1: Beh, allora diciamo che è totalmente differente. Io quando ho fatto le fiction non avevo neanche mio figlio, perché volevo diventare attrice quando ero molto giovane, quindi ho studiato molto, ho fatto un'accademia importante qui a Roma e poi mi sono affacciata al teatro e alle fiction, lasciando poi per avere la mia famiglia, quindi mi sono sposata, ho avuto mio figlio e mi sono allontanata totalmente dai riflettori. Quando mi è ricapitato il cinema, per me era proprio il mio sogno.
0: Il
1: nel
0: tuo
1: cassetto.
0: Figlio era già grande, potevi lasciarlo
1: ma
0: a casa.
1: Ma certo, assolutamente sì, quindi ho colto l'occasione di fare entrambe le cose, quindi ritornare al mio vecchio sogno, perché i sogni non vanno mai abbandonati, lo dico sempre anche sui miei social, bisogna inseguirli e io li inseguo sempre. E poi fare anche ritornare a questo grande amore, insomma, e dare un insegnamento anche ai ragazzi che serve, perché purtroppo gli adolescenti spesso e volentieri creano dei piccoli o grandi problemi
0: e inciampano loro stessi in qualcosa da cui dovrebbero stare parecchio lontani. Io devo farti complimenti, perché sicuramente è stata una scelta di cuore quella di abbandonare la propria passione, che era quella di fare l'attrice, per dedicarti totalmente alla famiglia. Però come vedi, la ruota gira, il destino ti ha nuovamente è venuto nuovamente a cercarti e ti ha dato questa grande possibilità che poi abbiamo visto che sta andando benissimo a livello di ascolto, comunque di visualizzazioni, e quindi ti stai riprendendo un po' quella soddisfazione che avevi messo nel cassetto, non l'avevi abbandonata.
1: Ma i sogni vanno messi nel cassetto, non vanno mai abbandonati, anche perché anche l'idea di ricominciare a fare spettacolo era stata accantonata per i periodi ovviamente più cruciali di una crescita di un figlio. Cioè, ovviamente l'ho fatta di cuore e lo ripeterei altre 100 milioni di volte, non mi sono mai pentita di una scelta simile. È ovvio che quando mi è ricapitato tornare in TV, tornare nel mondo della comunicazione per il grande pubblico, io amo comunicare,
0: hai
1: amo essere presente
0: la porta.
1: E quindi ho detto adesso è il mio momento, spero, e quindi vado avanti e dritta in questa direzione.
0: Determinata. A proposito di comunicazione, oltre al cinema c'è anche la conduzione, perché sei stata al timone di Mamme del Mondo su Rai Italia, ma anche di Linee Azzurre. Qual è la sfida più grande nel raccontare le storie di donne che erano appunto protagoniste di Mamme nel Mondo, che conciliano, tu l'hai vissuto in parte, però molte donne devono per forza conciliare la vita personale con il lavoro, e non sempre è facile.
1: Allora, diciamo che la trasmissione virava su personaggi televisivi italiani che si erano trasferiti all'estero, oppure questi personaggi stranieri che venivano in Italia e ci raccontavano un po' la loro storia delle donne in carriera, diciamo dello spettacolo ed essere mamme. Sicuramente, diciamo, il connubio è abbastanza difficile in alcuni casi, poi è molto il carattere, diciamo, perché c'è chi dà una priorità alla famiglia e chi dà priorità invece allo spettacolo. Devo dire che però è stata super divertente anche metterci ai fornelli, spadellare un po', imparare nuove ricette anche straniere un po' particolari, e quindi diciamo è stata sì una sfida, ma un racconto tra donne che potremmo fare anche noi qui.
0: E le facciamo assolutamente sì, le chiacchiere a me poi tra l'altro piacciono, poi quando si trovano donne belle, intelligenti come te.
1: Grazie,
0: non mi tiro assolutamente indietro. Senti, ma visto che noi siamo su Rai Radio Tutta Italiana, c'è una canzone italiana che ti colpisce particolarmente magari in questo periodo, o fai un salto indietro nel tempo, sei un po' nostalgica come me e vai a ripescare ogni tanto per sentirti meglio una canzone?
1: Allora, se vuoi sapere, la mia canzone preferita del momento è quella di Joliet e di Achille Lauro, per noi.
0: Amiamo.
1: E quindi io l'ascolto in loop spessissimo, quindi se me la fai ascoltare mi rendi felice.
0: Volentieri, peraltro devo dirti che non manca mai all'interno della mia playlist tutti i giorni. Casualmente, senza sapere questa tua scelta, nella prima ora non è passata e quindi adesso è tutta tua. Te la voglio dedicare.
1: Grazie.
0: Anche per accoglierti qui in questo metastudio, però non andare via, perché noi tra pochissimo continueremo la nostra bella chiacchierata.
1: No, mi farò compagnia tutto il tempo.
0: Intanto su Rai Radio Tutta Italiana, Joliet con Achille Lauro per noi.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Ed eccoci tornati in diretta, Giulia Teri con voi fino alle 16, ma non sono da sola. Oggi proprio mi sono creata la mia compagna di chiacchiere. Non sono le 17, non c'è il tè da prendere, però non le chiacchiere le facciamo lo stesso.
2: Assolutamente sì, non mi tiro mai indietro.
1: Veronica Ursida, ospite qui tra le due, e stavamo parlando un po' della tua carriera, facciamo dei balzi, no? Tra il passato, sì, il presente e tra poco anche il futuro. Però a proposito di passato, tu sei stata sicuramente conosciuta, riconosciuta e amata al grande pubblico grazie una partecipazione di Uomini e Donne. Mi farebbe piacere sapere se cancelleresti qualcosa che magari hai fatto di cui ti sei pentita, o tornando indietro ti ha lasciato un'esperienza positiva quella trasmissione lì.
2: Allora, io quella trasmissione comunque nonostante tutto la porto nel cuore. È stato un riaffacciarmi e avere di nuovo l'affetto dal grande pubblico, mm-hmm, e quindi per me è stato molto importante. È stato l'anno del Covid, sì, quindi è stato anche un anno particolare. E ti dico la verità, mi ha estremamente fortificato il carattere quella trasmissione, perché mi ha affacciato al mondo social e a chi mi amava e chi mi detestava, perché c'era la controparte, ovviamente, perché non puoi piacere sempre a tutti.
1: Quel programma devo dire che in modo particolare molto, crea queste, esatto, dinamiche, esatto, o sei amata o sei odiata.
2: Sì, ma i social poi hanno comunque sempre una doppia sfaccettatura, e quindi mi ha estremamente fortificata. Io prima di quel programma non ti nascondo che subivo molto le critiche, non le prendevo molto bene, okay, non ero una che se la prendeva, cioè non se la prendeva,
1: ti condizionavano,
2: anzi,
1: molto,
2: mi condizionavano moltissimo. Invece lì ho capito che la gente può parlare, criticare, dire tanto qualsiasi cosa tu farai e fai nella tua vita non va mai bene, quindi fai quello che ti rende felice. Questo mi ha dato quella trasmissione.
1: Mia nonna mi diceva sempre: parleranno bene, parleranno male, purché parlino,
2: purché se ne parli, esatto. E quindi è una trasmissione, ripeto, che assolutamente mi è servita molto. Poi il grande pubblico, diciamo, che mi ha stretta tra in queste braccia e non mi sta lasciando, quindi sono molto contenta. E lì è stato il mio momento di ritornare ad avere il sogno nel cassetto e poterlo riaprire e dire: forse io sono nata per fare televisione, forse sono nata per quello che avevo lasciato e voglio riprendere. Quindi è stata l'occasione giusta al momento giusto che mi ha riaffacciato a quel sogno che avevo messo da parte.
1: Tu continui ad aprire e chiudere questo cassetto dei sogni e ti fa onore questa cosa, perché ti rimetti sempre in gioco. Abbiamo
2: molto
1: parlato prima del film con una guest star, Rocco Siffredi, che sta andando benissimo.
2: Poi
1: abbiamo
2: una
1: parlato,
2: bravissima persona, ti devo dire, è un grandissimo,
1: lo dicono in molti.
2: Io sono stata veramente bene a girare con lui, mi ha fatto sentire a mio agio, è stato un gran galantuomo.
1: Sì, sì, lo dicono in molti.
2: E quindi ti devo dire che, insomma, anzi, saluto con affetto.
1: Poi abbiamo avuto modo, anche lui ha partecipato a dei reality, quindi abbiamo,
2: sì,
1: avuto anche modo,
2: sì,
1: di vedere proprio nella sua umanità e nel suo essere uomo come...
2: Ma anche papà e marito, perché
1: papà
2: io
1: e marito
2: ho visto
1: esemplare,
2: anche molto presente,
1: vero,
2: con,
1: vero,
2: i figli,
1: vero,
2: e anche con la moglie. Quindi ti devo dire la verità, io chapeau a lui. È stata una piacevole scoperta.
1: È un'esperienza che rimettiamo anche nel cassetto,
2: sì,
1: magari nel cassetto delle esperienze. A,
2: certo,
1: proposito di amicizie, mi hai appena raccontato quella con Rocco Siffredi, che hai comunque un ricordo positivo. Ma in questo mondo, secondo te, è possibile che nascano delle amicizie, delle conoscenze che poi porti avanti nel tempo? O in quanto donne, purtroppo questa cosa la devo sottolineare, si innescano delle invidie, delle gelosie, per cui magari il lato umano viene un po' messo da parte?
2: Allora, purtroppo noi donne, allora io non ho invidia per le donne, io sono pro donne sempre, sempre stata, anzi se vedo una donna bella sono la prima a dire che è bella, o ho voglia anche di conoscerla in qualche modo. Però ti dico la verità, è un po' difficile, perché vuoi o non vuoi c'è sempre un po' di voglia
1: di competizione,
2: sì, un po' di competizione,
1: mettiamola,
2: c'è, diciamo mini ma anche un po' di più,
1: ma quella sana, la competizione sana è giusto. giusto che ci sia, sì, sempre, certo, in qualsiasi posto di lavoro, sì, tra uomini e donne, tra donne e donne, tra uomini. Però deve essere quella sana che fa crescere te, che fa crescere anche gli altri, che abbia anche
2: però
1: un ambiente.
2: Come tu sai perfettamente, perché anche tu fai il mio stesso lavoro,
1: è una lotta,
2: è
1: continua,
2: una lotta continua, e se possono darti, farti uno sgambetto, te lo fanno con tutta tranquillità. Dire amicizie, no, okay. Sicuramente ci sono delle persone che frequento con piacere, ma le mie amicizie probabilmente sono al di fuori dal, diciamo, dello spettacolo.
1: Questo sono, sì, altre, magari
2: altre che me le
1: come
2: porto
1: me,
2: anche
1: brava,
2: da tanto tempo, da tanti anni nella mia vita, che sono state accanto a me in momenti belli, in momenti brutti, e che ho avuto l'occasione, insomma, di vedere che effettivamente erano vere amicizie.
1: Amicizie si sono, sì, dimostrate tali. Apriamo un altro cassetto di esperienze, perché tu, tra le tante cose,
2: io ho un comò gigante,
1: lo so, me ne sto rendendo conto, un po' troppo alto per i miei gusti, perché fra tutti i cassetti stiamo andando un po' a scoprire tante cose, il che mi fa molto piacere. Abbiamo tanto materiale di cui parlare. Sei anche una wedding planner?
2: Lo sono stata per 18 anni, avevo la mia agenzia che ho aperto dopo il momento in cui ho avuto mio figlio, e, ma che ho abbandonato questo tipo di lavoro col Covid.
1: Sì.
2: Col Covid c'è stato proprio un asset diverso lavorativo, un cambio totale. Diciamo che gli ultimi 2 anni della mia carriera da wedding planner li avevo dedicati agli stranieri, le coppie straniere, quindi avevo investito molto, ero andata molto in Inghilterra, a Londra, e avevo fatto, insomma, parecchie fiere, e avevo preso contatti per tanti matrimoni da portare qui in Italia. Con il Covid, purtroppo, come ben sappiamo, hanno bloccato tutto, i viaggi erano completamente bloccati, e quindi comunque lì è stato il momento in cui ho detto: e adesso cosa faccio? Perché il mio lavoro era quello.
1: Ce lo siamo chiesti un po' tutti, perché il Covid è stato purtroppo...
2: per fortuna io ero in trasmissione tornando a Uomini e Donne, quindi mi sono affacciata ai social e ho cominciato a lavorare là. No, dare da mangiare a mio figlio, chi glielo dava?
1: Certo, certo.
2: Quindi è stato, diciamo, un momento in cui io ho rivoluzionato totalmente la mia carriera, e la porto nel cuore, non la rinego, perché io sono una creativa, quindi chissà, forse nella mia vita lo riprenderò, forse come ho fatto il cinema o la televisione, può darsi, ma penso di avvicinarmi comunque più agli eventi.
1: Ok.
2: E quindi lì si è decretato, diciamo, la fine della mia carriera da wedding planner, ma che è stata comunque lunga e piena di soddisfazioni.
1: Che poi, se ci pensi, il matrimonio è un evento, certo, sì, dietro c'è l'amore, c'è tanto anche stress, perché tutto quel giorno, solo quel giorno deve essere perfetto.
2: Perfetto.
1: Come si fa a mettere d'accordo, non dico marito e moglie, ma sposa, perché decide tutto lei,
2: esatto,
1: e la wedding planner, che magari ha un gusto, una direzione diversa,
2: allora,
1: rispetto a lei?
2: Diciamo che la wedding planner, per falsa credenza, si pensa che decide tutto lei. Invece io propongo in base ai tuoi gusti, e in base ai tuoi gusti io ti vado a creare questo evento. Ovviamente tu devi essere quella che fa il self control, diciamo, in qualche modo, con la sposa, e soprattutto quelle molto ansiose, ma ce la puoi fare, insomma.
1: Io un lavoro del genere penso di non saperlo fare.
2: Beh, io avevo spose che mi chiamavano alle 3 alle 4 del mattino infinite, oppure ho avuto
1: crisi di panico,
2: sì,
1: pianti,
2: sì.
1: A parte che ci vuole tanta pazienza, però sai qual è la
2: ma
1: cosa che...
2: Ma io lo facevo però con amore. Io tutto ciò che faccio nel mio lavoro, io lo faccio con amore, e quello per me era, mi riempiva di soddisfazione vedere che poi a fine giornata, anche se ero uccisa e lavoravo 16 ore per il grande evento, quindi comunque ero molto stanca, però poi dopo ero soddisfatta, ero felice che gli sposi mi ringraziavano.
1: Certo.
2: Io ho avuto sposi che ho fatto battesimi, ho fatto le comunioni,
1: ti
2: e loro
1: portato,
2: mi hanno portato e mi hanno portato
1: dentro
2: avanti,
1: altre,
2: quindi quelle sono soddisfazioni grandi, insomma, quindi ti devo dire... Sì, ma come tutti i lavori, insomma, ci vuole pazienza e...
1: No, più
2: e
1: che altro comunque... io la pazienza forse l'avrei, non ne sono sicura, però mi dispiacerebbe quando io propongo una cosa con il mio gusto, per esempio i fiori, non amo i fiori colorati, io farei matrimoni tutti
2: anch'io
1: con fiori bianchi, e poi invece magari la sposa mi dice che vuole i fiori blu. Oh!
2: Lo so, ma
1: mi
2: che
1: sanguinano,
2: ma il tuo,
1: no,
2: ma il tuo non è il tuo matrimonio.
1: Lo so, infatti per questo non farei mai questo lavoro, via lontano da questi eventi.
2: Però vedi, adesso tornando a noi, vedi, tutto
1: sì,
2: torna. Io adesso mi sto per preparare, io la prossima settimana, un esame per diventare mental coach.
1: No, ma sì, mi devi parlare anche di questa cosa.
2: Quindi da life coach, ovviamente vorrei improntarlo più per le donne, ma in quel caso quando facevo la wedding planner mi sarebbe servito molto.
1: Adesso mi parlerai anche di questo altro cassetto. Noi la intitoleremo questa puntata I cassetti, non i segreti di Veronica Orsida. I cassetti di Veronica Orsida. Ci fermiamo 30 secondi, c'è una canzone che è proprio anche un po' l'emblema dell'amore, soprattutto quella delle nostre generazioni, che abbiamo scelto insieme, ed è quella degli 883, come mai? L'ascoltiamo e poi torniamo in diretta con Veronica Orsida.

dal 10 al 24 ottobre a Venezia alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: sarà.
1: Ora e per sempre penso che sia stata la canzone perfetta per aver concluso l'appuntamento con il tuo, uno dei tanti cassetti di Wedding Planner. Adesso che ovviamente l'abbiamo abbondantemente chiuso, ne apriamo un altro. Mi stavi accennando che stai facendo un corso di mental coach.
2: Sì, sto partecipando ad un'accademia che sto per terminare martedì, avrò l'esame, quindi incrociamo le dita.
1: Intanto
2: sono
1: in bocca al lupo.
2: Sotto esame, un po' io ogni tanto prendo e ricomincio a studiare. Perché
1: infatti
2: bisogna sempre formarsi, e questa è nata un po' con l'unione di alcuni progetti. Ho detto, a me piace aiutare le donne, sono sempre stata una grande motivatrice, e ho detto perché non avere degli strumenti idonei, ovviamente, perché io se mi affaccio sul mondo del lavoro devo essere super professionale
1: e preparata.
2: Altrimenti non lo faccio, può essere un consiglio d'amica ma finisce là. E quindi so
1: che poi un consiglio d'amica è magari un suggerimento
2: che
1: per
2: potrebbe
1: come
2: essere anche sbagliato,
1: esatto, per come quella situazione possiamo affrontarla noi con un altro carattere,
2: esatto.
1: Ma non è la soluzione
2: ideale. E quindi ho iniziato questo percorso e sto per arrivare, insomma, ad essere una life coach, quindi sono molto contenta.
1: Devo dire che negli ultimi anni moltissimi si sono un po', anche sportivi, non necessariamente con problematiche amorose, si sono affacciati a questa sfera psicologica che può essere un sostegno più che una soluzione.
2: Non deve allora il life coach o il coach in generale è una persona che ti aiuta a raggiungere gli obiettivi. Se hai qualche problema anche di attacco di panico ipotetico, tu devi andare dallo psicologo, non puoi andare dal coach, perché non è questa la professione, perché non è un medico ma è soltanto un motivatore e ti dà degli strumenti per arrivare ai tuoi obiettivi. Quindi infatti ci sono poi lo step successivo sarà quello per il business, il mio, e poi per lo sport.
1: Infatti
2: proprio
1: ti volevo chiedere proprio gli indirizzi
2: anche. Sì, diciamo che inizialmente io sono partita con il life coach proprio perché comunque è quello che mi piace fare, e io poi sono stata in passato con un mental coach, e quindi devo dire che utilizzandolo ho capito che effettivamente l'importanza di questa figura, quindi l'ho prima usata per me stessa e poi ho detto è una
1: professione molto intelligente.
2: Avevo voglia di riprendere a studiare, quindi mi sono riaffacciata a questo, e devo dire che è un'altra cosa, non ci avevo mai pensato. Non era uno dei miei cassetti dei sogni,
1: però
2: è arrivato.
1: È come qualsiasi...
2: E io afferro sempre nella vita quello che può essere d'aiuto.
1: Come qualsiasi segnale va letto, poi magari preso e accantonato, però comunque va letto.
2: Sai quando ci ho pensato?
1: Se
2: lo anticipo, perché è proprio
1: dimmi.
2: È stato il momento in cui io stavo scrivendo il mio libro.
1: Ok.
2: E ho detto, ma io quello che sto dicendo alla fine della mia conclusione di questo libro è un messaggio molto importante per le donne, e ti dico la verità, lì ho detto ma forse è il momento che io diventi una life coach, proprio una woman coach, e quindi ho deciso di trovare la scuola più giusta per me e quindi frequentarla.
1: Diciamo che era destino che queste due strade camminassero parallelamente, ma del libro ne parleremo tra poco, perché dei progetti futuri non spoileremo niente, anzi teniamo sempre le dita incrociate. E adesso è il momento invece di affrontare un discorso che secondo me, e tu mi hai dato la possibilità di farlo, è importante per cercare di sensibilizzare o di far ascoltare alle donne o anche agli uomini che in questo momento sono sintonizzati con noi, che nella vita si può inciampare anche in un amore tossico.
2: Sì.
1: Tu hai vissuto e per fortuna anche superato questa problematica. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che era tempo di dire basta? Perché lo switch non riesce a farlo dall'oggi al domani, ci avrei dovuto lavorare un po'.
2: Molto, ci ho dovuto lavorare un po', molto, e ti dico la verità, te lo dico con gli occhi lucidi. È stato particolarmente difficile quando si vivono questi amori un po' così.

0: volata.
1: I momenti più belli che tu possa vivere, ovviamente, e diventano molto drammatici e ti complicano in tutto quello che tu fai. Lo switch è stato quando mi sono fatta vedere piangere la mio figlio. E ho avuto paura per mio figlio, perché io ho subito dello stalking e nel mio libro parlerò anche di questo. E ti dico la verità, lì ho detto basta.
0: Perché sei crollata davanti l'amore della tua vita, che in questo caso è tuo figlio. E
1: sì, ho detto, io non mi sono fatta vedere piangere quando mio figlio era piccolino e mi sono lasciata con il mio ex marito, quindi il papà di mio figlio, e ho cercato sempre di sorreggerli, di farli vedere che la mamma ce la faceva, anche se crollavo dentro e quindi la notte forse piangevo fino alle 4 del mattino quando lui non mi vedeva. Però è stato il momento in cui proprio ho detto, io sto facendo vedere a mio figlio che la mamma non ce la fa e invece io ce la devo fare per lui, perché lui a me, certo. E quindi io devo essere la sua colonna portante e devo reagire. E quindi lì ho detto, quali sono gli strumenti per poterlo fare, lo psicologo, il mental coach, mi sono venuti gli attacchi di panico, ho subito tante cose, insomma, e sono state degli anni molto duri e nel mio libro infatti racconto proprio questo, dire alle donne, in qualsiasi momento chiedete aiuto, anche se sembra innocua la situazione, ma chiedete aiuto comunque, perché poi dopo non sai mai dove arrivi.
0: Purtroppo non si capisce subito se la situazione è innocua o sta degenerando, quindi magari la donna tende ad aspettare.
1: Adesso se ne parla molto, per fortuna i social sono divulgazione di questo e quindi aiuta molto, cercano in continuazione, ci sono reel di tutti i generi che cercano di comunicare quali sono le situazioni più tossiche o meno, quindi uno si può anche ritrovare in quelle situazioni.
0: Sicuramente trovare aiuto in un social gratis alla portata di tutti rispetto a tanti anni fa, invece, dove tutto questo non esisteva, si faceva meno fatica. Però nel tuo caso, che l'hai vissuto, lo racconti anche con una maniera, con un pathos diverso.
1: Anche con vergogna, io ti dico anche la verità, perché mettersi a nudo e scrivere delle cose intense e personali non è proprio semplicissimo. Però io l'ho voluto dare come veramente una mano, un abbraccio alle persone che possono trovarsi in quella situazione e cercare appigli. Io ho avuto mio figlio, che per me mio figlio è la mia ragione di vita e
0: in questo caso ti ha salvato.
1: È stato lui in quel caso la mia colonna portante quando dovevo essere io. Però ci sono tante persone che possono trovare, non lo so, con un genitore, un'amica, un parente, un fratello, una sorella, o chiunque possa essere, un animale,
0: anche
1: stesso.
0: Un estraneo, perché a volte parlarne può anche fare bene, può
1: ci possono essere tante persone che possono aiutare, dallo psicologo, dal mental coach, da quello che sia, ma comunque bisogna chiedere aiuto, perché per uscirne soli è difficile.
0: E gli strumenti oggi ci sono e ce ne parlerai tu, che, aprendo la parentesi purtroppo triste della tua vita, l'hai vissuto, ma sono sicura che sia nel libro sia nella nuova esperienza di mental coach lo saprai raccontare bene. Intanto noi torniamo alla musica, c'è Ultimo con Poesia senza veli.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: sapere.
1: Che ben venga che adulti non saremo mai, perché secondo me è importante conservare in ognuno di noi un po' quel lato bambino che ancora ci fa sognare, che ancora ci fa fare, magari anche ci fa combinare qualche guaio, ma nella vita se non si raccontano i guai nella vita, ovviamente quelli sani e belli, certo. Che si fa? Tu che mi racconti, Veronica? Me ne racconti qualche guaio?
2: No, non lo raccontiamo, meglio di no, li tengo in privacy, ma
1: meglio così, anche
2: perché raccontiamo casomai i sogni o i nostri sogni da bambini.
1: Quello sempre, coltiviamoli, anche perché siamo purtroppo nella parte, diciamo, finale della nostra diretta. Alle 16 rimarrei qui ore e ore a chiacchierare con te, ma purtroppo mi cacciano proprio, non è che no, io non voglia rimanere.
2: Andiamo via.
1: Lo studio serve per altri programmi e quindi abbiamo tempo per aprire altri due cassetti della tua vita. Uno che riguarda il tuo libro, ne parlavamo poco fa, perché stai lavorando a questo libro e a fine mese esce, quindi sei quasi...
2: A fine mese sarà ovviamente pubblicato, quindi poi vi dirò esattamente quando, ma dovrebbe essere tra il 28 e il 29 di ottobre.
1: Okay.
2: Si chiama Ho scelto me.
1: Uh-huh.
2: È una mia parte di vita romanzata, uh-huh. Quindi è una parte di biografia dove racconto alcuni episodi della mia vita, ripeto, un po' romanzati. Mi sono fatta aiutare da Lorenzo Pugnaloni, insomma, che mi ha rivisto un po' alcune parti del libro, e ha un messaggio speciale per le donne. Quindi è il momento in cui ho deciso di prendermi cura di me stessa, che non stavo facendo, e quindi, come ti ho raccontato un po' prima, e il modo per uscirne fuori, quindi racconto questo principalmente. Spero che chiunque lo legga possa accogliere un mio abbraccio e una spinta in più per reagire in alcuni momenti neri, che uno pensa che non c'è via d'uscita, ma tutto c'è una via d'uscita, in qualche modo riesci sempre a farcela.
1: Secondo me questa energia arriva soprattutto tra donne, perché quando c'è semplicità, c'è verità, quando ci si mette a nudo, si arriva prima, si arriva un po' col cuore, e il cuore vince sempre su tutto.
2: Assolutamente,
1: quindi
2: sì.
1: Sono sicura che anche il tuo libro, insieme a tutte le altre cose che hai fatto e che farai, sarà un successo.
2: Grazie.
1: Ma parliamo,
2: incrociamo
1: le dita, anzi non è che ce ne parlerai o ci farai sapere quando esce, tu tornerai a parlare qui su Rai Radio Tutta Italiana, sei invitata.
2: Grazie, verrò ben volentieri. Anzi, te ne regalerò uno
1: con una copia
2: autografata.
1: Bravissima.
2: E soprattutto con una meravigliosa dedica per te.
1: Perfetto, grazie, accetto molto volentieri questo regalo, quindi sicuramente ci rivedremo. E un altro, l'ultimo cassetto prima ancora di chiudere la nostra diretta, riguarda il tuo stile. A parte che voi, mi dispiace, vedrete tutto sui social tra poco, ma Veronica, oltre a essere non bella, bellissima,
2: grazie.
1: Alta, magrissima, perfetta,
2: alta coi tacchi,
1: vabbè, non ti preoccupare, quello è anche un mio piccolissimo problema. Sei vestita benissimo, hai un look,
2: grazie,
1: pazzesco, un outfit invidiabile.
2: Ma è della mia linea che ho appena lanciato, e pensa che il mio sogno di bambina, prima dell'attrice, prima dello spettacolo, quindi ero proprio alle elementari, uh-huh. Io dicevo ai miei genitori: mamma, io vorrò diventare una stilista. E proprio nel Covid lì mi sono rimessa a studiare per diventare fashion designer, e poi ho iniziato master cose sulla moda, uh-huh. E adesso ho aperto la mia linea Auren, una linea di abbigliamento femminile per vestire le donne, dare una energia diversa e per renderla ancora più belle. Quindi
1: sai che a volte può essere anche uno ostacolo per noi pensare a cosa indossare, quindi quando c'è una persona che già un po' ci parla, ci identifica, raccoglie le idee per noi e ci dà quell'outfit completo, almeno per quanto mi riguarda, è già metà dei problemi risolti.
2: Quello sicuramente, però la mia caratteristica del mio brand, diciamo, è che il capo può essere, diciamo, un po' sempre un capospalla da mescolare, rivedere anche con le tue cose. Un passepartout per tutto. Diciamo che oggi ho questo gilet che sarebbe accompagnato con un altro pantalone di pelle, di ecopelle, uh-huh. Anzi, scusami, uh-huh. E questo bermuda che ha un'altra cosa sopra, ma io l'ho mescolata e l'ho rivista e hai un look completamente differente. Dico sempre: chi deve scegliere un capo Auren deve sceglierlo perché lo vuole utilizzare ancora.
1: Deve desiderare di rimetterlo tante volte. Purtroppo la moda di oggi invece ha un consumo veloce, indossi
2: una volta e non lo utilizzi
1: magari
2: più.
1: Anche nel tessuto non ti senti a tuo agio, è troppo stretto, è troppo largo. Invece quando c'è un capo d'abbigliamento di qualità che ti avvolge, ci dormi anche.
2: E quindi ti dico la verità, per me è stato un sogno lanciare questa, arrivare alla coronazione di questo grande sogno da proprio da bambina, quindi sono molto felice, molto soddisfatta e speriamo bene anche in questo.
1: E chissà che magari tra poco, tra qualche tempo, non ci sarà anche una sfilata, ti vedremo organizzare una sfilata e non sfilare come modella, non perché non ne avresti le possibilità, ma perché lo faresti come stilista.
2: Beh, me lo auguro anche in questo, diciamo che di progetti ce ne sono, tra questo, la televisione, il libro, insomma ce ne sono parecchi.
1: L'ultima domanda, che credo sia quella cruciale per riassumere questa diretta, ma dove trovi il tempo per fare tutte queste cose?
2: Ti dico la verità,
1: da donna,
2: mio figlio
1: voglio...
2: mi dice no, ma non ti fermi mai. Io lo faccio, però lo faccio perché mi rende felice, ti posso dire, più faccio e più sono felice, più energia metto e riesco a comunicare e più sono più carica, meno non stanca, carica, felice proprio, e quindi questo per me è un momento importante, me lo sto godendo tantissimo perché ho vari progetti. Spero anche a breve la televisione riparta, che c'è una cosa in sospeso,
1: cantiere.
2: Quindi in cantiere,
1: uh-huh.
2: incrocio le dita per quello che parta il prima possibile, quindi diciamo che questa ondata positiva
1: la dobbiamo cavalcare.
2: Sto cavalcando al massimo.
1: Bravissima.
2: E non mi fermerò.
1: Bravissima.
2: Quindi io avverto, non mi fermo.
1: Anzi, spostatevi dalla strada, dal percorso, dal tragitto di Veronica, chissà non vi dovesse vedere, vi investe proprio.
2: No,
1: c'è una
2: carità.
1: Cosa che non hai fatto in tutta questa, tra virgolette, metà di vita, che però ti stuzzica l'idea e ti piacerebbe fare, non so, abbiamo parlato di wedding planner, abbiamo parlato di attrice, abbiamo parlato di conduttrice televisiva, ma c'è qualcosa, poi dici io da grande volevo fare la parrucchiera, adesso
2: non sto venendo in mente qualcosa. Ma ti dico, guarda, sto toccando tutte le cose che più mi piacevano. Diciamo la mia ambizione più grande, io vedo sempre molto lontano, te
1: sì.
2: lo dico, eh.
1: Sì, sì,
2: allora,
1: vai,
2: diciamo
1: spara
2: che
1: pure.
2: Il mio sogno adesso rimasto è arrivare alla conduzione tipo dell'Ariston a Sanremo.
1: Stefano,
2: di quello sarebbe
1: De Martino,
2: una...
1: ci sei all'ascolto?
2: Ci sei? Anche una serata sola va bene.
1: Non avresti paura di quella scalinata terribile?
2: No, io vado con i miei tacchi, vado ovunque.
1: Potresti fare l'inviata, quello che penso io nella mia testa, da giù, dalla platea, quindi
2: ma
1: così non hai
2: anche
1: nessuno
2: quello.
1: Ostacolo.
2: Ma no, ma io non avrei ostacoli né nella scala sopra né sotto, quindi
1: arrivi
2: farei
1: volando.
2: Volentieri. Sì.
1: Senti Veronica, io intanto ti ringrazio per queste
2: Grazie.
1: Tue testimonianze che mi hanno arricchito
2: Grazie.
1: Sicuramente anche i nostri ascoltatori. Voi vi siete persi la luce che ha negli occhi Veronica, perché radiofonicamente è una delle poche cose che non passa.
2: È vero.
1: Però ti posso garantire che questa tua passione, questo modo di non fermarti mai e questa voglia di fare per te stessa e per le altre donne traspare, quindi in tutto quello che farai, sia nel libro, nella prossima
2: uscita
1: fine
2: breve,
1: mese,
2: sì.
1: uscita, sia in tutto quello che come vesti, in ogni senso, non solo con l'abbigliamento, ma come pensi di aiutare una donna, sicuramente fa parte del tuo DNA e lo si vede.
2: Sì.
1: Quindi io ti ringrazio per essere stata con noi.
2: Grazie a te Giulia dell'invito, veramente sono stata benissimo, quest'ora è volata.
1: È vero.
2: Mi hai fatto ascoltare la mia musica preferita, perché mi hai scelto dei brani, abbiamo scelto dei brani che mi piacevano moltissimo, e ringrazio tutti i telespettatori, anzi i radioascoltatori e che ci hanno seguito con interesse, quindi niente, grazie.
1: Grazie a te, considera questo piccolo salotto, questo piccolo metastudio come casa tua, quindi vienici a trovare tutte le volte che vuoi.
2: Volentieri, grazie ancora a tutti.
1: Grazie a te Veronica, noi ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità, poi l'ultimo brano e i saluti finali.
0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Attenzione!

È vero, è vero, la musica fa muovere tutti, per quanto mi riguarda tornerà a farmi muovere domani tra le due, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vi aspetto, mi raccomando, ultimo appuntamento della settimana con i vari consigli sulle gite fuori porta da fare, oppure magari i momenti che dedicherete alle vostre famiglie, ai vostri amici, ai vicini di casa, insomma, chiunque possa stare accanto a voi per farvi godere un po' di relax. Il weekend serve anche a questo. Grazie per essere stati con noi, sono le 16 in punto, io vi aspetto domani sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Primo Palco da Giulia Borghesan. Questa è Rai Radio tutta italiana. Ormai lo sapete, questo è l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 con i giovani talenti della musica italiana. Non è un contest, non è un concorso, non è una gara, ma semplicemente, anche se semplicemente mi sembra un po' un termine riduttivo, è un programma che vuole dare visibilità appunto ai giovani, quindi raccontarli, far ascoltare le loro canzoni, parlare della loro storia sia artistica ma anche storia di vita. Già il nostro ospite mi sta guardando piuttosto preoccupato. Do il benvenuto a Orion, all'anagrafe Dario Bonenzi.
1: Ciao a tutti.
0: Bovenzi. Ciao Dario, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Allora, Orion è piuttosto etereo come nome d'arte.
1: Sì, sì.
0: Sai che c'era anche una canzone dei Metallica?
1: Sì.
0: La scelta è questa?
1: Assolutamente no, non c'entra niente.
0: A posto, benissimo.
1: L'ho scoperto solo dopo. L'ho scoperto nel momento in cui ho provato a cercarmi da solo su Spotify e non mi trovavo. Proprio perché
0: trovavi Metallica.
1: La canzone dei Metallica.
0: Hai detto, ma chi sono questi?
1: No. No, la scelta del nome è arrivata in realtà... Da mio nonno, perché sono sempre stato molto legato alla sua figura.
0: Scusa, ti fermo un attimo, ho un messaggio sempre per Paolo Vita, mio amico, te l'ho detto anche ieri Paoletto, ormai i talenti quando vengono qui hanno come riferimento musicale il nonno, quindi vuol dire che noi stiamo invecchiando tantissimo. Chiusa parentesi, scusami Dario.
1: Niente. Ma in realtà c'entra nulla col musicale, è stata tutta una scelta diversa, perché sono stato sempre legato a lui per il modo di pensare, per il modo di affrontare le cose della vita.
0: Quindi da un punto di vista intellettuale, diciamo.
1: Sì, anche un po' caratteriale.
0: Ma perché ti ha cresciuto un po' lui?
1: Sì, mi ha cresciuto, ma molto indirettamente. È stato abbastanza quasi passivo nel modo. È sempre stato l'ho visto dall'esterno il suo comportamento, perché è un uomo, un centenario. Uh-huh. 1920-2020.
0: Wow.
1: Si è andato col Covid, purtroppo.
0: Purtroppo questo è un dramma che ha colpito tante famiglie. Che hanno perso appunto i nonni con questa malattia,
1: questo
0: virus.
1: Sì. E raccontava sempre di queste sue storie della Seconda Guerra Mondiale, che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale come marinaio. La cosa bella è che a 100 anni ancora le ricordava tutte, le raccontava nei minimi dettagli.
0: Sai che mi fai venire un po' in mente la storia di Simone Cristicchi. Perché anche lui aveva questo nonno che gli raccontava, eccetera. Tra l'altro lui questi racconti poi li ha portati anche a teatro,
1: sì.
0: C'ha scritto un libro, eccetera, eccetera. La saggezza, lì rimani spiazzato, no? Perché quel tipo di esperienza brutta, sicuramente la guerra, però è anche unica, cioè è un qualcosa... che noi speriamo di non vivere mai.
1: Certo.
0: E nelle sue parole immagino ci fosse tanta saggezza poi.
1: Sì, tanta saggezza, ed era sorprendente il modo in cui diventasse quasi un racconto positivo nel modo di affrontarlo, come se l'avesse formato poi per il resto della vita. Combatté su questa nave, era un marinaio, uh-huh. E la nave si chiamava Aldebaran, uh-huh. Come una stella.
0: Okay.
1: E io nel momento in cui decisi di scegliere il nome, mi ricordo che ero fissato un po' con le stelle,
0: la costellazione
1: di Orione, e ero fissato con le stelle, volevo scegliere un nome comunque inerente a quel mm-hmm. campo lì.
0: Okay.
1: E guardai, c'era la stella Aldebaran, mm-hmm. e la costellazione più vicina era quella di Orione, la cintura di Orione.
0: Certo.
1: E quindi poi ho scelto quel nome lì un po' per stargli vicino.
0: Si pronuncia una puntata di livello superiore questa, insieme a Orion. Allora, hai portato due canzoni,
1: sì.
0: Tra l'altro oggi c'è anche la chitarra, quindi insomma sì. ce la godiamo. Alterniamo anche la nostra playlist, partiamo subito con Ernia, questa è Dedica.
2: Che nome dai

0: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa che sta girando in tutte le radio italiane, anche qui a Tutta Italiana, il nuovo lavoro della nostra Eli. C'è Orion, nostro ospite. Allora, abbiamo aperto livello superiore, dicevo, perché questo rapporto con nonno scomparso nel 2020, da un punto di vista terreno però, perché i nostri cari non scompaiono mai. È un po' come quando si parla, se d'accordo Dario, degli artisti, no? Quando dice no, l'artista non c'è più, non è vero. L'artista c'è, ci ha lasciato, gli artisti poi ci lasciano l'eredità nelle canzoni, eccetera. Quindi io parlo sempre al presente delle persone. Il passato è un qualcosa che non mi piace, cioè il verbo al passato proprio. Sì. Tu sei un cantautore. Quando nasce questo tuo feeling con la musica, ma soprattutto la musica per te, che cos'è?
1: Allora, il feeling con la musica nasce nel momento in cui mio cugino aveva una chitarra in più a casa che non suonava.
0: E lo ringraziamo.
1: E lo ringraziamo molto, sì, grazie Lele. E mi ha regalato questa chitarra classica, okay, che non sapevo assolutamente suonare. L'ho tenuta anch'io così un po' in cantina per un po' di tempo. Poi fortunatamente la scuola che ho frequentato alle medie a Campagnano, mm-hmm, dava la possibilità di avere un corso gratuito di chitarra.
0: Scusa, tu sei di Roma?
1: Sono di Roma, poi mi sono trasferito a Campagnano, che è un paese, okay, poco fuori da raccordo, ecco.
0: Okay.
1: Ho iniziato a fare questo corso di chitarra completamente disinteressato, quasi. Lo facevo un po' per stare con i miei amici, un po' per vivere un po' più l'ambiente di gruppo. Perché comunque mi ero appena trasferito, volevo integrarmi un po' di più.
0: Quindi tu eri quello con la chitarra che accompagnava tutto il gruppo, con
1: sì,
0: le canzoni,
1: no, ma
0: di Battisti,
1: era comunque,
0: eccetera,
1: il gruppo di scuola che tutti studiavano chitarra. Cioè, sì,
0: ah,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: ok.
1: Sì. E poi un'estate che mi si ruppe questa chitarra, perché l'avevo appoggiata sulla scrivania, l'ho sfiorata, è caduta per terra e si è spezzato il manico in maniera rovinosa. E da lì ho sentito quasi la necessità di riaverla. Quindi poi quando l'ho ricomprata ho iniziato a studiarla un po' meglio, a prenderla un po' più seriamente. Durante il Covid questo corso non si è più potuto fare, quindi
0: certo,
1: ho continuato da solo a casa con la chitarra. E ho continuato così fino al 2021,
0: okay,
1: quindi per 4-5 anni, da autodidatta, e con questa necessità assoluta di dover suonare. In una vacanza con il mio migliore amico la portai in Sardegna, e mi ricordo che suonavo e canticchiavo un po' sibilante, non si sentiva bene, e la madre di questo mio amico disse: senti, hai rotto, cioè o canti o lasci perdere perché sei fastidio, così sembri una zanzara.
0: Wow.
1: E quindi lei mi convinse a prendere un po' più di voce in mano e cantare meglio, e da lì è anche iniziata la scrittura, perché poi è stata quasi una conseguenza, no,
0: Ok, dello di questo ne parliamo tra poco, perché adesso ascoltiamo Uno tra 100, che è la prima delle due canzoni che ci hai portato.

cortocircuito serviva anche a me. Per te un parcheggio.

0: 1 tra 100 Orion qui a Primo Palco. Stavamo parlando dei tuoi inizi, no? Di questa chitarra. Ringraziamo ancora tuo cugino che poi ha scoperto che la chitarra funzionava, perché
1: sì.
0: Ok, e poi la mamma di questo tuo amico ha detto: senti, sembri una zanzara quando canti eccetera, tira fuori la voce se devi farlo, sì. L'hai fatto. Da lì parte anche, dicevi, il percorso di scrittura.
1: Sì,
0: ho fatto un recap.
1: Okay. Sì. Il percorso di scrittura che mi ha servito molto a esprimermi, perché sono sempre stata una persona un po' solitaria, un po'. Tanto è vero, nell'EP c'è una canzone che si chiama Ermo, che proprio prende dal concetto di solitario.
0: L'artista, secondo me, è solitario di natura.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche se sta sempre in mezzo a tanta gente. Però l'artista è artista anche per quello, cioè vive nel suo mondo, anche un mondo parallelo in qualche modo.
1: Esatto. Sì, magari tante cose non esistono.
0: Tu sei figlio unico?
1: Sì, sono figlio unico, ma ho un fratellastro, anche se non mi piace assolutamente chiamarlo così, molto più grande.
0: Ok.
1: Che ha 46-47 anni. 47.
0: Ok, giovane.
1: Sì, sì, sì. Però rispetto a me ci passiamo 27 anni, quindi.
0: Vabbè, ma adesso non sottolineare queste cose. Guarda che arrivano tutti qua che parlano di età, è bellissimo. L'approccio alla scrittura come avviene? Cioè, nel senso, non voglio sapere a che ora scrivi, però per capire un po' come affronti proprio, no, il testo, sì, di una canzone. Cioè, sono delle idee buttate là, c'è un diario, ci sono dei post-it, c'è lo smartphone.
1: Allora, spesso mi capita di scrivere molte molte frasi o concetti sulle note del telefono, come fanno molti, e sono appunto, sì, idee che prendono vita poi mano a mano. Mi è capitato anche spesso che mi venissero in mente ritornelli o comunque parti di canzoni che poi si avveravano nella vita vera, e non sempre è una cosa positiva.
0: Ah, ok.
1: Che poi spesso quando si fa una canzone triste e ti ci rivedi dopo è anche brutto.
0: Certo.
1: Però,
0: vabbè, ma forse perché quella lì nel tuo subconscio però è una sensazione di un qualcosa che in parte già stai vivendo o sai che andrà in quella direzione.
1: Sì, sì, probabilmente sì, anche forse un riflesso delle paure, che magari è per quello che le scrivo.
0: Benvenuti al corso di psicologia su Tutti Italiani. Ok, allora, ascoltiamo un paio di canzoni, partiamo tra l'altro da un grande maestro. Questo è Il bacio sulla bocca, lui è Ivano Fossati.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Spirituale, la canzone di Biagio Antonacci, mentre il nostro Orion, ovvero Dario, ma Orion, poi gli amici ti chiamano Orion?
1: Sì, molti l'hanno storpiato a Onion, cipolla.
0: Carini, eh?
1: Sì, sì.
0: Ma dai, no, ma non si può.
1: ma ci sta, la parodia del nome comunque.
0: Senti, noi abbiamo appena ascoltato di playlist una canzone di Vanno Fossati e una di Biagio Antonacci, sì. Due grandi della musica, una colonna portante appunto come Ivano, poi Biagio, uno dei cantautori più rappresentativi. Il cantautorato è un qualcosa che ti appartiene. Nel corso, sì, del tempo, nella tua crescita, immagino tu abbia sempre ascoltato tanta musica.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Col cantautorato che rapporto hai all'ascolto? Cioè, ci sono dei preferiti oppure ti è sempre piaciuto ascoltare tutto?
1: Allora, mi piace ascoltare tutto, tuttora, perché credo che comunque in ogni artista ci sia un qualcosa da, diciamo, rubare, prendere in prestito.
0: Okay.
1: E il rapporto è sempre stato molto bello, proprio perché anche in quella vacanza là in Sardegna, dove ho iniziato a scrivere, c'era molto rapporto col cantautorato, perché questo mio amico è fissato, specialmente con Rino Gaetano. E poi sì, piace ovviamente ascoltare altro, però per la scrittura loro sono sempre stati dei fari. A me piace moltissimo come metodo di scrittura Dalla, perché ha un po' quella bravura nel farti sentire parte di quell'atmosfera della canzone.
0: Beh, certo, Rino Gaetano anticonvenzionale.
1: Sì, completamente. Cioè,
0: lui raccontava, sì, sì, proprio una realtà vera, in modo da farti anche sorridere, però le cose te le diceva.
1: Esatto.
0: In modo molto ficcante, come dire, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Era molto anche forse scomodo per qualcuno, per modo di vedere la vita. E, a me piaceva proprio quel modo di essere diretti, ma allo stesso tempo un po' subliminali, no?
0: Uh-huh.
1: E lui aveva veramente...
0: Lui lo era. Ascoltiamo Miss Italia, nel senso titolo della canzone, titolo anche dell'album di Dito nella Piaga, Margherita, so se ti piace come artista,
1: sì,
0: se l'ascolti. Secondo me lei è anche una bravissima performer, tra l'altro.
1: Sì.
0: Sta andando molto molto bene, questa è la canzone.

0: Allora, Miss Italia da una parte, la canzone, Orion invece, il nostro ospite qui a primo palco su Tutta Italiana, il talento. Ti piace essere denominato talento?
1: Sì, cioè comunque è bello, non no? È un appellativo brutto.
0: Sei un talento, lo dicono ogni tanto? Sei un talento?
1: Ogni tanto sì, fortunatamente sì.
0: Senti, in famiglia questa tua passione per la musica eccetera com'è vissuta? E soprattutto la mamma poi del tuo amico, cosa dice adesso?
1: La mamma del mio amico è la prima promoter.
0: Vedi?
1: Tuttora.
0: Sì, lo
1: sì.
0: Sapevo.
1: No, è veramente una... mi dà sempre una spinta in più ogni giorno, mi scrive sempre, mi manda messaggi, mi chiede come vanno le cose, addirittura manda contest, è molto molto
0: Zanzarina,
1: presente.
0: Zanzarina, come stai?
1: Sì. È diventata lei alla fine la Zanzara.
0: È diventata lei la Zanzara. Allora, tu nel 2024
1: sì.
0: Partecipi a Sanremo Giovani, giusto?
1: Esatto.
0: Arrivi nei 24
1: sì.
0: E devo dire che è già un risultato notevole, te lo dico da conduttore che segue per Radio 2 ormai da qualche anno Sanremo Giovani, cioè io lo racconto in parallelo alla televisione proprio alla radio e quindi conoscendo le diverse fasi dall'inizio alla fine di quanti giovani artisti si iscrivono, quanti fanno le selezioni, quanti passano le fasi varie eccetera, arrivare nei 24 a livello nazionale su Sanremo Giovani è un risultato a parere mio meraviglioso. Poi certo
1: sì.
0: Uno dice ok, ma io volevo andare all'Ariston, ma c'è tempo, anche perché
1: sei
0: giovanissimo. Che esperienza è stata quella lì? Cioè, è stato come dire, è un valore aggiunto?
1: Assolutamente sì, no, è stato...
0: Al di là della visibilità,
1: Sì, no, certo, proprio a livello di esperienza è stato veramente molto, molto formativo, mi ha aperto su tante cose, anche banalmente come funziona il mondo della televisione, no? Prima non hai assolutamente idea di come funziona una regia, di come si gestiscano i programmi, e anche quello è stato bello soprattutto conoscere anche altri artisti che sono sullo stesso percorso, sullo stesso sentiero, che fanno la tua stessa vita e che lottano per...
0: Ti sei legato in particolare con qualcuno?
1: Legato no, però ho parlato molto con Angelica Bove.
0: Ok, carinissima
1: che,
0: lei.
1: Sì, veramente.
0: Lei, carinissima, grande talento tra l'altro.
1: Sì. A me fa impazzire. E poi Dea Culpa, che abbiamo parlato molto anche con lei.
0: Sai che Angelica, io l'ho avuto ospite la prima volta che cercava di fare delle cose in musica proprio. Quindi la sto vedendo anche lei crescere, che poi vedi è la bellezza anche di questo programma, no? Cioè l'idea è quella di arrivare comunque a ascoltare, conoscere, sentire, come oggi tu sei qui ma anche gli altri tuoi colleghi, i giovani che magari tra sei mesi, un anno, quello che è, poi fanno lo step successivo, perché comunque un punto di partenza ci deve essere, cioè c'è stato per
1: sì,
0: tutti
1: sì.
0: Pure per Vasco Rossi c'è stato un punto di partenza. Ascoltiamo adesso Siamo Perfetti. Lui è Orion.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: Primo palco, primo palco.
2: Senti, che rapporto hai tu con i social, col mondo mediatico? Mi rendo conto, vista anche la tua giovane età, che è il tuo mondo quello lì, no? Sì. Però come lo utilizzi?
3: Ma da normale utente sicuramente, nel senso il doom scrolling, quello prima di andare a dormire serve, però...
2: Il dito più veloce, quello...
3: Sì, esatto.
2: Mamma mia, come fate?
3: Bruttissimo, me ne rendo conto anche da esterno è brutto, però...
2: No, ma è... guarda, io vedo mio figlio che ha 13 anni quasi, però è... ha una velocità, cioè sembra... Noi avevamo Pecos Bill, che era un... vabbè, poi te lo racconto sta storia, era velocissimo con il grilletto, in quel caso Pecos Bill, lui col dito, e riesce ad assimilare tutto, è quello che mi fa paura, cioè io non riesco neanche a vedere l'immagine tra poco, lui l'ha già vista, analizzata, una velocità mentale,
3: esatto,
2: che
3: sì, quello che è brutto è la velocità dei contenuti,
2: ma è troppo,
3: sì, troppo,
2: perché siete veloci voi. Poi ho visto recentemente, Dario, credo in Canada hanno fatto un festival sui film che si guardano proprio con grande velocità.
3: Sì.
2: Ed è una roba che fa paura. Io questa cosa l'ho vissuta qui in Italia, a casa mia, perché quando con mia moglie guardiamo le serie televisive, a un certo punto una sera arriva mio figlio e dice: ah, state guardando quella serie lì. Poi lui alla fine fa questa roba qua. Io ho detto: vabbè, tanto grazie che me l'hai spoilerato, ma perché l'hai già vista? Fa: sì, ieri sera. Gli ho detto: l'ultima puntata? Fa: no, tutta la serie. Gli ho detto: come tutta la serie? Perché c'è un metodo, ho visto su TikTok,
3: sì, sì.
2: Dove tu ti guardi tutte le puntate delle serie, perché c'è un bignami praticamente, cioè sì. Riassunto di ogni puntata.
3: È capitato proprio ieri sera.
2: E tu in 5 minuti, 10 minuti hai visto tutta la serie. E mio figlio mi ha detto: sì, tanto quello lì, guarda, è quello che ha fatto quella roba lì, e poi alla fine fa così. No, vabbè, ormai c'è proprio neanche le serie. Capito?
3: Sì, mettono solo i punti chiave.
2: Esatto. E lì hanno fatto un festival in Canada sui punti chiave, che secondo me il mondo del cinema è molto preoccupato, insomma. Speriamo questo non avvenga con la musica.
3: Beh, spero veramente no.
2: Perché se andiamo all'essenzialità, ai punti chiave anche delle canzoni, è la fine.
3: No, esatto, poi si dà un altro valore, secondo me, alla risorsa più grande che c'è, che è il tempo.
2: Che è il tempo. Va bene, ci fermiamo un attimo e poi torniamo qui a Primo Palco insieme ad Orion.

0: La città degli angeli, la voce di Achille Lauro, c'è Orion qui ospite a primo palco. Ti piace Achille Lauro?
1: Sì. Sì, sì, all'inizio era un po' strano, però comunque mi interessava come
0: particolare
1: personaggio, sì, sì, sì.
0: Sai che lì è l'unicità, no?
1: Esatto.
0: Cosa che io sottolineo un po' in tutte le puntate, a voi giovani, cioè l'unicità oltre al talento è quella cosa fondamentale, cioè il fatto che quando io ti ascolto dico ok, è Orion, ok, è Ligabue, ok, è Achille Lauro, ok, è Eros Ramazzotti. L'unicità, a parte che tutti noi siamo unici, quindi già il fatto partiamo avvantaggiati, no? Da questo,
1: sì,
0: punto di vista.
1: Però bisogna saperla esprimere, quell'unicità.
0: E beh, lì ci vuole il talento, lo studio, perché lo studio è fondamentale,
1: sì, sì,
0: la,
1: sì,
0: formazione. Io molte volte capita di parlare con artisti che hanno già una grande carriera e ciò nonostante molti di loro continuano a studiare, cioè non molleranno mai. Andrea Bocelli è uno che studia sempre. Dici vabbè, ma quello è Andrea Bocelli, sì, ma è proprio Andrea Bocelli perché studia sempre, perché comunque è fondamentale. Toh, c'è una chitarra,
1: sì.
0: Guarda così uno dice, arrivano delle chitarre, che è il tuo strumento, chitarra a parte quella di tuo cugino,
1: sì.
0: Ma la chitarra cos'è? Un'amica, compagna di viaggio, ha un nome, gli hai dato un nome la chitarra?
1: No,
0: sai
1: questa...
0: che qualcuno lo fa?
1: Sì,
0: qualcuno
1: vero.
0: Ci parla anche con le chitarre.
1: Vero.
0: Sì.
1: Sì, no, io ho sempre preferito parlarci insieme, nel senso che è okay. Molto, sempre stata, sì, una compagna. Nei momenti
0: t'accompagna.
1: In cui qualcun altro non c'era, c'era lei.
0: Ok, cosa mi regali improvvisato?
1: Pezzi di Siamo Perfetti.
0: Dai, vai.

0: Ciccetti.
1: Wow! Questo applauso proprio è corale. Siamo grazie, perfetti, grazie, bellissima. Complimenti, grande voce anche dal vivo. Bravo con la chitarra. Guarda che quella lì di tuo cugino ti è servita comunque.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: Bravo, hai un approccio. Qualcuno mi ha detto Britti. In realtà c'è proprio l'amore nei confronti dello strumento, è questo che traspare.
0: Sì.
1: Cioè diventate una sola cosa, che grazie. Una cosa vuol dire suonare la chitarra, una cosa vuol dire fare l'amore con la chitarra, no?
0: Sì, sì.
1: Quante ne hai a casa? Solo una oppure...
0: No, a casa ne ho cinque.
1: Cinque.
0: Questa è quella principale, acustica, poi ce n'ho un'altra di backup e poi c'è quella da battaglia, diciamo, da portare in spiaggia.
1: Beh, meraviglioso. Senti, anche tu, tra i percorsi, perché poi qua nel Lazio, devo dire che c'è un grande bacino da questo punto di vista, hai partecipato a Lazio Sound,
0: sì.
1: Categoria cantautori, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Com'è andata?
0: Bello, bello, molto bene, molto bene. Abbiamo suonato in un locale molto, molto rinomato a Ciampino, si chiama Stazione Birra, che è un palco
1: come
0: stupendo.
1: No? Conosco.
0: E è stato veramente bello, anche perché è stata la prima occasione in cui ho suonato davanti a un pubblico con i ragazzi della mia band.
1: Ah, la prima volta?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Dimmi quel momento lì in cui sei salito sul palco.
0: Stupendo.
1: Le gambe? Sì.
0: No, le gambe stavano bene, okay. Cioè, avevo jeans larghi, non
1: la
0: si vedeva
1: testa,
0: che tremavo.
1: Ti ricordavi tutto?
0: Sì, sì, sì, sì, no, come ci eravamo preparati bene. Però era bello vedere i sorrisi dei ragazzi.
1: I jeans larghi non è male, perché poi c'è quella cosa lì, dai.
0: Sì,
1: ce,
0: sì.
1: Ce l'hanno tutti.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Ce l'hanno
0: serve,
1: tutti.
0: Serve.
1: Ma sai che serve assolutamente, e ti dirò di più, che ce l'hanno di più i grandi rispetto ai giovani. Vedi Sanremo, no?
0: Sì,
1: Sanremo
0: sì.
1: È il classico palco dove il grande, quando deve entrare, se la fa addosso, letteralmente.
0: Sì.
1: Il giovane invece arriva, canta, prende, va e ciao, arrivederci. Perché il grande magari conosce la storia di quel palco, però in assoluto, insomma, il grande artista la vive sempre con molto pathos, no? Quindi per quello t'ho chiesto, però col jeans largo tu hai risolto. Senza dubbio.
0: Sì.
1: C'è una band, quindi?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ok, li vogliamo salutare?
0: Certo. Allora, il chitarrista Marco, ciao, il batterista Lorenzo, al basso una ragazza Greta, ai cori Marta, alle tastiere c'è Federico.
1: Pure la corista, hai?
0: Sì, sì.
1: Capito, non fai mancare niente. Senti, ci sono appuntamenti live da segnalare, qualcosa imminente?
0: Imminente, credo il 16 ottobre, forse sarò alla festa dell'Unità.
1: A Roma?
0: A Roma.
1: A Roma, ok. In questo periodo stai lavorando in studio, stai componendo?
0: Sì, sì, sì, assolutamente sì.
1: Ok.
0: Sì, ho finito da poco l'EP che è uscito lo scorso giugno, 19 giugno, si chiama L'ultimo romantico.
1: L'ultimo romantico.
0: E ultimamente stiamo facendo dei brani, insomma, progetti che spero si vedranno a breve.
1: Senti, artista italiano preferito?
0: Calcutta.
1: Calcutta.
0: Calcutta.
1: Ok, che poi è il cantautore 3.0,
0: esatto.
1: Insomma, no? Calcutta, Coez, tutto quel mondo lì. È stato bello parlare con te, devo dirti.
0: Grazie
1: la verità,
0: mille,
1: ti
0: davvero.
1: Faccio i complimenti anche per il tuo talento, insomma, la tua bravura, anche l'improvvisazione e tutto il resto, cioè si vede che comunque già c'è quell'esperienza, no? che sta crescendo, eccetera, che poi serve, perché poi la gavetta serve proprio a questo, cioè
0: sì.
1: Avere le spalle più forti. Forse l'hai ritrovata anche quando hai fatto Sanremo Giovani, cioè
0: sì,
1: rispetto
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: ad altri
0: sì.
1: Ragazzi che uscivano dalla loro cameretta senza aver mai suonato, fatto, eccetera, dal vivo, quella cosa lì poi te la ritrovi tutta.
0: Sì, sì, assolutamente sì, il suonare dal vivo soprattutto, davanti a qualcuno me la ritrovavo, sì.
1: Poi l'hai fatto anche davanti alle telecamere, quindi sei pronto, insomma. Allora, grazie a Orion,
0: grazie
1: Dario Bovenzi, grazie davvero di tutto. Salutami anche le altre quattro chitarre e spero di ascoltarti e di vederti presto.
0: Grazie mille,
1: ciao.
0: Arrivederci.
2: Primo palco. Primo palco. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

vive alle generazioni.

Franco Battiato, vabbè, sempre una garanzia qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ringrazio ancora Orion, ovvero Dario Bovenzi, il talento che è stato nostro ospite qui a Primo Palco. Abbiamo conosciuto un ragazzo, insomma, con la grande passione per la musica, bravo chitarrista, voce piuttosto potente, insomma, un cantautore al quale facciamo davvero l'in bocca al lupo. Noi continuiamo con la musica, lo facciamo con 22 Simba e poi anche con Fulminacci.

locale a grado anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

Maledetto me, la canzone di Fulminacci qui su Primo Palco. Stavo dando un'occhiata un po' ai concerti di questa sera in giro per l'Italia. Intanto a Roma il primo delle due date, una questa sera, l'altra domani sera, dei Pooh al Palazzo dello Sport, sold out ormai già da qualche mese. Max Gazzè sarà Mestre al Teatro Toniolo, Emischilla Milano, ancora Magazzini Generali, Bruno Rissassa Torino all'Auditorium dell'Ingotto Giovanni Agnelli. Poi appuntamento invece a Firenze, a Mandela Forum, per Kid Yugi, Jack Savoretti, se volete talento italo-britannico, grandissima personalità e voce, questa sera è al Fabrique di Milano. Ce ne sono altri in giro, insomma. Poi il resto ve lo cercate tranquillamente sul web. Continuiamo con la musica, lo facciamo con una canzone che a me piace tantissimo, si intitola Quando sarai grande, lui è Edoardo Bennato. Il vuoto è poi

Siamo arrivati al termine di questa puntata di Primo Palco qui su Rai Radio Tutta Italiana. Un saluto da Giulia Borghesan. Vi ricordo l'appuntamento domani 16:30, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, con Primo Palco, il programma dedicato ai giovani talenti della musica. Ciao!

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera D'Avaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza.

bellezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice...

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

quante persone, quale skyline, dal cupolone, ride come te, con te, ma che muoi, da scena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è, e stica basta che stai con me, mi sento un ottavo re, l'amore eterno come Roma finché dure, può essere fermo.

colpa di cui, certo non è da nostra, noi la volimmo bene, l'avimmo preparata, una festa grande grande.

0: my mind. Tu kenes sai la elista mai, pasolla kata is on my mind. Tu kenes sai la elista mai, pasolla kata is on my mind.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: donne.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro.

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di volare, i mostri che c'ho dentro che mi fanno cadere.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

te penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogne. Quanto amore fu sprecato

tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco

0: pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Va bene, cominciamo.

0: concludiamo. Prima posso andare via.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.